0: Vota no alla fiducia anche Italia Viva, che attacca. Siete divisi dalla testa ai piedi, ecco perché blindate la legge. Mentre il Movimento 5 Stelle rincara la dose. Se non vi fidate dei vostri parlamentari, perché gli italiani si dovrebbero fidare di voi?
1: Questa fiducia, cari colleghi e care colleghe, non è una prova di forza, non è muscolare, ma è un'estrema prova di debolezza politica, è una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori.
0: Azione parla di legge macista, mentre da Più Europa Riccardo Maggi ringrazia Meloni per il messaggio di interessamento, ma dice: il mio digiuno, giunto al settimo giorno, continua. Ma sono anche temi economici a infiammare le opposizioni. Il diesel che aumenta è l'ennesimo disastro del governo Meloni, dicono. Mentre sull'annoso tema delle primarie, dopo la stoccata di Schlein, Conte, che ha incontrato nei giorni scorsi la leader Dem, incalza: bisogna fare presto, basta rimanere nell'incertezza.
2: L'omicidio di Garlasco A Porta la prima intervista ad Andrea Sempio, che dice: non sto più vivendo, resto chiuso in casa tutto il giorno. Giusta la condanna a Stasi, e sull'eventuale rinvio a giudizio sentiamo cosa ha risposto.
3: Vedendo gli elementi così uno per uno, come è stato col precedente 415 bis e anche con questo, io francamente penso che sia tutto spiegabile. Il mio unico dubbio è, dato che credo che ci sarà tanta roba da valutare, tanti elementi diversi, io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi. Cioè, comunque sia, per quanto tu puoi sentirti sicuro su certi elementi e dire ok, secondo me questa cosa si può spiegare, comunque poi dovrai riuscire a spiegarla in aula, e non è così, diciamo così, automatico. Quindi il pensiero che si possa arrivare al carcere, o che c'è, francamente cerco di non pensarci, cerco proprio di non immaginarmi quell'eventualità.
2: Arrivano, lo abbiamo visto con Sabina Angeloni, la nostra meteorologa, le prime perturbazioni, previsto un crollo termico di 5-7 gradi, allerta gialla in 6 regioni, forti temporali previsti soprattutto in Liguria e Toscana. Le commemorazioni per il 7 ottobre, ripartiamo da qui, si trova tra l'altro poco distante da Gaza, perché da quel 7 ottobre è seguito poi l'orrore e le 75.000 vittime nella striscia. Si trova a poca distanza, dicevo, Giovan Battista Brunori, eccoci da te, buongiorno.
4: Sì, buongiorno, ci troviamo a Kfar Aza, uno dei villaggi, uno dei 20 villaggi e 30 località in tutto attaccate dai terroristi, migliaia di terroristi, che alle 6:29 del mattino del 7 di ottobre 2023 hanno fatto irruzione in questa zona e mettendo a ferro e fuoco tutta quest'area e dunque uccidendo 1200 persone e rapendo 251 persone, delle quali alcuni sono tornati vivi e altri 83 invece sono stati uccisi. Come vedete, qui siamo appunto al Kfar Aza, siamo al confine con la striscia di Gaza, e poco fa si è svolta la prima delle commemorazioni delle vittime. Vedete, e qui hanno messo, dopo un momento di ricordo di quello che è avvenuto esattamente tre anni fa, e le persone hanno messo un acceso lumino per ricordare appunto chi non c'è più. È stato ricordato quello che è avvenuto appunto il 7 di ottobre, quando in questo villaggio, che è un villaggio che era molto bello, molto pieno di verde, di diciamo un posto bello da viverci, queste famiglie sono state dunque attaccate e nelle loro case, e i terroristi sono passati casa per casa uccidendo, violentando le donne e appunto deportando a Gaza 251 persone. Solo qui a Kfar Aza sono 82 le persone uccise, e sono stati ricordati anche l'assenza dei soccorsi, perché l'esercito è arrivato dopo 6, 8, 12 ore qualche volta, e dunque uno sparuto gruppo di persone, di addetti alla sicurezza, 14 persone, la metà dei quali sono stati uccisi, hanno contrastato oltre 100 terroristi armati armati in maniera molto, molto pesante. Dunque,

0: Oggi è il terzo anniversario, ma è il primo senza ostaggi nella striscia di Gaza e dunque in qualche modo abbiamo visto persone commosse, ma in qualche modo da quest'anno e anche la popolazione può cominciare a guardare oltre, anche se questo dramma del 7 ottobre, che appunto come dicevate ha dato inizio poi alla guerra a Gaza, che ancora è in corso e dunque purtroppo è un dramma che non finisce.
1: Giovan Battista, più che guerra una strage, ma voglio chiederti che clima si respira in Israele. Manca pochissimo alle elezioni, pesa l'inchiesta di Haaretz, la possibilità che in qualche modo Netanyahu sapesse di quello che sarebbe accaduto quel 7 ottobre, avvisato dagli Emirati Arabi, sempre secondo quell'inchiesta, anche dalle forze di sicurezza egiziane. Quindi da questo punto di vista raccontiamoci anche il clima che c'è.
0: Dunque sì, oltre al quotidiano Haaretz, molti giornali hanno parlato di vari avvisi, vari allarmi che sono stati dati al governo israeliano e in particolare al Premier. Parliamo in particolare del Presidente degli Emirati che appunto avrebbe telefonato al Premier Netanyahu per avvisarlo che sarebbe di lì a pochi giorni ci sarebbe stato un attacco del, appunto, come poi si è verificato, un grosso attacco da parte di Hamas. E secondo altre fonti sono state le autorità egiziane che in almeno tre casi hanno avvisato appunto il governo israeliano di questo pericolo, di questa operazione, grossa campagna che il Hamas stava per scatenare. Bisogna dire che non sono state

0: agricolo da giorni. Continuate, buongiorno di nuovo Vincenzo, buongiorno. A protestare su quelle strade perché non ce la fate più. Dove siete oggi?
1: Certo, buongiorno. Noi siamo alla rotonda dello scalo di San Marco Argentano, dove collega tutti i paesi limitrofi della Valle dell'Esero. Siamo qui a protestare per la situazione che da anni ci sta portando all'estremità del fatto del caro gasolio, della situazione dell'ecoincimazione, della situazione dei fitofarmaci, perché ormai noi imprenditori agricoli siamo a un punto estremo da non poter più produrre, visto che tutti i nostri prodotti stanno aumentando. E il nostro prodotto che poi andiamo a mettere nei mercati è sempre sottovalutato, sempre sottopagato, non arriviamo mai a recuperare le spese in cui spendiamo per poter produrre quel prodotto che noi facciamo.
0: E ci fai vedere le immagini intanto, dove ti trovi? Noi abbiamo visto nei giorni scorsi questa strada praticamente bloccata da tutti coloro i quali sono scesi in piazza, ancora vediamo gli striscioni. Si prepara un'altra giornata?
1: Certo, noi staremo qui fino al 12 ad ultranza e se non riusciremo ad ottenere qualcosa staremo qui fino a data ancora da stabilire, fin quando sapremo che abbiamo ottenuto qualcosa.
0: Le difficoltà le state vivendo voi, le vostre famiglie. Noi parliamo di quei 1,99€, 2,19€, non ci rendiamo conto fino in fondo, insomma, per determinate categorie, fra cui la vostra, quanto possano essere pesanti quei rincari, al punto di vanificare sostanzialmente il vostro lavoro, giusto Vincenzo?
1: Sì, certo, perché i rincari su tutti i prodotti abbiamo e poi il nostro prodotto alla fine viene sempre venduto di meno. Perché non c'è un prezzo in cui riusciamo ad ottenere il prezzo davvero che vale quel prodotto che noi produciamo.
0: L'agricoltura si ferma, il gasolio alle stelle, stiamo vedendo intanto insomma alcuni striscioni. Vincenzo, io ti ringrazio, torneremo a darvi voce, a seguire la vostra protesta, a documentare insomma finché non si avranno delle risposte, come dicevi. Vado adesso da Stefano Corradino, torniamo a quello che è accaduto a Salvatore Calignano, l'operaio edile abbandonato per strada, poi ha perso la vita, un incidente sul lavoro al vaglio, oggi è il giorno dell'autopsia, ci sono le telecamere di videosorveglianza, no? Per ricostruire, Stefano, quello che è accaduto.
2: Sì Adele, noi siamo proprio sul punto dove è stato ritrovato il corpo dell'operaio edile di 61 anni, oggi è la giornata dell'autopsia, come dicevi sarà importante l'esame autoptico per capire la dinamica di quello che è successo, l'operaio sarebbe caduto mentre stava facendo dei lavori di manutenzione sul tetto di un capannone, ma saranno importanti anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Questa è un'area appunto videosorvegliata e quindi le immagini sono al momento nelle mani degli inquirenti e saranno vagliate per ricostruire appunto quanto è successo. E, tra l'altro, insomma, bisognerà capire effettivamente il tema del corpo che è stato ritrovato, perché mentre da una parte si parla di un corpo abbandonato, noi abbiamo anche sentito, abbiamo parlato, poi non volevano farsi intervistare, degli operai che lavorano qui e ci hanno detto invece, ci hanno dato una versione diversa, e cioè che loro hanno visto il corpo del loro collega, hanno chiamato i soccorsi che sarebbero arrivati secondo loro un po' più tardi, ma che quindi il corpo non sarebbe stato abbandonato, ma che si trovava proprio nel luogo in cui è precipitato dal capannone. Questi sono tutti elementi che ovviamente andranno verificati e approfonditi. Resta appunto l'ennesima morte sul lavoro, come ci hanno ricordato i sindacati di ieri, anche in questa realtà sono più di 60 in Campania gli infortuni mortali sul lavoro dall'inizio dell'anno, un vero e proprio bollettino di guerra che bisogna di fatto cancellare dalla quotidianità.
0: Stefano, grazie, anche con te ci ritroviamo dopo per seguire questa giornata, diciamo il giorno dell'autopsia e avere magari nuovi aggiornamenti su questa storia. Devo salutare gli spettatori di Rai 3, per voi inizia Buongiorno Italia, noi andiamo avanti su Rai News 24, lo sapete, sul canale 48.

0: come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda? Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, pensata con quello che desideri di serie. Da 99 euro al mese, TAN 0, TAEG 1 e 19 e zero costi di manutenzione ordinaria.
1: Non fare così. E poi non ha senso paragonarti a lei. Sì, è vero. Avete gli stessi gusti, ma siete due cose diverse. Non posso rinunciare a te. Ecco.
2: Golia frutta C. Ha tutto il gusto dell'arancia e i benefici della vitamina C.
1: Notte amore.
2: Respira, Golia.
3: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
4: Chissà se il mio gatto mi vede come un suo simile.
5: Bene, bene, bene. Miau. Ti conviene aver comprato del salmone. Servo.
3: Klarna.
6: Con Kinder Cereali c'è più gusto nel fermarsi e prendersi un momento tutto per sé. Cereali soffiati e tostati e buon cioccolato Kinder. Kinder Cereali, quel momento per te.
7: Ale, stiamo arrivando.
8: La vita è imprevedibile. Passi da stare da solo a essere l'anima della festa. Rompi la routine di un martedì qualunque. Oppure ordini per 6 per festeggiare che presto sarete in 7. Quando la vita ti sorprende, ordina un globo e goditi il meglio. Scarica l'app.
9: Cosa succede se metti insieme l'azzurro più vivo, l'arancione più intenso, il verde più brillante e il giallo più luminoso? Nasce il bianco del latte Arborea. Da tutte le sfumature della Sardegna, un latte da gusto unico. Arborea, unico come la Sardegna.
10: Prova il nuovo Pril Excellence Duo Gel, ora arricchito con Power Pearls. L'unico gel a doppia camera attacca lo sporco ostinato e lo rimuove velocemente, anche nei cicli brevi, per un pulito eccezionale. Prova Pril Excellence Duo Gel, ora con Power Pearls, il numero uno per me.
11: Tronchi sandwich!
12: È buono, è quadrato. Aprilo, provalo, gustalo, mordilo. Il wafer esagerato, piace al quadrato.
11: Tronchi sandwich, buonissimo, croccantissimo, golosissimo. E oggi tanta bontà, anche in versione mini.
13: Quando il reflusso ti provoca bruciore e acidità, puoi provare la novità Malox Reflu Rapid Advance. La sua doppia azione rapida con acido ialuronico lenisce la mucosa e blocca il reflusso. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti. Malox Reflu Rapid Advance. Rapido sollievo da bruciore, reflusso e acidità.
14: Apritevi a una nuova filosofia
15: greca.
14: Di Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
15: bontà.
16: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.

0: Prezzi del gasolio alle stelle, in alcune zone sfiorati 2,70 euro. In Calabria continuano le proteste e i blocchi degli agricoltori. Lite in una comunità per minorenni nel Napoletano, un 15enne accoltella due ragazzi, uno è grave, l'aggressore si è costituito. Una bomba carta esplode in un cortile a Roma, è la terza in pochi giorni, le altre davanti a una sala slot e un'enoteca, i sospetti sul clan senese. Oliver Stone a Ferrara per ricevere la cittadinanza onoraria, il grande regista ottantenne, più volte premio Oscar, racconta l'America di oggi e ricorda Antonioni. Sinner si ferma, salterà anche gli ATP Finals di Torino, nessun altro torneo quest'anno, l'infortunio al ginocchio sembra più grave del previsto. Mercoledì 7 ottobre, questi erano i nostri titoli, primo appuntamento della giornata con l'informazione della TGR. Buongiorno Italia da Milano e da Napoli, dove c'è Antonello Cassano. Buongiorno.
1: Buongiorno a te Simona De Sole, buongiorno a chi ci segue da casa. Come avete sentito, tanti temi in primo piano, dall'economia alla cronaca, ne parleremo fra poco. Prima di tutto però un aggiornamento rapido sul maltempo che si abbatte su diverse regioni con la meteorologa di Rai Meteo Sabina Angeloni.
2: Sì, buongiorno Antonello e buongiorno a tutti. Avremo una giornata che vedrà ancora maltempo soprattutto sui settori tirrenici del nostro paese, mentre il tempo si manterrà generalmente più asciutto, come possiamo osservare sul versante adriatico, in condizioni comunque che vedranno un peggioramento che si affaccerà sull'Italia a partire da questa sera, quando arriverà una nuova perturbazione. Ma tutti i dettagli li scopriremo più tardi. Per ora la linea torna allo studio.
1: A fra poco, allora, l'avete sentito dai titoli, il caro carburanti provoca tensioni in diverse aree del paese, soprattutto al sud. Andiamo in Sicilia, a Prizzi, nel Palermitano, dove si registrano i prezzi più alti della regione e d'Italia. Il diesel, pensate, sfiora i 2,70 euro. Quali le conseguenze per i pendolari e soprattutto per gli agricoltori della zona? Lo chiediamo a Salvo Toscano dalla sede di Palermo.
3: Fino a 2,56 euro per la verde e fino a 2,69 per il diesel. Questi i prezzi al distributore a Prizzi, 4.000 abitanti sui Monti Sicani. È uno dei più cari in assoluto in Sicilia, ovviamente dopo le isole minori, dove si registrano prezzi ancora maggiori. A Linosa, nelle Pelagie, si è arrivati a superare i 3,20 euro al litro. Il pieno, dicono gli abitanti di Prizzi, può arrivare a costare anche una quindicina di euro in più rispetto ad altre zone d'Italia, e così pendolari, agricoltori, autotrasportatori lamentano gli effetti del caro carburanti in un comune in cui spostarsi significa spesso coprire grandi distanze. Chi può, racconta, limita gli spostamenti, per chi deve viaggiare per lavoro non resta che subire il salasso.
1: Tema questo presente sulle prime pagine dei giornali nazionali. Apriamo col Corriere della Sera, questa è la prima pagina. Ecco, il diesel a 2,25 euro, Meloni pressing sull'Unione Europea, ma tanti temi in prima pagina sul Corriere, dalla legge elettorale, avanti con la doppia fiducia, la sfida alla Camera, il nodo voto anticipato, al taglio centrale, Francia, scontri e proteste, fino alla fotonotizia con l'annuncio shock di Sinner, ritorno nel 2027. Ne riparleremo nel corso di questa puntata. La prima di Repubblica, la legge di Meloni marcia, il prezzo del diesel anche, la riforma elettorale incassa le prime due fiducia, l'opposizione incostituzionale, poi l'approfondimento sulle accise. Ancora l'Avvenire si occupa del 7 ottobre, ferita ancora aperta, a 3 anni dal 7 ottobre Israele è sospeso tra il dolore e la rabbia per una verità ancora da chiarire. Le voci di Nir Oz, il kibbutz dove un quarto dei 400 abitanti è stato ucciso o rapito da Hamas. Niente come prima. E poi il Sole 24 Ore, torniamo ai temi economici. Questa è l'apertura, Europa, corsa e bond da 1.440 miliardi, Wall Street al nuovo massimo storico. Foto notizia centrale sui carburanti, il governo lavora a un altro taglio delle accise. Vi facciamo vedere anche la quotazione del petrolio, del Brent, la barile, $101,50 in rialzo rispetto al giorno precedente. Restiamo a questo punto sul tema del caro dei carburanti, ci spostiamo in Calabria. Diesel agricolo alle stelle, da giorni agricoltori in protesta. Andiamo in diretta a Spezzano Albanese, dove c'è per noi Ilaria Raffaele. Qual è il clima tra la gente lì?
4: C'è tanta stanchezza ma anche tanta determinazione. Alle mie spalle vedete il presidio permanente di Spezzano Albanese. Le persone alle mie spalle hanno dormito qui, hanno passato qui la notte. Non si fermeranno, si va avanti a oltranza, dicono. Pensate che per esempio il latte viene pagato loro appena 38 centesimi al litro, il grano 20 centesimi al chilo e poi lo sappiamo tutti, il pane ad esempio lo compriamo a oltre 4 euro al chilo, rincari su rincari che però non finiscono nelle loro tasche. Per questo la mobilitazione si estende a tutta la regione. Ieri ci sono stati disagi nel Vibonese dove c'è stato un blocco delle cisterne che portavano carburante, scarseggiato il carburante per un po'. Oggi la protesta si sposta alla Lamezia Terme dove c'è l'aeroporto internazionale, dunque si va avanti a oltranza, dicono. E per ora è tutto, vi restituisco la linea.
1: Vi facciamo leggere un'altra prima pagina, questa del Messaggero, si occupa del carburanti, diesel sale il prezzo, governo in pressing per bloccare i rialzi, la trattativa con Eni e le altre compagnie. Altro tema importante dal punto di vista economico è questo affrontato nell'apertura del Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione di Taranto, Ilva, la partita amianto e polveri, prima apertura in Cassazione, relazione del procuratore generale verso l'udienza del 20 ottobre, pericolo non dimostrato. Restiamo però noi su temi economici, andiamo al nord da te, Simona.
0: Sì, andiamo nelle Marche, perché nei giorni in cui si discute del futuro dello stabilimento di Cerreto Desi Electrolux, un'altra multinazionale ha

0: annuncia la cessazione delle attività. Parliamo della sede di Fabriano di Whirlpool. Federico Capezza, da Ancona.
1: La decisione era nell'aria da tempo, ora è arrivata l'ufficialità. Ieri Whirlpool ha annunciato la chiusura del suo centro di ricerca di Fabriano, a pochi chilometri dalla Electrolux di Cerreto Desi, e il licenziamento di 40 fra tecnici e ingegneri. I sindacati del settore metalmeccanico di CGL e CISL e UIL si sono riuniti in assemblea con i lavoratori. Una delle ipotesi lanciata dalla regione è che possano essere ricollocati alla Beko, ma anche la multinazionale turca lavora a ritmi ridotti e domani è attesa al Ministero delle Imprese per fare il punto con le organizzazioni sindacali. Non si arresta dunque la crisi del settore dell'elettrodomestico nelle Marche.
0: La cronaca ci porta ora in Lombardia, va verso il processo Carmelo Cinturino, l'ex agente di polizia in carcere per l'omicidio di un pusher a Rogoredo. L'ex agente ha parlato davanti al PM Ludovico Fontana. Da studio, che cosa ha detto?
2: Sì, ha innanzitutto chiesto scusa e ha affermato che la vera sofferenza non è per la carcerazione ma per la vita che non c'è più. Il faccia a faccia con il pubblico ministero richiesto dall'ex poliziotto dopo la chiusura delle indagini è durato 5 ore, hanno riferito i suoi legali. L'accusa omicidio volontario per avere sparato al 26enne Abderrahim Mansour nel boschetto della droga di Rogoredo a Milano lo scorso gennaio durante un controllo antispaccio. Il nodo centrale è quello della premeditazione. La difesa vuole dimostrare che Cinturino non aveva pianificato il delitto, ma che si sia trattata di una tragica fatalità. Cinturino era stato arrestato a febbraio e poi era stato destituito dalla Polizia di Stato.
0: Con la nostra rassegna stampa torniamo sul caso Garlasco. Questa è la prima pagina della provincia.

0: significativa quantità di farmaci, è stato immediatamente soccorso, trasportato in ospedale ed è fuori pericolo. E adesso un'altra notizia collegata a un caso di cronaca che forse ricorderete, la bimba peruviana di 5 anni scomparsa a Firenze il 10 giugno del 2023. Ecco, la mamma di Cata è stata condannata, era imputata di lesioni per aver ferito con un coltello un'altra donna durante una serata in discoteca. E adesso torniamo al sud per altre notizie.
1: A Giuliano, lite in una comunità per minori, due ragazzi feriti con un coltello, uno dei due giovani ricoverati in codice rosso. I dettagli da studio con Francesca Martelli.
2: Eh sì, sono tre i ragazzi coinvolti in questa vicenda. Siamo in una comunità alloggio di Giuliano, una comunità in cui vengono ospitati anche ragazzi che hanno avuto problemi con la giustizia. Una lite e poi un quindicenne estrae un coltello. Ferisce gli altri due ragazzi, un italiano e uno di origini egiziane, che purtroppo alla peggio. Viene trasportato in codice rosso al pronto soccorso, è in questo momento in gravi condizioni, ha una lesione preoccupante all'occhio. Il presunto aggressore era già noto alle forze dell'ordine, in un primo momento ha tentato la fuga, poi si è arrivato spontaneamente davanti ai carabinieri. Sono in corso le indagini anche per capire che cosa abbia scatenato questa lite così violenta.
1: Restiamo a Napoli, in Campania, con la nostra rassegna. Questo è Cronache di Napoli. Strage sulle strade, tre morti. Ancora la Campania, il dorso napoletano della Repubblica, si apre così. Campania, 45.000 famiglie in attesa di una casa popolare. Questo è un altro tema molto seguito dai giornali locali e nazionali. E poi la foto centrale. Domenico, confermato lo stop a Oppido. Ricorderete la storia del piccolo morto in seguito a un trapianto di cuore. Lo stop al cardiochirurgo è arrivato ieri. Ancora il Roma. Si occupa di traffico di droga, patto per la droga, holding alla sbarra e asse tra i clan di Lauro e Schiavone. Chiesto il processo per 26 RAS e Narcos. Noi adesso torniamo in Calabria, insulti e minacce al giornalista Giuseppe Di Tommaso del programma La Vita in Diretta, insieme al videomaker Antonio Caglione. Stava lavorando a un servizio sul caso di Salvatore Giglio, scomparso 2 anni fa a Cutro. Dalla sede di Cosenza c'è Francesco Straticò. Francesco, ci sono novità dalle indagini?
3: Ancora non sarebbero state individuate le persone che hanno sparato dei colpi in aria contro una troupe della Vita in Diretta, se si trovava a Botricello. Come dicevate, si stava documentando il caso dell'omicidio di Salvatore Giglio, il 69enne di cui si sono perse le tracce 2 anni fa e che però, secondo gli inquirenti, sarebbe stato ucciso da moglie e figlio, che sono stati arrestati nei giorni scorsi. E durante il lavoro della troupe sarebbe sopraggiunta un'auto da cui sarebbero partiti insulti e minacce, poi anche 2 spari. Giornalisti e operatori si sono dovuti allontanare rifugiandosi nella loro auto. Solidarietà è arrivata dai vertici della RAI e dal CDR del Daytime, dai sindacati Usigrai e Unirai e anche da diversi esponenti politici.
1: Di nuovo da te, Simona, per un caso di presunta violenza sulle donne.
0: Sì, andiamo in Toscana, dove una ragazza di 20 anni ha denunciato di essere stata violentata in casa da un 30enne che si era offerto di riaccompagnarla. L'uomo è stato arrestato. Tommaso Giuntella da Firenze.
4: Sono state le urla per strada a richiamare la polizia. Dopo aver cenato insieme, i due si sono recati nell'appartamento dove lei, la giovane di 20 anni, vive con il fratello, ed è proprio lì che si sarebbe consumata la violenza. La mattina lei racconta tutto al fratello e il presunto aggressore si trovava ancora lì. Scatta una lite che finisce pure in strada e lì avviene l'arresto. A quel punto, secondo gli accertamenti, lei è stata condotta in ospedale, dove è stato attivato il protocollo codice rosa, e a quel punto con le corrispondenze è scattato l'arresto per il trentenne, che in questo momento si trova a Sollicciano in attesa dell'udienza di convalida.
0: Dalla nostra rassegna un altro caso di violenza sulle donne, lo troviamo sul sito della TGR Piemonte. Condannato a 8 anni per stupro, ma irreperibile la paura della vittima. Ahmed Nebi, tunisino di 30 anni, forse fuggito all'estero. La violenza nel 2024 nel parco comunale di Luserna, San Giovanni. E noi adesso ci spostiamo in Liguria per un presunto caso di spionaggio internazionale. È arrivata la condanna per uno dei marinai lettoni arrestati lo scorso dicembre. Di cosa è accusato? Mariangela Bisanti.
5: L'accusa è

0: l'accesso abusivo al sistema informatico, cioè l'essere entrato illecitamente nei computer di uno dei traghetti della compagnia Grandi Navi Veloci, ma dietro potrebbe esserci l'ombra dello spionaggio addirittura del Cremlino, ed è arrivata la sentenza, 4 anni e 4 mesi di carcere per uno dei due marinai arrestati a dicembre dopo la denuncia della compagnia di navigazione che si era accorta di alcuni tentativi di hackeraggio. Oltre ai dati e alle password, l'operazione avrebbe potuto permettere di controllare l'imbarcazione anche a distanza, anche da remoto, e qui si era aperto appunto lo scenario di un intrigo internazionale. A indagare sul possibile mandante la Procura di Genova insieme alla Francia, dove si trova il secondo arrestato, un terzo sarebbe stato invece fermato in Spagna.
1: Dalla cronaca di Milano, di Repubblica, nella città proibita è emergenza abitazioni, oltre 17.000 le persone in coda per ottenere un alloggio popolare, il carovita e salari bassi svuotano il tribunale, l'allarme del presidente, processi a rischio. Ed è emergenza abitativa anche a Genova, lo vediamo qua su Repubblica, casa, le emergenze finiscono alla fondazione antiusura, il 60% delle richieste di aiuto presentate alla Onlus riguarda l'abitazione, non solo per affitti non pagati, ma anche per spese di mutuo, amministrazione e bollette. Un'altra emergenza dall'Adige riguarda invece la sanità. Le dimissioni in massa negli ultimi 30 mesi hanno lasciato l'azienda ospedaliera 423 dipendenti. Solo nei primi 6 mesi di quest'anno se ne sono andati 29 medici e 42 infermieri. E adesso torniamo al sud per un'emergenza ambientale.
2: Attenzione massima di istituzioni e forze dell'ordine nella zona di Taverna del Re a Giuliano. Siamo in Campania dopo il terzo incendio nel giro di un mese, lì dove c'è un enorme sito di smaltimento di ecoballe e di rifiuti. Andiamo lì in diretta dove c'è Francesca Ghidini.
3: Sì, buongiorno, vedete alle mie spalle il telone nero che ricopre le ecoballe, quindi i rifiuti compattati. Qui ci sono circa 1 milione di tonnellate di ecoballe stoccate, 3 roghi in un mese. Coordinati dalla Procura di Napoli Nord indagano i carabinieri, ma ieri lo stesso presidente della Regione Campania Roberto Fico ha detto il sospetto che si tratti di roghi dolosi ormai è sempre più concreto. Comitati ambientalisti e abitanti della zona sono sul piede di guerra, questa è una vera e propria bomba ecologica, mentre sono state attivate le centraline dell'ARPAC per monitorare la qualità dell'aria e intercettare eventuale presenza di sostanze inquinanti oltre la soglia, e il sindaco di Giuliano ha firmato un'ordinanza in cui vieta la raccolta e la vendita di prodotti agricoli. Qui siamo in piena zona agricola nel raggio di 500 metri dal sito di stoccaggio. Linea a voi.
2: Con la nostra rassegna andiamo nella capitale. Cronaca di Roma, il Messaggero, tensione nei licei, Cavour occupato, i presidi linea dura, tema affrontato anche dal Dorso Romano di Repubblica, gli studenti occupano il Cavour, inizia l'autunno caldo dei licei. Restiamo a Roma, terza bomba carta nel giro di 2 giorni, un'escalation quella che si sta verificando in alcune zone della città. Dalla sede c'è Viviana Spinella. Viviana, c'è l'ombra della criminalità organizzata dietro queste esplosioni e di un clan in particolare?
4: Potrebbe esserci un'unica regia dietro le ultime esplosioni che stanno colpendo il quadrante sud-est di Roma. È una delle piste degli investigatori. La zona del Tuscolano è storicamente il feudo di Michele Senese, che è in carcere tra l'altro perché è ritenuto il mandante dell'omicidio di Fabrizio Piscitelli, detto Diabolic, nel 2019, proprio per la gestione delle piazze di spaccio. E le bombe carta contro le attività commerciali della zona potrebbero essere un messaggio per confermare gli equilibri criminali sul territorio, mentre per l'ultima esplosione in un cortile condominiale a San Basilio, altra periferia difficile di Roma, gli investigatori pensano a un avvertimento contro un abitante del palazzo.
2: Torniamo in Sicilia, questo è appunto la prima della Sicilia, la bufera Armao travolge la regione, Schifani sto valutando il da farsi, il governatore è mollato da Forza Italia, minaccia dimissioni, il caso di Armao, vicepresidente, ex vicepresidente della regione, un caso di presunta corruzione. Restiamo in Sicilia, non c'è solo il caro carburanti, preziosa più del diesel e della benzina e l'acqua sull'isola, reti colabrodo, invasi che non riescono ad accumulare le acque piovane. Andiamo in diretta a Trapani dove si trova Marcello Longo. Marcello, lì ci sono stati anche altri problemi.
5: Non è ancora finita l'emergenza acqua a Trapani. Da quest'estate 150 utenze sono escluse dalla rete idrica a causa della contaminazione delle condotte causata da problemi alla rete fognaria. Disagi senza fine quindi per cittadini e residenti e attività commerciali che ricadono nella zona rossa interessata dall'emergenza. L'unica alternativa sono le autobotti. Il comune ha fatto ricorso a quelle private. Nel frattempo si attendono i risultati delle analisi che potrebbero sbloccare almeno parzialmente la situazione. Si moltiplicano le proteste, il malcontento cresce. Domenica infatti qui ci sarà una manifestazione in piazza per chiedere l'acqua subito. È tutto.
2: Adesso ci occupiamo di un riconoscimento a un grande regista. Torniamo da te, Simona.
1: Sì, andiamo a Ferrara dove c'è grande entusiasmo per la visita di Oliver Stone per il regista statunitense. 3 volte premio Oscar, 2 importanti riconoscimenti. Lucia Voltan da Bologna.
6: Eh sì, Oliver Stone diventa ferrarese. Il regista americano oggi pomeriggio riceverà la cittadinanza onoraria e domani la laurea ad honorem in informazione, comunicazione e cittadinanza digitale. Vincitore di 3 premi Oscar, Stone ha firmato la regia di film come Gordon Gekko, Jim Morrison, Lee Oswald, è nato il 4 di luglio. Opere che hanno in comune la contronarrazione degli Stati Uniti. Ogni film è come un figlio, ha detto l'ottantenne regista americano. Di Ferrara lo ha stupito la vocazione cinematografica, conserva un ricordo personale di Michelangelo Antonioni. Un giorno ha raccontato, mi ha chiesto di diventare il suo secondo regista e in me è rimasto sempre il rammarico di non aver potuto lavorare insieme.
1: Delusione invece per l'annuncio del numero 1 del tennis mondiale, l'altoatesino Jannik Sinner. Per lui stagione finita, dunque non sarà presente neanche alle ATP Finals di Torino per difendere il titolo. Da Torino, Fabio De Ponte.
7: Le parole che non avrebbe mai voluto pronunciare le ha dette in un breve video sui social. Jannik Sinner si ferma, deve curarsi il ginocchio destro di più. Per ora non si sa, non c'è diagnosi e non c'è prognosi, solo una certezza, niente ATP Finals di Torino. E la città della Sinnermania, Torino, accusa il colpo. Era pronta a colorarsi di arancione per il numero uno del mondo, ma quest'anno non sarà così. Salvo altri infortuni, si profila una sfida tra Zverev, che entro fine anno dovrebbe spodestare dal trono Jannik e diventare il numero uno, e il ritrovato Alcaraz, l'eterno rivale dell'altoatesino. Ma c'è speranza anche per un altro italiano, Flavio Cobolli, scalato al numero 4 della speciale classifica che porterà i migliori 8 a Torino.
1: E di Jannik Sinner si occupano anche i giornali. Questa è Repubblica di Torino, ATP Finals, Sinner rinuncia, adesso è corsa a rivendere i biglietti. L'evento perde il numero uno, in poche ore decine di annunci sul web con prezzi ribassati. E continuiamo a parlare di sport, ci spostiamo sul Corriere della Sera nell'edizione milanese. San Siro, il TAR respinge i ricorsi, via libera Inter Milan, tutti inammissibili. Dunque i ricorsi contro gli atti del comune sfociati nella vendita dell'area di San Siro, dove Inter e Milan vogliono demolire il Meazza e costruire un nuovo stadio. Vediamo adesso invece la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Anche in questo caso troviamo come titolo di apertura l'annuncio di Jannik Sinner. Resa Sinner, ci rivediamo nel 2027. Il ginocchio, la scelta dei tornei, le terapie, questo è il piano per il rientro. L'obiettivo è rientrare per gli Australian Open a gennaio. E di spalla invece troviamo il caso FIGC della Federcalcio. Sempre Malagò, commissario della Federcalcio, era presidente fino a pochi giorni fa, il 14 dicembre sarà rieletto. Allora vediamo i dettagli di questo caso nel servizio di Francesco Paravati.
8: Non so quanto poi si sono divertiti gli italiani, oggettivamente è stata anche una cosa difficile, triste, imbarazzante, però questa è la vita, affrontiamo tutto con serenità, con forza.
9: Tutto bene, ciò che finisce bene per i protagonisti dell'affair Federcalcio. Giovanni Malagò è stato nominato commissario della FIGC all'unanimità dalla Giunta e dal Consiglio federale del CONI con il compito di indire nuove elezioni. Si voterà il 14 dicembre e Malagò farà in tempo a prendere la tessera che tanti problemi gli ha causato e ricandidarsi. Il presidente del CONI Buonfiglio ha evitato una conta di voti tra i consiglieri chiamati a decidere tra lui e Malagò. Il vicepresidente del CONI, Diana Bianchetti, dovrebbe rientrare nel ruolo di capo della delegazione delegazione della nazionale da cui si era dimessa in polemica col ministro dello sport Abodi. Proprio per il ministro Abodi la soluzione di nominare Malagò, ha detto, riafferma il rispetto delle regole e le garanzie di indipendenza delle autorità sportive, quelle per cui la UEFA aveva minacciato di toglierci la candidatura ad ospitare l'Europeo 2032.
1: E ora torniamo a Napoli per la buona notizia di oggi.
2: Eh sì Simona, la prima cosa bella di oggi arriva dalla Sardegna, 16 grifoni volano liberi nei cieli di Villa Salto. Ci racconta tutto da Cagliari, Monia Salis.
10: Sì, i grifoni, tutti i giovani sono stati liberati nell'area naturalistica di Cea Romana, nel sud-est Sardegna. È l'ultimo appuntamento di un progetto europeo attivo da 6 anni. Si tratta di 6 femmine e 10 maschi dotati di anello per il tracciamento, nati in cattività o recuperati in azioni di soccorso provenienti da Paesi Bassi, Spagna, Repubblica Ceca e Falconara nelle Marche, curati dal personale dell'Agenzia regionale Forestas. L'habitat di Monte Genis è considerato ideale per il ripopolamento in linea con la colonia naturale di Alghero e Bosa. Negli ultimi anni i grifoni sono considerati a rischio in Sardegna, si cibano di carcasse, importante quindi la collaborazione con gli allevatori della zona.
2: Torniamo alle previsioni del tempo, torniamo da Sabina Angeloni.
11: Sì, buongiorno di nuovo a tutti. La giornata, come anticipato anche prima, è iniziata con un temporaneo miglioramento delle condizioni del tempo, anche se ad ogni modo nel corso della giornata, come possiamo vedere dalla nostra grafica, ci sarà una certa probabilità di piogge sparse e un nuovo peggioramento, a partire soprattutto da ovest, in vista dell'avvicinarsi di una nuova perturbazione che porterà piogge, e in serata queste piogge, ed anche temporali, potranno risultare localmente intensi, soprattutto sulla Toscana ed in seguito anche sulle restanti regioni centrali. Il tempo si manterrà generalmente più asciutto, come detto, sulle regioni adriatiche, in un contesto di maggiore variabilità al sud. Diamo uno sguardo ora alle temperature previste per la giornata di oggi. Temperature che in generale nei valori massimi risulteranno in calo su gran parte delle regioni nord-occidentali, saranno in aumento invece sulle regioni del medio Adriatico, quindi Marche ed Abruzzo, ed anche su gran parte della Sardegna. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata e a voi in studio.
2: È tutto anche per noi, Buongiorno Italia, torna domani sempre su Rai 3, 1 minuto prima delle 7, grazie per essere stati con noi.
1: Ma non cambiate canale perché tra pochissimo c'è Buongiorno Regione, a domani.

0: Facciamo un pieno di convenienze e di novità da acqua e sapone. Scopriamo le offerte del momento. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato, assorbente e antigraffio è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. La nuova linea Nivea Face Plus offre fino a 72 ore di idratazione. Le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide e pantenolo sono a 4,99€. Trovi anche il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€. E con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio alla Beauty Blender per Make Up. Da acqua e sapone fino al 1 novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Non hai la carta? Inquadra il QR code e scaricala subito. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Si infiammano se lavi male i denti.
2: Gengive.
1: Ah, ma quindi li lavo male.
2: Il manuale non è il massimo.
3: Passa ora al piaio.
4: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione per gengive più sane in una settimana.
2: Enigma risolto.
4: Nulla pulisce come Oral-B.I.O.
2: Visto che offerte sul nuovo sito Oral-B.
5: Fino al 60% di sconto sugli spazzolini elettrici Oral-B.I.O.
4: Sito Oral-B, la scelta giusta in un click.
6: Un sensore esterno scatta e poi... Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
7: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
6: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Le persone vogliono denti più bianchi, ma temono che utilizzare dentifrici sbiancanti possa peggiorare la sensibilità dentale. Io raccomando Sensodyne Clinical White perché dona due toni di bianco in più e protegge dalla sensibilità dentale tutto il giorno. L'ho provato e assolutamente lo consiglierei. È fantastico!
9: Fenomeno? No, ha solo dormito meglio.
10: Sex symbol?
9: No, ha solo dormito meglio. Zequil gommosa la melatonina ed estratti botanici. Non causa dipendenza né sonnolenza al risveglio. E dormi come natura comanda. E se lo stress ti tiene sveglio, prova il nuovo Zequil antistress con ashwagandha.
11: Geox Fast In è comoda e traspirante ad ogni passo. Per chi non si ferma mai. Per chi non vuole perdere l'attimo. Per chi ama i movimenti semplici, ma efficaci. E per chi, quando serve, è già pronto. Geox Fast In. Veloce da indossare. Geox. Respira.
12: Dopo i 50 anni capita di sentirsi stanchi, ma c'è Betotal Advanced B12. Un dosaggio calibrato di vitamina B12 si unisce a vitamina B3 e zinco. E sei tu ad attivare il prodotto per ritrovare l'energia fisica e mentale. Betotal, l'energia con la B maiuscola.
13: E per ricaricare il tuo sistema immunitario, prova il nuovo Betotal Advanced Difese 50+.
14: Vorresti un sorriso più bianco, ma temi di danneggiare lo smalto.
15: Da oggi, sorriso più bianco vuol dire sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical. La sua formula rinforza lo smalto e rimuove delicatamente le macchie.
16: Dal giorno 1.
15: Sorriso più bianco, sorriso più forte. Col dentifricio sbiancante Oral-B Clinical.

0: 7.30 in punto, buongiorno a voi che ci seguite da casa, siamo a mercoledì 7 ottobre, è tornata la pioggia nelle ultime ore in diverse aree della nostra regione. Andiamo subito dal meteorologo Vincenzo Capozzi per capire se dovremo avere l'ombrello a portata di mano anche nei prossimi giorni. Vincenzo.
1: Sì, Antonello, buongiorno. Possiamo senz'altro affermare che si è avviata per la nostra regione una parentesi meteorologica caratterizzata da tempo instabile e a tratti piovoso, destinata a protrarsi per qualche giorno e che dunque avrà delle caratteristiche un po' più consone alla stagione autunnale. Possiamo anticipare che la giornata peggiore sarà quella di venerdì, in cui la pioggia in molti settori potrebbe cadere in maniera intensa. Ma focalizziamo l'attenzione sulla stretta attualità, lo facciamo attraverso queste immagini provenienti dalla costiera amalfitana, più precisamente da Amalfi. Immagini, lo vediamo, che ci mostrano un'atmosfera caratterizzata da cielo grigio, una condizione che ritroviamo su gran parte della regione, ma in particolare sui settori costieri. Per la verità, tuttavia, attualmente la pioggia interessa soltanto la provincia di Napoli, in particolare parte della città capoluogo. Nelle prossime ore il rischio di precipitazioni sarà circoscritto per lo più ai settori costieri, si tratterà di piogge di debole o al più moderata intensità. Le temperature saranno simili a quelle che abbiamo registrato ieri, ma per tutti i dettagli in merito ci rivedremo più tardi. Antonello.
0: A più tardi, grazie Vincenzo Capozzi. Ambiente, sanità, cultura, tanti temi al centro di questa puntata di Buongiorno Regione. Lo faremo con le nostre dirette, con ospiti in studio. In primo piano però c'è la cronaca e insieme a me in studio c'è Francesca Martelli. Buongiorno Francesca, quali temi al centro di questa giornata sui giornali?
2: Buongiorno, e noi oggi partiamo subito con un approfondimento che riguarda la casa. Questa è Repubblica Napoli, proprio in apertura, campagna, 45.000 famiglie in attesa di una casa popolare. Aumentano le richieste del 44%, ma le abitazioni non ci sono. A Napoli, pensate, 9.000 persone in graduatoria. E poi, a proposito di come cambiano le città della campagna, questo invece è Il Mattino. Governo in campo, sblocco di 289 milioni. Cosa è successo? Ieri si è riunito il comitato interministeriale, ha appunto sbloccato 289 milioni per il Maradona e la Rechi, e quindi le speranze di candidatura di Napoli e Salerno per Euro 2032 sono un po' più vicine. E poi, sempre a proposito di città che cambiano, questo è Ercolano, il waterfront, cioè termine complicato per dire il lungomare tra antico e moderno, la città ritrova la costa. E poi, ultimo giornale, questo è Le Cronache, e qui invece parliamo di una proposta di legge per la zona contesa, annosa questione che riguarda un referendum tra i cittadini per decidere cosa fare tra Pagani e Sant'Egidio. Parliamo di confini, questione che va avanti da anni, la seguiremo. A te Antonello.
0: Sì, attenzione massima, Francesca, forze dell'ordine e istituzioni nella zona di Taverna del Re a Giuliano. Dopo il terzo incendio nel giro di un mese, lì dove, come sapete, c'è un enorme sito di smaltimento di ecoballe di rifiuti. Allora, per capire com'è la situazione lì, andiamo in diretta dove c'è Francesca Ghidini.
3: Buongiorno, nonostante la pioggia, lo vedete, i comitati ambientalisti si sono dati appuntamento qui all'ingresso del sito, lo dicevate, tre roghi in un mese. Roghi di ecoballe, sono più di un milione le ecoballe ancora stoccate in quest'area tra Giuliano e Villa Literno. E allora, i cittadini non sono balle, ci state ammazzando, è molto chiaro il messaggio che lanciate, perché naturalmente se preoccupati, una bomba ecologica, i roghi, gli incendi, i materiali inquinanti che si sprigionano nell'aria.
4: Ovviamente è risaputo, oramai la sentenza CEDU detta quello che è le inadempienze dello Stato, e noi siamo ancora in attesa di bonifiche. Noi dobbiamo vivere e non sopravvivere, ambiente e anche salute, e quindi abbiamo diritto a questa tutela.
3: Il governatore della Campania Roberto Fico lo ha detto chiaramente, il sospetto che si tratti di roghi dolosi ormai è sempre più concreto. Al lavoro i carabinieri coordinati dalla Procura di Napoli Nord, Raffaele Paciglio. È un allarme che voi lanciate anche perché questa terra è martoriata dai roghi tossici di rifiuti, quindi abbiamo veramente tante emergenze.
5: Sì, un'emergenza che dura ininterrotta da 30 anni, lo segnaliamo, lo denunciamo, addirittura lo prevediamo, nel senso che diciamo che questo sito per la sua delicatezza non può essere così alla mercé di ognuno. Quindi chiediamo attenzione, concretezza e velocità. Fate presto perché questo territorio sta lentamente morendo.
3: Attivate le centraline dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente per il monitoraggio della qualità dell'aria. Il sindaco intanto ha vietato raccolta e vendita di prodotti agricoli nel raggio di 500 metri dal sito di stoccaggio, e poi l'ombra di qualcuno che voglia deliberatamente dare alle fiamme questi rifiuti.
6: Sì, e questi roghi sono roghi sistemici, e quindi c'è dietro una mano precisa, come ci sta dietro anche ai roghi tossici nelle campagne, perché abbiamo una regia occulta, mafiosa, io dico la parola, che regola questo fenomeno. Ed è evidentissimo che ci sta qualcosa, qualcuno dietro che manovra, e noi stiamo combattendo, facendo togliere il sacchetto, facendo togliere il cumulo, facendo rimuovere i rifiuti. Però c'è qualcosa di ben altro che lo Stato deve intervenire e indagare.
3: La Chiesa in prima linea, Don Antonio, che è un delegato del Vescovo di Aversa, insomma, domenica proprio, quindi tre giorni fa, si è celebrata anche la giornata del creato nel giorno di San Francesco, ma qui le emergenze sono tante.
7: Sì, certamente noi come Chiesa siamo al fianco dei nostri fedeli, cittadini, chiediamo subito l'emergenza per dire viviamo presto e salvaguardiamo il creato di Dio.
3: Ancora, quindi, vi sentite ancora abbandonati, soli?
8: Beh, diciamo che sono 25 anni che queste ecoballe sono stanziate qui, doveva essere un sito temporaneo e invece appunto sono passati più di 20 anni, quindi bisogna trovare una soluzione velocemente, siamo stanchi.
3: Raffaele Del Giudice, presidente di Ato 1, non solo Taverna del Re, anche l'incendio nel sito, nell'isola ecologica di Pianura a Napoli, ma cosa sta succedendo? E quel rogo è certamente doloso. Che cosa succede? Perché?
9: Non vi è in dubbio che c'è un calo di tensione. Io ricordo che quando sono state piazzate le balle, qui c'era lo Stato con centinaia di migliaia di militari e carabinieri, va ripristinato il sito militare qui. Dopodiché bisogna fare una ricognizione di tutte le isole ecologiche, perché sono state fatte un po' di tempo fa, una ricognizione sul blocco del mercato della plastica. Attenzione, c'è un allarme nazionale poco preso in considerazione, c'è un blocco delle plastiche, ci sono i blocchi delle piattaforme, bisogna impedire che qualche manina possa di nuovo far ritornare un po' di emergenza, perché abbiamo capito che nell'emergenza c'è un po' di cose da fare, quindi la filiera istituzionale, massimo controllo, collaborazione di tutti, ma determinazione nel riprendere il programma di smaltimento e massimo controllo sul mercato che va regolato, non possiamo lasciare i rifiuti in mano al mercato, è presenza fissa di esercito e militare, così come furono messe le ecoballe all'epoca.
3: È tutto da Giuliano, linea allo studio.
0: Grazie Francesca Chirini, torniamo alla rassegna stampa. Francesca, torniamo a occuparci del caso Oppido.
2: Eh sì, caso che occupa l'apertura del nostro sito, sito della TGR Campania. Vedete la foto del piccolo Domenico Caliendo, morte Domenico, riesame conferma la sospensione per Oppido. Ci sono importanti novità, Claudia Marra ha intervistato la mamma del piccolo Domenico, vediamo il servizio.
10: Oppido non potrà entrare in sala operatoria né esercitare la professione medica per un anno. Così si è espresso il Tribunale del Riesame di Napoli, confermando l'interdizione per 12 mesi al cardiochirurgo Guido Oppido, al quale la Procura di Napoli contesta di aver falsificato la cartella clinica del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di quasi 2 anni e mezzo sottoposto il 23 dicembre scorso ad un trapianto di cuore fallito all'ospedale Monaldi di Napoli e deceduto poi il 21 febbraio. Può tornare al lavoro invece la seconda cardiochirurga, Emma Bergonzoni, per il venir meno delle esigenze cautelari.
11: Questo è il terrazzo dove giocava Domenico, qui c'è ancora la sua macchinina.
12: Dove Domenico aspettava il papà che tornava dal lavoro soprattutto.
11: Sì, ora 8 mesi, tu l'hai addobbato con dei manifesti dedicati a Domenico.
12: Io ho addobbato tutta la casa, anche se la casa senza di lui è vuota.
10: 7 gli indagati per omicidio colposo a Oppido e Bergonzoni, e contestato anche il falso. A noi non sorprende la conferma dell'interdizione per Oppido, commenta a caldo l'avvocato Petruzzi, difensore della famiglia del piccolo Domenico. Soddisfazione per la piena agibilità professionale della Bergonzoni viene espressa dai suoi difensori Vincenzo Maiello e Emanuele Raimondo. Oppido e i suoi difensori Alfredo Sorge e Vittorio Manes non confermano e ribadiscono di non aver ancora ricevuto la notifica di alcun provvedimento. Si tornerà in aula per l'incidente probatorio dinanzi al GIP del Tribunale di Napoli il 12 e 13 novembre.
12: Voglio ottenere giustizia per me in primis, per la mia famiglia, ma soprattutto per quelle persone che vogliono bene a Domenico e ne vogliono tuttora e ne vorranno sempre. C'è gente che viene ancora a casa tutt'oggi, che ci porta dei regali per Domenico, gente che mi chiama, gente che mi ferma, persone dove Domenico è entrato nel cuore.
0: Restiamo sulla cronaca. Giuliano, lite in una comunità per minori, due ragazzi feriti con un coltello, uno dei due giovani ricoverato in codice rosso. I dettagli nel servizio di Alessio Aversa.
13: Una lite all'interno di una casa alloggio per minori, poi il coltello e due ragazzi feriti. È accaduto ieri pomeriggio in una comunità di Giuliano. Le vittime sono un ragazzo egiziano di 18 anni e un italiano di 17. Ad avere la peggio, il 18enne raggiunto da un fendente a un occhio e una profonda ferita al braccio che avrebbe interessato anche i tendini. Le sue sono le condizioni che preoccupano di più. Trasportato in codice rosso, non è in pericolo di vita. Il 17enne italiano è stato invece colpito con 3 fendenti alla schiena. Entrambi sono stati soccorsi all'ospedale San Giuliano nel comune di Giuliano. Restano da chiarire le cause della lite e l'esatta dinamica di quanto accaduto all'interno della struttura. Il presunto aggressore, che in un primo momento si era allontanato, si è poi presentato spontaneamente ai carabinieri. Sono proprio i militari della compagnia di Giuliano a condurre le indagini per ricostruire la sequenza dell'aggressione e accertare che cosa abbia scatenato la violenza.
2: E ora torniamo sui quotidiani, l'apertura del Corriere del Mezzogiorno. Campi Flegrei, la svolta, il virgolettato, l'annuncio del ministro dell'Interno Piantedosi, martedì in Consiglio dei Ministri il nuovo decreto. Recupereremo, dice Piantedosi, quelle norme che avrebbero dovuto corredare in qualche modo già il primo provvedimento. Da più di 2 mesi gli abitanti dei Campi Flegrei aspettano risposte. Da Pozzuoli c'è collegata Francesca Coppola. Qual è la situazione adesso?
14: Sì, buongiorno. Partiranno domani mattina alla volta di Roma i manifestanti, appunto, che sono diretti al corteo che si terrà domani, in particolare dal lungomare di Pozzuoli, alcuni punti d'incontro, ma anche in altri punti di questa cittadina, e poi da Bacoli, da Monte di Procida, dai quartieri occidentali di Napoli più colpiti dalle ultime ondate sismiche. Poi, una volta a Roma, il corteo dal Colosseo si dirigerà verso Piazza Santi Apostoli. Una delegazione dei manifestanti chiederà di essere ricevuta a Palazzo Chigi per portare, dicono, la voce dei 6.000 sfollati che si contano.

0: Oggi, dopo il sisma di magnitudo 4.7 del 31 luglio, le richieste che saranno portate vanno da soluzioni abitative rapide all'adeguamento sismico dell'abitato danneggiato con contributi che coprano il 100% delle spese per riqualificare, poi ristori alle attività economiche sgomberate, soluzioni per l'edilizia popolare, richieste che furono consegnate al ministro dell'Interno Piantedosi a Napoli dopo il sisma, come possibili emendamenti al decreto 144 che è stato appena convertito in legge dal Parlamento. Nell'iter parlamentare però non sono state queste richieste poi integrate e, come dicevi, dallo studio, il ministro ieri a Napoli ha annunciato che queste proposte saranno integrate all'interno invece del prossimo decreto legge che già probabilmente da martedì sarà in consiglio dei ministri. Ricordiamo che la prossima legge, quella di cui parla il ministro, è la sesta in 3 anni dedicata ai campi flegrei. Quasi tutte sono arrivate dopo ondate sismiche e ricordiamo che chiedono di superare questa logica emergenziale. Anche i sindaci del territorio hanno dichiarato che si uniranno al corteo di domani quelli di Monte di Procida, Bacoli e Pozzuoli. E con questo è tutto, restituisco la linea.
1: Questa manifestazione da Pozzuoli a Roma. Ora ci occupiamo del complesso di Conocchia. Siamo nel rione Sanità di Napoli perché il Ministero della Cultura ieri ha esercitato il diritto di prelazione su questo complesso. Ne è stato riconosciuto l'importanza storica e artistica, mentre in precedenza era stato affidato con un'asta giudiziaria a un privato. Ora l'obiettivo del Ministero, che si sta muovendo insieme a Comune e Regione, grande collaborazione istituzionale, è di recuperare l'area e di stimolare soprattutto una proficua collaborazione tra pubblico e privato. Ma adesso torniamo ai nostri quotidiani e parliamo di sanità. Questa è Repubblica, che in apertura ha medici e spesa gratuita. La solidarietà è e abita qui. Vista la crisi economica, si moltiplicano per fortuna le iniziative di solidarietà e le visite gratuite. E poi questo invece è Il Mattino. Cardarelli, boom di candidati per 2 posti da ginecologo. Si sono presentati 211 candidati, quindi grande partecipazione per questo concorso. E allora io chiedo subito al nostro ospite Giuseppe Catapano, buongiorno, presidente della Società Italiana di Neurochirurgia. Intanto un consiglio per questi giovani medici, 200 candidati, 2 posti.
2: Buongiorno innanzitutto. Sicuramente è un segnale positivo in generale perché il mondo medico c'è un'offerta ovviamente anche sanitaria, anche di richiesta di occupazione, ma soprattutto per l'ospedale Cardarelli che conferma un appeal per i giovani medici, è un ospedale sicuramente attrattivo da questo punto di vista. Consiglio di insistere e di credere soprattutto nella sanità pubblica.
1: Ecco, proprio di sanità pubblica voglio parlare con lei. Lei si occupa di tumori cerebrali, patologia molto complicata. Intanto, cosa dicono i dati in Campania e i pazienti si curano nella nostra regione oppure temono di dover andare via?
2: Sì, noi abbiamo affrontato questo argomento con un gruppo organizzato nell'ambito del Consiglio regionale. È stato istituito questo osservatorio per le neuroscienze e tutti i primari neurochirurghi dei vari reparti della Campania abbiamo affrontato la problematica. Abbiamo analizzato i dati Agenas, abbiamo visto che a fronte di circa 1.200 interventi chirurgici fatti per tumori cerebrali nei residenti della Campania, c'è poco meno di 400 pazienti si rivolgono a strutture fuori regione. E questo è un problema, ovviamente.
1: 400 su 1.200, insomma, numero ancora alto. Un'altra domanda, professore. Spesso un paziente che riceve una diagnosi di questo tipo poi accumula visite in centri diversi. C'è un coordinamento o si deve fare meglio da questo punto di vista in Campania?
2: Sì, no, in Campania sicuramente si può e si deve fare meglio. Manca un centro di riferimento, per esempio nel campo non solo della neurochirurgia, ma nel campo delle neuroscienze in generale. Uno dei punti conclusivi dei lavori fatti nell'ambito dell'Osservatorio delle Neuroscienze è stato proprio quello di suggerire alla politica l'istituzione di un istituto di neuroscienze dove far convergere le professionalità che ci sono in regione e offrire un prodotto qualitativamente molto alto.
1: quindi cercheremo insomma di monitorare la situazione. Grazie intanto della sua analisi. E ora noi passiamo a una delle nostre rubriche più seguite, la prima cosa bella, le notizie positive della giornata, e lo sono soprattutto oggi per i fan di Vasco Rossi. Denuncio subito di esserlo anche io, perché oggi Vasco Rossi riceve un'onorificenza, il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione all'Università di Salerno. Questa che vedete è la bacheca fissa proprio all'Università di Salerno, dove gli studenti hanno lasciato i loro messaggi per il rocker che questo pomeriggio sarà appunto premiato a Salerno. Aveva già ricevuto una laurea in scienze della comunicazione ad honorem a Milano, quindi doppio riconoscimento per lui. E insomma, Vasco Rossi per molti è un grande artista e anche un poeta moderno. Ma adesso passiamo dalla musica allo sport, perché ieri c'è stata una grandissima vittoria del Napoli Basket. Pensate, tra campionato e coppa hanno accumulato già 4 vittorie, davvero straripante questa squadra. Uno show in Montenegro, una vittoria netta sul campo del Buduknost con il punteggio di 75-93. E poi c'è anche il calcio, perché non possiamo dimenticarci del calcio. E adesso nel servizio di Andrea Caruso vediamo le preoccupazioni per l'infortunio di Vergara, che proprio con la Turchia a fine partita si toccava un polpaccio. Vediamo perché.
3: Dal rettangolo verde fino a un mese. Gli esami cui il 23enne calciatore del Napoli si è sottoposto hanno confermato il timore nutrito dallo stesso Vergara mentre si massaggiava il polpaccio nel finale di Italia-Turchia. Non un semplice crampo, bensì una lesione distrattiva di medio grado del soleo destro. Vergara ha già iniziato le terapie di riabilitazione, ma realisticamente Allegri lo avrà a disposizione per la gara contro il Bodø/Glimt oppure quella contro la Roma, a metà del tour de force di 9 partite in 29 giorni che ora attende gli azzurri, a cominciare dalla gara di sabato contro il Frosinone al Maradona. Intanto Castelvolturno comincia a ripopolarsi. Højlund, Lange e Milinkovic-Savic sono rientrati dagli impegni con le nazionali, allenamento in gruppo per Giovane, Meret e Spinazzola, mentre per Scott McTominay ci sarà da attendere ancora qualche ora prima di sapere se i medici daranno l'ok al reintegro dello scozzese, reduce da un intervento chirurgico cardiaco.
4: Apriamo uno spazio dedicato alla cultura, perché tornano le giornate FAI d'autunno, grande evento di piazza che il FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano, dedica alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese, in programma sabato 10, domenica 11 ottobre in 350 città d'Italia. Scorpiamo quali sono le iniziative qui in Campania e lo facciamo insieme a Francesca Vasquez, vicepresidente del FAI in Campania. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, dimore storiche, siti archeologici, complessi religiosi, realtà produttive, 40 siti aperti in Campania, ne citiamo alcuni?
5: Più di 60 in verità, e comunque quest'anno si farà particolare attenzione al mondo dell'artigianato e manifatturiero e del Made in Italy. Infatti a Napoli apriremo il polo industriale Caselli Palizzi, che comprende due istituti: il liceo coreutico artistico musicale, che è appunto il liceo Palizzi che ha le spalle di Piazza Plebiscito, e il polo Caselli, che invece è all'interno del parco di Camodimonte, che addirittura ha l'indirizzo in Made in Italy.
4: Questa è un'occasione importante, imperdibile, per visitare dei siti che solitamente sono chiusi.
5: Assolutamente sì, in particolare vorrei segnalare due chicche. A cura della delegazione di Salerno, l'apertura della chiesa della Sacra Famiglia a Fratte, un'architettura moderna di Paolo Portoghesi, un'architettura in cemento armato, eretta dopo il Concilio Vaticano II. Ma ancora, a cura invece della delegazione di Avellino, si aprirà il Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano. Un'occasione incredibile, perché è un luogo di clausura, quindi dove nessuno è mai entrato o al di fuori dei circuiti turistici. Un'interessante architettura settecentesca.
4: Visite, va precisato, a contributo libero, però contributo importante per aiutare il FAI a curare il nostro patrimonio storico.
5: La nostra fondazione ha 70 beni in tutta Italia, di cui 60 aperti al pubblico, e ciò è possibile grazie al sostegno di tutti i cittadini, di tutte le persone che decidono di sostenerci con un contributo libero in occasione di giornate FAI, ma soprattutto con il tesseramento. Diventare soci FAI significa contribuire al restauro e al mantenimento della bellezza del nostro paese.
4: Sono tantissimi davvero i siti aperti in queste due giornate, quindi consigliamo a chi vuole andare a visitare qualcuno di questi, di andare sul sito www.giornatefai.com.

0: www.radiotrevigiano.it e troverà lì tutte le informazioni. Grazie alla nostra ospite per essere stata qui in studio con noi. Noi restiamo sui temi culturali, parliamo di un'app che alla fine del mese di ottobre sarà a disposizione di chi vorrà scovare un tesoro nel centro storico di Napoli, quello che parte da San Domenico Maggiore e dalle trame aragonesi, un modo di digitalizzare il patrimonio culturale giocando. Il servizio di Margherita Rosciano.
1: La scoperta e la visita del centro storico di Napoli partendo dalla Basilica di San Domenico Maggiore, una caccia al tesoro urbana con un'app su smartphone, le trame aragonesi. Ad elaborarla la Sovrintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli con Ecomic, l'ecosistema digitale per la cultura.
2: Come Istituto Centrale per la Digitalizzazione del Patrimonio Culturale abbiamo avviato, grazie anche alle risorse PNRR, una rivoluzione digitale dentro il Ministero della Cultura che ha portato alla nascita di un nuovo ecosistema digitale per la cultura, all'interno del quale verrà riversato tutto il patrimonio culturale digitalizzato del Ministero e di tutte le strutture correlate alla cultura in Italia e che consentirà la massima connessione e interazione tra tutti i dati digitalizzati.
1: Il viaggio parte dai personaggi, le storie e i luoghi della corte aragonese, dalle arche custodite nella Basilica di San Domenico Maggiore. Dal 2019 i corredi funebri di reali e cortigiani sono stati restaurati, permettendone la catalogazione nel sistema nazionale.
3: Il tema è sempre il patrimonio culturale, in particolare la cura del patrimonio culturale che si attua attraverso la conoscenza, la diffusione e la fruizione. Un invito a farsi coinvolgere tra gli intrecci di queste trame, intrecci della storia e in particolare la storia di Napoli ai tempi degli aragonesi e la storia di oggi, la tecnologia.
4: È partito tutto da un restauro che si è sviluppato come una vera e propria investigazione. Allora l'occasione era troppo ghiotta, diremmo, troppo affascinante per non seguire i frammenti, le tracce degli aragonesi in città, proprio facendo il restauro dei loro corredi funebri.
1: Poi lo sviluppo del gioco realizzato da Grifo Multimedia e la Pay.
5: Ed è una piattaforma di gamification che permette di realizzare, senza l'utilizzo del codice, dei giochi, versione web, che possono essere delle cacce al tesoro per la città, e invece anche delle applicazioni immersive che si possono fruire sia con i tablet sia con i visori per una propria immersività nell'ambiente ricostruito in 3D.
6: È stata realizzata questa applicazione, tra l'altro molto versatile, che può favorire la realizzazione di nuove avventure, aggiungere delle tappe.
1: Missioni, enigmi, contenuti digitali, attivabili tramite QR code e GPS. La SABAP ha scelto il linguaggio del gioco, ma si parte sempre dal restauro e dalla conservazione, come nel cantiere scuola della chiesa di Santa Maria dell'Incoronata.
7: E il restauro rimane un momento importante perché comunque è la parte materica, l'intervento materico, ma la valorizzazione e la divulgazione poi di tutto quanto noi poi facciamo. Anche in questo caso sì, partecipano sempre i ragazzi che fanno, diciamo, gli interventi direttamente sulle opere, quindi opere non fanno su prototipi il lavoro ma proprio su opere reali, quindi in questo caso dipinti strappati o staccati che si trovano in questa chiesa, e hanno potuto poi anche verificare i ragazzi come è realizzato veramente un affresco.
0: Siamo in chiusura, vi ricordiamo che potete continuare a inviarci segnalazioni video con un vostro commento al nostro numero di cellulare, eccolo qui alle mie spalle, per la nostra rubrica dal vostro inviato, quello che non va dal vostro paese, dalla vostra comunità, dalla vostra città. Adesso torniamo alle condizioni del tempo e torniamo a Vincenzo Capozzi.
8: Sì, grazie Antonello e ben ritrovati. Sulla nostra regione è entrata in azione una perturbazione atmosferica che sta dando vita in queste prime ore della giornata a qualche pioggia in provincia di Napoli. Attraverso le immagini che giungono dallo spazio possiamo facilmente riconoscere la nuvolosità che sta interessando il nostro territorio ed in particolare i settori costieri. Vediamo dunque insieme che effetti avrà attraverso anche l'ausilio della nostra grafica. Le nubi saranno protagoniste un po' per tutto l'arco della giornata, alternandosi con temporanee schiarite soprattutto nelle zone interne. Abbiamo evidenziato la possibilità di qualche pioggia lungo le coste e nell'immediato entroterra, piogge che si manifesteranno per lo più in mattinata e nelle prime ore del pomeriggio. Si tratterà, come abbiamo già anticipato in precedenza, di precipitazioni di debole o al più moderata intensità. Nelle zone interne invece non ci aspettiamo

0: fenomeni significativi se non isolati piovaschi. I venti, un po' come accaduto ieri, soffieranno dai quadranti meridionali, lo faranno con debole o al più moderata intensità. Locali rinforzi sono attesi nel Golfo di Napoli. Il mare si presenterà mosso, eccetto nel Golfo di Policastro, dove sarà poco mosso. Per quanto riguarda le temperature, abbiamo registrato un generale e lieve incremento dei valori minimi rispetto alla giornata di ieri. I valori massimi saranno invece pressoché stazionari ed oscilleranno in genere anche un po' a seconda della quota fra 20 e 25 gradi. Per quanto riguarda la giornata di domani, dobbiamo attenderci l'arrivo di una nuova e più intensa perturbazione atmosferica. In particolare in mattinata piogge anche a carattere temporalesco di forte intensità interesseranno l'Alto Casertano, mentre nella seconda parte della giornata i fenomeni cadranno in maniera via via più diffusa. I venti continueranno a soffiare dai quadranti meridionali, in genere con moderata intensità. Il mare si presenterà mosso, le temperature saliranno di qualche grado, soprattutto nei valori massimi. È tutto, Antonello, a te.
1: Grazie Vincenzo Capozzi. Prima di salutarci diamo uno sguardo al traffico in corso in questo momento sulla tangenziale di Napoli, zona uscita a Capodichino. Come vedete il traffico intenso, dunque prudenza alla guida. È tutto, ci fermiamo qui, torniamo domani come sempre alle 7:30. Vi lasciamo ad Agorà, grazie per averci seguito e buona giornata.

Carburanti e fine dello sconto. I consumatori protestano. Il governo rivaluta il ricorso alle accise mobili. E poi andiamo in Francia, dove dilaga la protesta degli studenti. Scontri con la polizia, decine di feriti. E poi oggi la legge elettorale. C'è scontro sulla fiducia e domani il voto finale. Che cosa succederà? Agora.

0: Mordi It Natural Fit alla frutta. Il gusto delle mele ti travolgerà. Una montagna di frutta in una morbida barretta. It Natural, la tua fetta alla frutta. Prova anche gli altri gusti It Natural.
1: Come ti senti? Quando apri un conto online in pochi minuti a canone zero. Quello che senti noi lo chiamiamo Well Banking e da oggi è anche online. Nasce Credem Link. Credem, Well Banking People.
2: Yuhu, calciolone!
3: Cosa?
2: Che fai?
3: Lavoro per la salute del corpo.
2: Sono esperta in materia. Mi offro una parte?
3: Al massimo, una particella.
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofenix S, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofenix S. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
5: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
6: Abbandoni ora l'immobile.
5: Mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
7: Attenzione Vanish Team, famiglia in arrivo, pronti per le macchie ostinate.
8: Ci vorrà un'eternità per lavare tutto.
9: Hai visto queste macchie? Questo è un lavoro per il nuovo Vanish. Grazie alla formula con tecnologia Oxy Action, rimuove le macchie ostinate al primo colpo, anche in cicli brevi. E addio, macchie. Fidati di Vanish e la macchia svanisce.
10: Perché non l'ho fatto prima?
11: Mamma mia, mi sembra di rinascere.
12: L'avessi scoperto prima, non sarei arrivato a questo punto qua.
13: È un'altra cosa.
14: Le cose importanti non possono aspettare. Inizia oggi a prenderti cura del tuo udito. Scopri come gli Ampli Mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
15: Lo sto guardando io!
16: Stiamo arrivando! Adesso basta!
17: Stiamo arrivando anche noi,
18: siamo con Willy.
19: Sì, adesso arriviamo, sì, sì, sì.
20: Che fai, rispondi tu?
21: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
22: Oh ragazzi, guardate questo video.
23: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
24: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
25: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
26: È uno schifo.
27: Vabbè, ora si lava.
26: Ma no, dicevo l'assicurazione auto, non ne trovo una decente.
28: Vai sul segugio! Vai sul segugio! Vai sul segugio!
29: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto.
30: Segugio.it, il comparatore, senza confronti.
31: Vai su Segugio.
32: Da dove nasce la qualità dei prodotti Alto Adige Südtirol? Dal gusto del latte di mucche che si nutrono di erba fresca. Dal profumo dell'aria di montagna. Dal rispetto per questa terra che ci dà le mele migliori. E dalla passione con cui curiamo l'uva che diventa il nostro vino. È da questa qualità che nascono i nostri prodotti e il loro gusto inconfondibile. All'origine della qualità, Alto Adige Südtirol.

0: grande, come si fa? Dico, io non vado più a nessuna parte, va bene, giro qua intorno e se ne vanno un sacco di soldi di benzina, si mangiano tutto ciò che abbiamo guadagnato noi.
1: Siamo fermi perché non possiamo arrivare fino a mese, costa troppo il gasolio.
2: Parecchi distributori sono a secco, non ci fermeremo finché non abbiamo notizie.
3: Il presidente acaba di convocare le elezioni.
4: Il presidente ha convocato le elezioni, questa è una questione politica reale. Anche chi lavora vive nella miseria. Non abbiamo nessuna speranza di poterci comprare una casa, neanche nel futuro.
5: Sono qui perché ho fatto parte del maggio 68 e mi rendo conto che ogni governo che si è succeduto, invece di risolvere la situazione, l'ha soltanto peggiorata.

0: le coalizioni, i programmi, le proposte politiche si costruiscono prima del voto, per evitare che chi è avversario sulla scheda elettorale, come è successo in passato, si ritrovi all'interno dello stesso governo.
1: Perché avete bisogno di una legge che altera così profondamente il rapporto tra consenso e rappresentanza?
2: Buongiorno e benvenuti ad Agorà, tante sono le notizie che voglio trattare con i miei ospiti oggi. Antonello Caporale, editorialista del Fatto Quotidiano, benvenuto.
3: Buongiorno.
2: Benvenuto anche Andrea Ruggeri, editorialista del Giornale. E con voi voglio partire decisamente dalla notizia che interessa molto le tasche degli italiani, no? Questo dei carburanti, fine dello sconto. C'è promesse tradite, dicono i consumatori, però fatemi andare perché noi abbiamo già i nostri inviati che sono collegati, quindi fatemi andare da Giovanni Moccia per un titolo e poi da Giulia Bonaudi che è proprio un distributore. Giovanni.
4: Annalisa, buongiorno a voi allo studio. Ci troviamo all'Emporio Solidale di San Giovanni a Teduccio, dove è possibile fare una spesa gratuitamente. Ci entreremo più avanti nei dettagli, perché con i prezzi che aumentano anche le persone che lavorano possono aver necessità di una mano. Quindi il mio titolo è "Quando lo stipendio non basta".
2: Grazie Giovanni. È tutto collegato molto anche a un'inflazione alta dovuta anche al prezzo dei carburanti. È finito lo sconto, vengo da te Giulia Bonaudi. Che sta succedendo?
5: Sì, Annalisa, buongiorno. Se dovessi dare un titolo, direi "Il prezzo del gasolio sulle montagne russe", perché siamo qua in questa pompa di benzina dell'Eni. Era atteso, visto la fine dello sconto sulle accise di ieri, un aumento dei prezzi che da 2,19 doveva passare a 2,25, visto l'aumento di 6 centesimi. E invece questa mattina abbiamo avuto una sorpresa, perché il gestore di questo distributore ci ha detto che il prezzo invece è salito soltanto a 2,21, per cui questa è una decisione dell'Eni di riabbassare, ricalmierare

Il prezzo del gasolio, una sorpresa, appunto, come dicevo, perché quello che ci si aspettava questa mattina era un aumento del prezzo del gasolio a 2,25 euro al litro. Il prezzo della benzina invece

0: mi sembra, con questo taglio delle accise che è finito. Allora il governo aveva detto che dovevamo fare, insomma, andare ricorso alle accise mobili, che significa quello che il governo guadagna di IVA, praticamente lo sconta alla pompa, no? Che sta succedendo? Un po'.
1: Che il governo si stia incaprettando rispetto a un tema assolutamente insostenibile, che è quello del costo del gasolio, della benzina e dunque il costo di tutta la filiera della vita. Noi guardiamo all'ultimo miglio, e cioè guardiamo, come ci dice la collega, al fatto che gli 2,20 € ci sembrano persino un'ottima notizia,
0: 3 centesimi, che
1: e invece
0: bello,
1: è
0: siamo
1: aumentato del
0: felici.
1: 30%. E non vediamo tutto ciò che sta dietro, è il regalo che ci fa la guerra. Questo
0: È il regalo che
1: è il
0: ci fa
1: regalo
0: la
1: che ci fa la
0: guerra.
1: guerra. E quando quel regalo costa così tanto e incide sulle vite, dimostra che la guerra non solo è un'attività che distrugge e non costruisce, è un'attività infinita, perché nessuna di queste guerre che noi conosciamo ha avuto un esito. Sono tutte guerre infinite che producono per chi le fa un sacco di soldi e per i tanti che per fortuna non sono partecipi, un sacco di problemi, di dolori, di danni. Ora, questo danno noi lo dovremmo sempre vedere al momento in cui scegliamo, perciò la democrazia si infragilisce, perché noi cittadini avremmo bisogno di capire bene ogni scelta e di controllare di più. C'è un sentimento che a destra come dire, si giudica male, e secondo me invece è un sentimento che dovremmo ritrovare, è che è l'indignazione. Dovremmo essere più reattivi, più propositivi, più contestatori e più indignati.
0: Allora,
1: Invece, e chiudo,
0: sì, no, vai, vai.
1: quando ci viene sonno e il sonno si allunga nel tempo e noi dormiamo, gli altri fanno e poi troviamo, io sono stato al supermercato come tanti di voi e ho comprato del pesce e della verdura. Il pesce per la prima volta costava meno della verdura. E se la verdura è intoccabile, la frutta è intoccabile, la carne costa grande, noi troviamo per la grande fascia della popolazione le ali di pollo, che è l'unico cibo che può permettersi questa grandissima

0: Nico Piro.
1: Quanto sta accadendo in Francia non è nulla di meno che immigrazione di massa fuori controllo. È l'Islam che vuole prendere il sopravvento su un paese che un tempo è stato grande. In enorme difficoltà nei sondaggi di gradimento, con un duro test elettorale a meno di un mese di distanza, l'impopolarità della guerra con l'Iran e il costo della vita fuori controllo, in primis per il prezzo del carburante, Donald Trump attacca la Francia, e pur senza citarlo il presidente Macron. Del resto la Casa Bianca giustifica le sue politiche contro i migranti anche inserendo nella visione di un mondo occidentale in decadenza e di un'Europa la cui civiltà rischia di essere cancellata, come scritto nell'ultima versione della strategia di sicurezza nazionale. Un attacco, questo, a Parigi, che fa il paio con quello alla Spagna sul caso Ceuta e con gli elogi per la vittoria dei neonazisti di AfD in Germania, amati anche da Elon Musk, principale finanziatore di Trump, che intanto visita i cantieri navali di Baltimora, inaugurando un mega progetto valore quasi 7 miliardi di dollari per rilanciare la produzione navale americana, e annuncia a breve una telefonata con Putin per discutere del presunto allarme peste in Russia, che pare stare particolarmente a cuore al presidente americano.
0: Passiamo alla cronaca con il delitto di Chiara Poggi. Un altro test negativo, questa volta del sangue, non riportato agli atti, riemerge ora da un appunto del RIS del 2007. Andrea Sempio sulla RAI intanto torna a dire di credere alla colpevolezza di Stasi. Simone Gorla.
2: L'ultimo tassello è un appunto del fascicolo interno del RIS di Parma. Il 20 settembre 2007, dopo aver analizzato i pedali della bicicletta di Alberto Stasi, il colonnello Marino scrive che l'OptiTest, l'esame per la ricerca del sangue umano, risulta negativo. Ma secondo chi indaga oggi, questo dato non appare mai in nessuna relazione. E 4 giorni dopo la stesura di questo appunto scatta il fermo di Stasi, proprio in base all'ipotesi che sul pedale ci fosse non solo DNA ma anche sangue di Chiara Poggi. In seguito, rispondendo alla richiesta della difesa dello studente bocconiano, lo stesso colonnello Marino avrebbe rifiutato di eseguire il test. Si allunga così la serie di elementi che la procura di Pavia sta mettendo in fila e da cui emergerebbero dubbi sull'operato del reparto scientifico dei carabinieri nel corso delle indagini sul delitto di Garlasco. Dubbi che si riflettono oggi su Andrea Sempio, l'uomo al centro della nuova indagine.
3: Se non ci fossero stati problemi all'epoca, probabilmente adesso Andrea Sempio non sarebbe nemmeno, diciamo, nei guai, no? Passatemi il termine.
2: Intanto ieri Sempio è tornato a parlare in TV.
4: Io francamente penso che sia tutto spiegabile. Io spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi.
2: Comunque vada a finire, ha aggiunto, la mia vita sarà sempre segnata da un marchio.
0: A Roma, in Corte d'Appello, torna a processo l'assalto di 5 anni fa alla sede CGIL, per cui sono stati condannati, tra gli altri, i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino. Andiamo in diretta con Jacopo Ritka.
5: Dovrebbe arrivare dopo le 15 la sentenza della Corte d'Appello di Roma sul processo principale nei confronti degli esponenti dell'estrema destra che hanno preso parte nell'ottobre 2021 all'assalto della CGIL. Ricordiamo che l'azione avvenne durante una protesta contro il governo e il Green Pass. In quel momento un gruppo di manifestanti lasciò il presidio per raggiungere la sede del sindacato, in quel momento chiusa. Lo dicevate, tra gli imputati già incondannati in primo grado per devastazione e saccheggio, i leader di Forza Nuova, Roberto Fiore e Giuliano Castellino, ma anche l'ex NAR Luigi Aronica. Per tutti loro la Corte d'Appello deve decidere se confermare la pena a 8 anni di carcere arrivata circa 3 anni fa. Nel procedimento si sono costituite parte civile, la CGIL stessa e l'ANPI. A sorpresa questa mattina Roberto Fiore ha preso parola in aula chiedendo che il processo slittasse, fosse differito per permettere di sentire un carabiniere che quel giorno, il giorno dell'assalto, era nella sede del sindacato e ha riprendere l'azione dei manifestanti, una richiesta respinta proprio pochi minuti fa, e per questo nel pomeriggio dovrebbe arrivare questa sentenza d'appello. Per il momento da Roma è tutto, linea a voi.
0: Sanità, il nuovo rapporto dell'osservatorio Gimbe mette in luce una situazione drammatica di tagli al personale e carenza di risorse nel settore pubblico, con evidenti conseguenze sui cittadini. Elisa D'Alto.
6: Sottofinanziamento ormai strutturale, disuguaglianze territoriali, profonda crisi del personale. Sono queste, in sintesi, le maggiori criticità della sanità nel nostro paese. A dirlo, l'annuale rapporto Gimbe, che lancia l'allarme. Il diritto alla salute è sempre più condizionato da reddito e residenza. Chi può paga e passa al privato, chi non

0: può, aspetta a lungo o addirittura rinuncia a visite ed esami. Una fotografia, quella di Gimbe, che si basa su numeri precisi, 18,8 miliardi di tagli invisibili negli ultimi 3 anni. Se infatti il Fondo Sanitario Nazionale è cresciuto di oltre 17 miliardi, il quadro cambia se il finanziamento è rapportato al PIL. E quindi cambia l'accesso alle cure. 5,8 milioni di persone rinunciano a visite ed esami, pari quasi al 10% della popolazione, e i motivi sono economici o legati ai lunghi tempi d'attesa. Un sistema poco attrattivo anche per chi ci lavora. Nel nostro paese non mancano i medici, ma 1 su 4 non lavora nel pubblico. Faticano anche gli infermieri, tra turni massacranti e retribuzioni più basse rispetto ai colleghi europei. Dal 2012 la spesa per il personale sanitario si è contratta di quasi 37 miliardi.
1: La politica deve decidere quali scelte fare oggi per garantire alle future generazioni un servizio sanitario nazionale equo, universalistico e accessibile per tutte le persone.
2: A Torino, dove un bambino è morto investito mentre andava a scuola in bici, ogni mattina decine di persone si danno appuntamento per formare una ciclabile umana di protezione dalle auto. Gabriele Carletti.
3: Scudi umani contro le auto. Succede ogni mattina a Torino dal 23 settembre, quando un bambino di 7 anni è stato investito mentre andava a scuola. Si chiamava Nicolò.
4: Abbiamo pensato che non potessimo limitarci a protestare una volta, ma che una ciclabile umana che protegge veramente le persone sia necessaria per dare una risposta vera.
3: Lì, dove Nicolò è stato ucciso, c'è un altare di fiori, borracce e peluche aggrappati ad una bici dipinta di bianco. Era accanto al padre quella mattina.
5: Loro volevano solo andare a scuola in bici, che è una cosa che dovremmo fare tutti e di più.
3: Ci sono anche gli studenti di una scuola.
6: Siamo venuti qua apposta per sensibilizzare i ragazzi che la cittadinanza attiva e l'educazione civica passa anche attraverso queste azioni.
3: Da 10 giorni il controviale di Corso Regina Margherita è l'epicentro di una mobilitazione, di un appello alle istituzioni che va oltre Torino. Guarda al resto d'Europa, dove le città e l'aria che si respira sono cambiate, grazie a trasporto pubblico, bici e limiti per le auto.
7: Ad Amsterdam il modello è un bambino di 8 anni che si muove in autonomia. Noi qua rischiamo a qualsiasi età di morire.
3: Andate avanti, il messaggio lasciato dai genitori di Nicolò, per tutti i bambini e tutte le persone. Perché tutti abbiamo il diritto a strade più sicure.
8: Si tira una riga per terra e si dice che è una ciclabile, così non si permette di convivere tra ciclisti e automobilisti. Così lo spazio è una gara a chi se lo prende e il ciclista perde.
2: Premio Nobel per la chimica assegnato al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Suai per i loro studi sulla specularità delle molecole. In sostanza, alcune molecole, come gli amminoacidi, esistono in due varianti che sono una speculare, immagine speculare dell'altra, ma gli organismi viventi contengono una sola di queste immagini speculari. Asimmetria che è stata a lungo un mistero per i chimici. I due scienziati si sono aggiudicati il Nobel per aver scoperto una soluzione a questo enigma. La scrittura a mano, sapere forse in pericolo, celebrato con un evento della Fondazione Luigi Einaudi a Roma. Rebecca Samonà.
9: Una fontana eterna e il rumore della sua acqua come tappeto sonoro alle parole di Henri De Luca, che figlio del Novecento ha sempre scritto a mano.
10: Scoprivo temi con cui mi sarei scontrato per il resto della vita.
9: Le frasi del suo testo, appunti di un amanuense, lette dall'attore Luca Ward e vestite di luce dall'artista Marco Nereo Rotelli, hanno animato per una sera la Fontana di Trevi.
11: Il progetto è quello di riportare un sapere antico, un sapere dell'uomo, il sapere di poter lavorare ancora con la dimensione della scrittura a mano.
12: Vedo che ci sono delle persone, dei giovani che stanno ritornando alla scrittura a mano. È un bisogno di intimità. Perché quando si batte a macchina sulla tastiera, quelle parole sembrano tutte uguali.
9: La parola che illumina, l'evento promosso dall'Osservatorio Carta, Penna e Digitale della Fondazione Luigi Einaudi, trasforma la celebre fontana nella sorgente della scrittura a mano, un sapere antico dell'uomo, forse in pericolo. Oggi però, secondo lo scrittore, può diventare anche cittadinanza.
12: Gli stranieri nelle scuole esistono ed è bene che siano istruiti nell'italiano, che diventino i maestri dei loro genitori, dunque trasmettere cittadinanza.
10: Il 1900 ha avuto la sua rappresentazione letteraria nella corrispondenza epistolare.
2: Ora parliamo di due fenomeni del calcio. Uno, Ronaldo protesta, lascia il ritiro, poi ci ripensa, chiede scusa.

0: e vuole tornare. L'altro, Messi, saluta in lacrime nel giorno più triste della sua carriera, dice: ultima partita in nazionale per il 10 argentino. Alvise Alosi.
1: Non che sia la prima volta, ma questa dà una sensazione del tutto diversa. Messi in lacrime, con la voce rotta, mentre parla a fine partita, la sua ultima, con la maglia albiceleste dell'Argentina. È il giorno più triste della mia carriera, mi mancherete, ora vengo dal vostro lato a tifare questa squadra. Parla agli 80.000 dello Stadio Monumental di Buenos Aires, parla ai compagni, commossi persino più di lui, parla alla sua famiglia, di certo anche a quel padre, tanto amato e morto 2 mesi fa, poco dopo l'ultima finale persa ai mondiali contro la Spagna. Parla soprattutto a se stesso, Messi, che ha saputo portare e sopportare il peso di essere l'erede del 10, Maradona. Un predestinato, il debutto con la nazionale a 18 anni, poi 17 di vittorie, certo, ma senza mai riuscire a riportare la Coppa del Mondo in Argentina negli anni dei 4 palloni d'oro consecutivi all'apice di una carriera che gliene ha riservati altri 4. E alla fine il trionfo, con il mondiale tanto agognato, arrivato solo a 35 anni nel 2022 in Qatar, non senza polemiche per quell'esultanza con la veste tradizionale qatarina a coprire la maglia albiceleste. Tutto passato, restano negli occhi un gol su rigore, 2 assist e un palo nell'amichevole vinta ieri sera 3-0 contro il Benin. Un addio a testa alta, a differenza di quello del grande rivale di sempre, quel Cristiano Ronaldo che ha abbandonato il ritiro della nazionale la scorsa settimana con il suo aereo privato, dopo una lite con l'allenatore. Ieri, proprio mentre Messi stava dando il suo addio, una lunga lettera sui suoi social network per scusarsi con compagni e tifosi e ribadire la volontà di restare capitano del Portogallo, ma anche per attaccare il commissario tecnico Jorge Jesus, che non avrebbe rispettato la parola data. Non un addio, ma un arrivederci che potrebbe non realizzarsi mai.
0: Tra poco Fuori TG, che oggi si occupa di una questione che riguarda tante famiglie italiane. Maria Rosaria.
2: Sì, esatto, Iari, eccoci. Sì, noi oggi parliamo delle persone che si prendono cura di altre persone a loro vicine, normalmente dei familiari, che non sono autosufficienti. In realtà diciamo che non abbiamo creato una parola nella lingua italiana per dirlo. Anche noi ci siamo adagiati sull'inglese caregiver. Che cosa c'è per loro? Una legge in discussione? Ma che cosa prevede questa legge? Un piano di attenzione alla cosiddetta fragilità? Questa fragilità quante persone riguarda? Ne vogliamo parlare per capire davvero cosa c'è per loro e dare voce a queste persone. Tra pochissimo.
0: Allora, linea al nostro approfondimento. Il TG3 torna come sempre alle 14:20. Grazie per l'attenzione e buona giornata.

0: Una famiglia sopraffatta dalla fatica di prendersi cura di un proprio caro con una disabilità grave. Un minorenne con problemi psichici che aggredisce e uccide la madre. Tragedie familiari consumate nel silenzio delle mura domestiche in due quartieri popolari della periferia di Roma Est.
1: Tra i vari lutti che devono affrontare a livello psichico queste persone, caregiver, è proprio il lutto della propria vita che non c'è più, perché esistono in funzione dell'assistito.
2: La loro problematica assistenziale, che in teoria, almeno sulla carta, dovrebbe essere una presa in carico dello Stato reale, di fatto poi diventa una presa in carico della famiglia. Vero?
3: Sara lo sa come ci si può sentire, perché accudisce da sola Simone, che ha 9 disabilità gravi.
2: Nei momenti di disperazione peggiore io penso, oddio, speriamo che arriva il terremoto e finisce tutto. Poi mi riprendo. Poi vedo lui e dico, ma che cavolo stai dicendo? Io amo vivere, lui ama vivere. Siamo due persone che amiamo la vita, malgrado tutto, amiamo la vita. Anzi, dirò di più, tutte ste fatiche ci fanno amare la vita ancora di più.
4: Buongiorno, benvenuti a Fuori di G. Questa che avete visto era la nostra copertina realizzata da Patrizia Senatore, Sole Marrama e Eva Pellegrini, che mette insieme alcune delle storie delle persone che, come vi dicevo poco fa, si prendono cura di altri familiari, di altri cari che non ce la fanno da soli. Che cosa c'è nel nostro paese per queste persone? Che cosa chiedono, urlano? Queste persone lo faranno anche qua in diretta questa mattina, è il tema della nostra puntata. Subito vi presento i nostri ospiti, c'è la statistica nonché editorialista Lina Laura Sabbadini, buongiorno.
5: Buongiorno,
4: bentornata da noi a Fuori TG, e poi siamo collegati per la prima volta al nostro ospite.

0: con Francesco Diodati, un antropologo, che ha fatto, buongiorno, ben arrivato,
1: Buongiorno.
0: che ha fatto una ricerca sul campo. C'è Pasquale Martello in studio che sta seguendo i commenti. Quante
2: Buongiorno.
0: domande sono, quante risposte sono arrivate alla nostra
2: Quanti
0: domanda?
2: commenti, quante storie,
0: Cercheremo di
2: tantissime
0: dare
2: storie.
0: spazio, ma proprio per dare spazio alle storie, colleghiamoci subito in diretta con la nostra inviata Patrizia Senatore, che si trova a Napoli, credo, in Piazza Garibaldi. Patrizia, a te.
3: A due passi dal Palazzo della Regione per portare le ragioni delle persone con disabilità e dei caregiver. Allora, guardate la scritta, lo slogan è questo: da soli non ce la facciamo più. Questa è la frase che hanno lasciato scritto Luca, Valentina e Bianca, la bimba con disabilità. Bene, loro non ci sono più, è il grido di dolore di tante famiglie. Vedete, sono qui, sono tantissimi, sono scesi in piazza con le carrozzine, con i loro cari e con tante difficoltà, però per chiedere giustizia e diritti. Allora, vorrei far parlare qui Anna Combatti, è il suo vero cognome, quindi in un cognome c'è già una storia, che è qui per suo figlio e per i diritti di tutti i ragazzi che come lui lottano tra la vita e la morte ogni giorno. Oggi lui sta male, ma lei. Queste le condizioni, lei ha la maglietta con il respiratore, tutte le macchine che lo tengono in vita, e lei lavora H24 per suo figlio,
4: Sì.
3: non solo lei.
4: Lavoro con H24 con mio figlio, per mio figlio, però quest'amore lo Stato ne sta diventando uno sfruttamento, perché ci sta sfruttando.
3: Cosa chiedete?
4: Chiediamo diritti, chiediamo di essere riconosciuti, ma riconosciuti non con quel misero DDL che ha fatto Lalla Quatelli, quello deve essere abolito. Se sono stati stanziati 5 miliardi di fondi per le armi, devono trovare anche i fondi per i nostri figli.
3: Ecco, vedete, sono tantissimi, sono arrabbiati, hanno portato le loro proteste, sono tanti anni anche questa mamma che protesta per i diritti di sua figlia, che quanti anni ha?
5: Cristiana ha 31 anni.
3: E ancora una volta in piazza per lei.
5: Ma non è cambiato nulla, vedi? Io, come tante altre mamme, guardavo lui che ora ha 30 anni e guardò i piccolini. Per un paese civile come l'Italia è una vergogna. Rivolgersi a magistratura per un sostegno, non ci sono fondi, non ci sono leggi. È una vita. Sono 30 anni che comunque sto con mia figlia, ma non c'è niente, non c'è aiuto. E le cose dovrebbero cambiare per un paese civile. Civile, ripeto, per un paese civile.
3: Sono tante le mamme, ma ci sono anche dei papà. Ve ne voglio presentare uno che è qui con suo figlio e soprattutto ha in testa una preoccupazione che è comune a tanti
6: Il dopo
3: genitori:
6: di noi. Perché
3: il dopo di noi.
6: lui è solo dopo e non c'è nessuno. Fratelli, niente.
3: Lei quanti anni ha?
6: 78.
3: E quando lei non ci sarà più?
6: Chissà. Non posso immaginarlo. Beh, dopo di noi.
3: La legge c'è il dopo di noi, però poi serve metterla in pratica. Vi voglio dopo raccontare altre storie, perché qui ce ne sono tante, vogliono farsi sentire in tutta Italia. Questa è la prima di una serie di manifestazioni che hanno intenzione di portare in tutta Italia fino ad arrivare nella capitale, a Roma.
0: E noi sicuramente le seguiremo. Linda Laura Sabbadini, poi torneremo ovviamente in piazza a Napoli, però intanto un commento su quello che abbiamo sentito.
7: Il commento è molto semplice, questa è una situazione gravissima e noi dalla nostra abbiamo una serie di leggi che sono state fatte e non sono mai state applicate.
0: Tipo il dopo di noi, a cui si faceva
7: Tipo il dopo
0: riferimento
7: di
0: poco fa.
7: noi, tipo addirittura nel 2000 venne fatta una legge, la 328, che era una legge bellissima sull'assistente. Poi non è stata applicata. Nel 2023 è stata fatta la legge sulla non autosufficienza, non sono stati fatti i decreti
0: Ora è
7: attuativi
0: stato
7: e
0: annunciato un nuovo
7: adesso.
0: piano, l'altro giorno, il giorno della festa dei nonni, il 2 ottobre, è stato annunciato un piano per la fragilità e la non
7: Esatto,
0: autosufficienza delle persone
7: ma
0: anziane.
7: questo piano riprende i fondi che già erano stati stanziati sul fondo della non
0: Un miliardo e
7: autosufficienza.
0: mezzo per tre
7: Quindi
0: anni.
7: 1,5 miliardi per 3 anni, che quindi non sono nuovi fondi stanziati, sono quelli che già erano stati stanziati per i 3 anni che vanno dal 25 al 27. Notare che stiamo alla fine del 26.
0: Diciamo che due sono passati. Allora, Fabio Diodati, Francesco Diodati, mi scusi, ha seguito sul campo, nel senso che ha partecipato proprio a dei gruppi di autoaiuto per caregiver, per assistenti cosiddetti volontari, ma poi diciamo di necessità, vorrei anche aggiungere, in Emilia-Romagna, perché l'Emilia-Romagna è la regione che per prima ha adottato una legge regionale. Ci dice che cosa ha notato, la cosa che l'ha colpita di più in questa sua ricerca?
1: Sì, tanto preciso che la ricerca di cui mi sono occupato riguardava soprattutto i caregiver di anziani non autosufficienti, e per cui diciamo c'è anche questo tema qui, no? Che poi possiamo avere a che fare anche con esperienze diverse e bisogni diversi, però c'è necessità anche di guardare alla non autosufficienza come una condizione che unisce a prescindere anche dalle età. E sicuramente noi siamo abituati a pensare alla cura familiare come qualcosa di diametralmente opposto rispetto al lavoro salariato. Per cui ci piace anche questo termine caregiver, che un po' gioca su questa ambiguità, ed è un termine che in effetti porta a qualcosa di positivo, perché dietro a questo termine si sono unite tante sigle e tante battaglie oggi. Al tempo stesso però bisogna anche ricordarci che il lavoro di cura, retribuito meno, è qualcosa che comunque comporta delle energie e degli sforzi e produce anche dei risultati. Per cui la questione è come cercare di redistribuire equamente queste energie e questi sforzi, cercando anche di andare oltre un po' una visione della cura come privatistica, no? Legata alla famiglia. E questo anche a fronte del fatto che va riconosciuto che il nostro sistema oggi purtroppo si regge sul lavoro di cura convivente nella modalità volgarmente detta H24, no?
0: Ecco, e questo è un punto in una battuta. Chi lo fa questo lavoro H24, soprattutto Linda Laura Sabbadini?
7: Tutti i dati che l'Istat ha rilevato fin dal 1983 dimostrano che la figura del caregiver è molto una figura femminile e che nell'arco di tutti questi anni quello che è successo è che il grosso del lavoro familiare, di assistenza, di cure anche sanitarie, grava gratuitamente sulle spalle delle donne.
0: Oh, come vi dicevo, da pochi giorni, da venerdì della scorsa settimana, è arrivata finalmente in aula alla Camera questa legge, che ora sarà discussa e poi votata, che riguarda proprio questo tipo di assistenti. Che cosa prevede al momento? Poi seguiremo come verrà modificata. Abbiamo una scheda di Fabio Butera.
8: Sono una colonna portante del welfare sommerso italiano, perché si prendono cura gratuitamente di persone malate o con disabilità. Sono i caregiver, dall'inglese prestatori di cura, accompagnano alle visite, sbrigano pratiche burocratiche e faccende domestiche, ma soprattutto garantiscono sostegno emotivo ogni giorno. Spesso si tratta di familiari stretti, ma non solo. Secondo l'Istat sono oltre 12 milioni, un quarto della popolazione italiana. Di questi, 4 milioni e mezzo aiutano persone che vivono sotto lo stesso tetto, come nel caso di familiari con disabilità grave, oppure over 75 che assistono il coniuge non autosufficiente. Molti invece sono i figli che si occupano di genitori anziani. Il peso della cura, mostrano le statistiche, continua a ricadere soprattutto sulle donne, che in molti casi sono costrette a lasciare il lavoro e la possibilità di accumulare contributi previdenziali. Un progetto di legge vuole dare finalmente un riconoscimento e tutele ai caregiver familiari, ma il sostegno economico potrà arrivare al massimo a 400 euro mensili, solo per i caregiver che hanno un reddito inferiore a 3.000 euro lordi annui. Non devono necessariamente abitare con la persona assistita, ma devono dedicare alla cura almeno 91 ore a settimana. L'importo sarà determinato sulla base del numero degli aventi diritto e delle risorse disponibili. Per il 2027 sono stati stanziati circa 250 milioni di euro. Una misura, dunque, destinata ad accontentare pochi.
0: Abbiamo visto che ci sono i familiari delle persone con disabilità grave, anche degli anziani che protestano e fanno sentire la loro voce, ma ci sono anche le associazioni. Una di queste è Cittadinanza Attiva, che già dice di non essere d'accordo su alcuni dei punti di questo testo che è in discussione, tipo la distanza chilometrica dalla persona assistita, il vincolo della convivenza, le scarse tutele per i giovani. Questa Cittadinanza Attiva ha fatto anche un sondaggio di opinione fra le persone che assistono i loro cari. Guardate i risultati, li abbiamo sintetizzati in un paio di cartelli. I caregiver intervistati dicono il 45% di sentirsi poco realizzati nella loro vita, il 55% ha poco tempo per la sfera personale, il 56% pensa che il suo lavoro però sia molto utile. Quindi questo vuol dire che loro vogliono farlo, ma non hanno gli strumenti di sostegno di cui hanno bisogno. Andiamo avanti. Sulla legge, le opinioni sulla legge che, ripeto, è ancora in discussione. Il 92% chiede tutele e diritti crescenti, il 79% ha bisogno di riconoscimento del suo ruolo, il 52% non sa quali sia la norma nella sua regione destinata all'assistenza. Torniamo dalla nostra inviata a Napoli, Patrizia Senatore. Patrizia.
3: Avete parlato del carico di cura nelle mani di chi finisce solitamente delle donne. Qui ci sono tanti papà che si prendono cura dei loro figli, ma li vedete, loro sono le mamme out che si prendono cura di figli con autismo. Questo è un cartello esemplificativo. La mia forza non è infinita, mio figlio ha bisogno di me, ma io ho bisogno di voi, aiuto, perché quello che voi chiedete sono terapie, certezze.
9: Allora, noi chiediamo innanzitutto le certezze e assicurare ai nostri figli un futuro. Chiediamo soprattutto che tutti i diritti dei nostri figli vengano rispettati. Non chiediamo elemosina, chiediamo soltanto che tutto quello che spetta a loro venga dato e soprattutto per esempio l'assegno di cura, che venga comunque data la possibilità a tutti, che venga cancellato questo ISEE e che tutti abbiano la possibilità di accedere a questa possibilità. Chiediamo che vengano rispettati però i pagamenti, chiediamo che le terapie, i centri possano esserci innanzitutto più centri.
3: E soprattutto noi abbiamo raccontato in trasmissione le disparità territoriali, per cui da regione a regione, da ASL a ASL la situazione è diversa.
9: Questa è una cosa assurda, perché la disabilità è ovunque, come qui a Napoli troviamo lo stesso disabile a Reggio Emilia, a Milano e
3: però ci vogliono le stesse terapie in ogni realtà.
9: In ogni realtà ci vogliono le stesse terapie. Allora io mi chiedo sempre, perché mio figlio deve aspettare un anno o due anni per entrare in un centro convenzionato, mentre se mi sposto in un'altra regione tutto cambia ed è più accessibile come cosa?
3: Queste sono le domande che arrivano qui dal presidio a Napoli.
0: Grazie, e noi le rilanciamo ai nostri ospiti, perché c'è questa disparità. Allora, Linda Laura Sabbadini, a questo che abbiamo sentito vorrei unire però una storia che arriva dai nostri follower. Pasquale Martello.
2: Sì, tantissime storie personali molto intense che abbiamo letto insieme a Linda Laura Sabbadini. Ne abbiamo scelta una che è di Tiziana, che dice: da 21 anni mi occupo di mio figlio gravemente disabile. Da 21 anni sono madre, infermiera, dottoressa, badante, OSS, sollevatore umano, oltre a tutto il resto che serve in una casa. Io che da 21 anni sono anche indovina, perché lui non parla, io cerco di indovinare cosa abbia quando piange.
0: Sabbadini.
7: Veramente sono testimonianze terribili, no? E che soprattutto schiacciano la vita di queste persone che danno un amore infinito ai loro figli o ai loro genitori o addirittura ai loro nonni, perché ci sono storie anche di nonni e genitori insieme che vengono aiutati dalla stessa persona. E allora ci dobbiamo interrogare, perché qui il problema qual è? Che in prospettiva la popolazione super anziana, dove la probabilità di essere disabile grave cresce.
0: Approfittiamo della statistica. I nuclei familiari costituiti da una sola persona, esatto, in Italia, in percentuale quanti sono?
7: Sono
0: oggi
7: tantissime, sono la forma familiare più diffusa e lo saranno ancora di più in futuro, soprattutto in maggioranza anziani. E questo ci pone un problema serio. Potranno queste persone essere assistite un domani? Quanto sono assistite oggi, considerando che avranno sempre meno figli e quindi potenzialmente meno persone che potranno farsene carico?
0: Allora, Francesco Diodati, voi quando avete fatto questa ricerca intitolata Curare Stanca, vi siete anche fatti un giro d'orizzonte in altri paesi. Possiamo fare un confronto? Ci sono dei casi virtuosi altrove, fuori dai confini nazionali italiani?
1: Senza entrare nei dettagli, diciamo che il nostro sistema si è basato fondamentalmente su trasferimenti economici, come questi bonus appunto, e a fronte di un sistema poco sviluppato i servizi domiciliari, e poi lo strumento di compensazione è stato il mercato privato della cura, no? le assistenti familiari che poi io invito, no, a vedere i due caregiver, quelli familiari e quelli retribuiti, non come due figure divise, ma come

0: come parte lo stesso sistema che guarda caso poi affida alle persone provenienti dalle casse sociali più basse, nel caso del lavoro di cura convivente straniere, diciamo il compito più difficile e faticoso in termini di ore prestate e di sforzi comportati. La differenza rispetto ad altri paesi europei è però che in Italia, appunto, sono 40 anni che non assistiamo a cambiamenti significativi dal punto di vista delle politiche non autosufficienti. Quello del GEDELEGA 33 era un tentativo di ripensare il piano non autosufficienza, per esempio concedendo dei livelli anche di bisogno, che invece in altri paesi sono presenti. Invece in Italia abbiamo indennità di accompagnamento che però copre solamente, diciamo, le persone in condizioni di gravissima difficoltà ed è una misura che viene erogata senza considerare il livello di bisogno.
1: Questo è un fatto che sicuramente si potrebbe cambiare, come anche il criterio del reddito di cui abbiamo già sentito parlare. Vorrei dare spazio ad un altro commento, Pasquale.
2: Sì, per esempio Laura Tallarini che dice: sintetizziamo, la cura di mia madre richiede più energie di quelle che ho, quindi devo scegliere tra la cura di mia mamma e fare qualcosa per la mia salute.
1: Ecco, Lina Laura Sabbadini.
3: Eh sì, perché questo è il problema. I tempi, lo schiacciamento proprio dei propri tempi di vita, del proprio spazio di vita che poi i caregiver concretamente hanno. Era molto bella quella testimonianza, no, della donna napoletana che diceva: io penso che non, pensavo di non farcela più. E poi in realtà io amo la vita, lui ama la vita, amiamo la vita, quindi poi mi riprendo. Però questa è giustizia sociale, cioè quella donna avrebbe bisogno di un supporto serio e non di schiacciare completamente la sua vita, anche perché l'amore che può dare a suo figlio sarebbe ancora più grande con gli spazi di vita che si può
1: Certo, e
3: ricostruire.
1: l'assistenza ancora migliore. Io vi ringrazio, ringrazio tutti quelli che ci hanno scritto, davvero in tantissimi. Come sapete, è un tema su cui noi torneremo, ci torniamo periodicamente. Intanto domani parliamo di quello che si sta preparando in vista della manovra economica. Ecco, là ci sarà qualcosa per queste persone. Ne parliamo domani, arrivederci.
4: Lezioni per vivere decentemente in questo mondo nuovo. Tra poco con Vittorino Andreoli.
5: Volersi bene passa anche da quello che scegliamo per la nostra pelle. Da un gesto semplice, quotidiano, fatto con attenzione. Una cura pensata per amare la pelle ogni giorno. Olio di mandorle dolci provenzali. La cura di un gesto semplice.
6: Ci siamo per farti ascoltare le meraviglie della natura. Ci siamo per farti emozionare con la musica. Ci siamo per farti vivere al meglio anche i momenti più semplici della tua vita. Perché Audio Nova non ti dà solo un apparecchio acustico con intelligenza artificiale. È un percorso personalizzato per farti tornare a sentire bene, per essere sempre al tuo fianco e non lasciarti mai solo. Chiama subito.
7: Sono José Mourinho, mi hanno sempre messo al primo posto. Poi un giorno...
8: Dopo Mourinho parliamo delle cose importanti. Per prima, Lucia viene prima.
9: I prefer not to speak. José prima.
7: José prima.
10: José prima.
11: José è semplicissimo. Diventa cliente prima.
7: Però poi... José prima.
12: Per prima assicurazioni, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Scegli prima per la tua polizza auto. Su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
13: Ma il colesterolo?
14: Dai, la parmigiana è verdura.
15: Con il colesterolo non si scherza.
16: Prova Danacol.
17: Nessun alimento riduce di più il colesterolo in modo naturale.
16: Basta scuse, prova Danacol.
17: Danacol e i gemelli ti invitano a controllare il colesterolo.
18: Lo sto guardando io.
19: Stiamo arrivando. Ciao. Adesso basta.
20: Stiamo arrivando anche noi. Siamo con Willy.
21: Sì, adesso arriviamo. Sì, sì, sì.
22: Che fai, rispondi tu.
23: Ragazzi, siamo in ritardo. Gli altri sono già arrivati. Dovete sbrigarvi.
24: Oh, ragazzi, guardate questo video.
25: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
26: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
0: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Eurospin a settembre 2026. È discount salva prezzo approvato da Altro Consumo tra 1158 punti vendita tra supermercati e discount.
22: Quando i dolori ti sorprendono, puoi provare Nurofenix S, piccole capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente per agire contro mal di testa, dolori muscolari, articolari, mestruali e mal di denti. Puoi tornare in gioco con Nurofenix S. Diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
24: Un sensore esterno scatta e poi, con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
26: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
24: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
27: Non voglio essere fritto!
28: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
29: E gli altri?
28: Gli altri vadano a fa...

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Il mondo nuovo, il nuovo mondo, è un'espressione, insomma, nella storia dell'umanità si è usata spesso, però in questo periodo abbiamo, credo, davvero la sensazione che le cose stiano cambiando. Mi riferisco in particolare all'intelligenza artificiale, ma forse non solo. 11 lezioni per vivere nel nuovo mondo, brevi lezioni di resistenza. È l'ultimo saggio di Vittorino Andreoli, psichiatra di chiara fama. Professore, bentornato.
1: Grazie.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, e a chi ci sta guardando.
0: Molti degli argomenti sui quali si interroga l'esperienza e l'intelligenza di Vittorino Andreoli li percorreremo in questa puntata di Quante Storie. Cominciamo però, attraverso delle immagini tra l'altro molto puntuali, cominciamo però da una notizia. In un'intervista Bill Gates, che insomma sapete chi è, uno dei padri dell'informatica, ha fatto una previsione veramente preoccupante, cioè sull'intelligenza artificiale, abbastanza potente da provocare 1 miliardo di morti. Ora, professore, noi non siamo in grado di sapere se Gates ha ragione, però quello che lei scrive su nuovo mondo e intelligenza artificiale ci interessa.
1: Ma, vede, io non so parlare di catastrofie, di catastrofi, di apocalissi. Certo, conosciamo che è possibile che l'uomo sconvolga il mondo, basta la bomba atomica. Adesso si aggiunge anche l'intelligenza artificiale e a parlarne è uno che sta producendo intelligenza artificiale, quindi è un'affermazione molto importante. Vede, quello che io posso dire, perché mi interesso di individui, è già una persona per me importante. Non c'è dubbio che il nostro cervello sta modificando, e questo non nel futuro, oggi noi stiamo modificando il nostro cervello perché passiamo alcune funzioni tipicamente psichiche, le trasferiamo alla macchinetta, all'intelligenza artificiale. Quindi perdiamo funzioni perché le deleghiamo ad altri. L'esempio più semplice è quello dei numeri. Ma vede, perdere i numeri, perdere la capacità di ricordare più di 7 cifre e quindi di ormai di delegare tutto alla macchina, non è solo un giochetto, dice, ma è niente. No, perché noi abbiamo una memoria dei numeri che è quella poi che è la base dell'aritmetica e alla base della matematica, che è collegata a tante altre memorie. Se noi togliamo la funzione ad una, perdiamo delle associazioni, perdiamo delle elaborazioni mentali. Ci aggiunga che stiamo adesso perdendo quella che è la memoria delle parole, la memoria semantica. Cioè, talmente le parole sono nuove e hanno significato diversi che molti di noi non le sanno. Come si fa a saperla? Per poter comunicare con i giovani o comunque con persone di altra cultura dobbiamo utilizzare questa macchinetta.
0: Tra l'altro, tra le conseguenze, ne scrive Vittorino Andreoli, c'è questa ossessione della simultaneità, del presentismo, dell'essere dentro l'attualità, le faccende le più vive e le più contemporanee, e la perdita, ora l'espressione è un po' enfatica, però del senso dell'eterno, del senso, diciamo, dei tempi lunghi della storia. C'è un capitolo molto interessante e molto bello, si chiama Un Dio minore, a dire non più il Dio della Bibbia lontano da noi, ma un Dio vicino, pietoso, misericordioso. Guardate questa scena dal Gesù di Zeffirelli.
3: Se qualcuno vi percuote sulla guancia destra, offritegli anche l'altra. E se qualcuno vi porta via la tunica, dategli anche il mantello. Date. Date a chiunque vi chieda. E a chi vi porta via quello che è vostro, non chiedete che ve lo renda. Fate agli altri quello che vorreste fosse fatto a voi. Non giudicate e non sarete giudicati. Non cercate la pagliuzza nell'occhio del fratello quando avete una trave nel vostro.
0: Certo, ci vuole forza. Che cos'è? Belle parole.
1: Che bello. Immagini. Sì. Ma vede, noi siamo tutti pieni di paura oggi, siamo insicuri. Abbiamo timore di quello che possa capitare, non riusciamo più a capire che cosa è vero o che invece che cosa è falso. In questa situazione i bisogni dell'uomo e io mi occupo dei bisogni dell'uomo. Non è certo avere un Dio che punisce in eterno con l'inferno che fa fiamme continuamente. E c'è bisogno di qualche cosa che ci lasci sperare, che aiuti a vivere oggi. Allora, quando io parlo di un Dio minore, io non entro certo nella critica teologica, ma voglio dire che l'uomo ha bisogno di rivolgersi ad avere un aiuto. Oggi abbiamo tutti bisogno di un aiuto. Allora, ciò che riguarda, ciò di cui abbiamo bisogno, c'è qualcosa che dice io ti aiuto, io voglio che ci sia un uomo che capisce un altro uomo, che ci dia amicizia invece che lotta. Quindi il Dio minore forse riporta proprio alla figura di una religione che è quella di Gesù di Nazaret.
0: Ecco.
1: Che volevo solo dire sì. Questo, che di fronte sulla croce c'è una persona che lo guarda con pietà e gli dice tu oggi sarai con me in paradiso, e quindi non abbiamo ancora la paura dei giudizi universali. Ecco, allora il Dio minore però è il bisogno di un Dio che ci aiuta a vivere su questa terra e non in cielo.
0: Gesù dice anche, parole quasi controintuitivo, ama il tuo nemico, no? C'erano delle parole bellissime, nel discorso che abbiamo appena... Sul nemico lei scrive una densa lezione, e sul nemico vi facciamo ascoltare le parole di Umberto Eco, preziose.
1: Ah, ecco.
4: Eschilo ha raccontato i persiani suoi nemici, ma dal di dentro, dal loro punto di vista. Tacito ha analizzato i germani, ma vivendoli dal di dentro. Ma è molto raro, bisogna essere un poeta, un santo o un traditore. Di solito la gente ha bisogno di costruirsi il nemico per sapere chi è.
0: Le filosofie politiche sulla dinamica amico-nemico ci servono anche però per strutturare la nostra identità.
1: La nostra identità si fonda sul nemico, non più sull'amico. E anche questo perché? Perché sospettiamo di tutto. E oggi non domina la parola se scopri il nemico... cerca di diventare amico fino a dargli l'altra guancia se ti ha offeso. Ma oggi abbiamo bisogno di guardare a quello che ci può fare il male, e lo vediamo anche se non esiste. Ecco perché la nostra identità è sul nemico. Quello è mio nemico, se lui ha detto A,

0: Io dico B o dico anti A. E guardi, è facile fare un esempio, lei guardi anche la dimensione politica. La dimensione politica, se c'è una composizione ed una contrapposizione, che cosa fa? Lui ha detto così, io devo dire l'altro. Quindi noi siamo talmente interessati a vedere il nemico che non vediamo niente di buono, non vediamo non solo gli amici, ma non vediamo le persone che vivono con noi. Mi permetta di dire una delle cose che più mi rammarica nel mio mestiere, ma lei lo sa che noi esprimiamo la nostra aggressività soprattutto verso le persone a cui vogliamo bene? Che cosa vuol dire? Che domina ormai la paura che persino chi è in casa con noi faccia qualcosa di contro noi stessi. E quindi, ecco, finché domina il nemico, noi vedremo solo il nemico. Insomma, è come il caso del grande romanzo di Buzzati, insomma, La fortezza, il deserto dei Tartari, in cui si aspetta tutto, si aspetta il nemico, che non arriva. E per difendersi da un nemico che non c'è, si uccide una persona che è parte della nostra famiglia.
1: L'esempio è presente ovviamente nel libro Il deserto dei Tartari di Dino Buzzati. C'è un capitolo anche provocatorio, questo libro, ci sono dei passaggi, devo dire, molto franchi, un capitolo anche molto divertente sul il cane affettivo, no? L'affettività nei confronti dei cani. Noi siamo andati in un canile Raffaele Manco, in un canile romano.
2: Il canile si divide in due settori, il canile sanitario e il canile rifugio. Questi primi settori fanno parte del canile sanitario, successivamente poi verranno trasferiti nella parte comunale del rifugio. I motivi per cui i cani entrano in canile sono molteplici, possono essere i classici cani randagi, quindi trovati vaganti per strada, come nel caso di questa cagnolina, oppure possono essere cani i cui proprietari hanno fatto richiesta di cessione al Comune di Roma per motivi più disparati.
3: Il nostro ufficio si occupa prevalentemente invece di prevenzione per quanto riguarda le morsicature e il problema, e consiglia al proprietario cosa fare, perché il rapporto tra il cane e il proprietario non è corretto, quindi deve essere reimpostato. Molto spesso è un problema di gestione, perché il proprietario e i suoi familiari tendono a umanizzare il cane e quindi lo trattano in maniera non idonea per un animale. L'essere umano aveva delle aspettative e quindi nel momento in cui il cane invece fa tutt'altro, è chiaro che il proprietario o la proprietaria sono frustrati. Dottoressa, no, io l'ho trattato come un bambino, come un figlio, e io rispondo regolarmente no, non l'ha trattato come un figlio, ma l'ha trattato come un figlio viziato a cui è permesso di fare qualunque cosa. Poi abbiamo un effetto in cui il cane sicuramente si confonde, non capisce i ruoli e diventa molto ansioso. I cani sono molto semplici, hanno un cervello molto semplice, per loro c'è causa e effetto, e soprattutto non bisogna sempre solamente sgridarli, ma bisogna gratificarli quando invece fanno la cosa giusta, cioè bisogna offrirgli un'alternativa.
1: Qual è qui il problema, professore?
0: Ma vede, quello che io chiamo il cane affettivo. Vede, noi abbiamo imparato, e questo è un elemento positivo, mi permetta di dire che in questo libro io cerco di ricordare tanti punti di cambiamento del mondo, cioè cose nuove di cui è necessario tenere presente per poter vivere. Fino a pochi anni fa il cane era un animale che doveva risolvere dei bisogni dell'uomo. Allora, finalmente ci si è chiesti se ci sono dei bisogni dei cani, perché entrando nelle famiglie, lei sa che ci sono 12 milioni di cani regolarmente iscritti nei comuni che vivono nelle famiglie, quindi per parlare di famiglia oggi dobbiamo tener conto anche di che cosa? Non di qualcuno che guarda i nostri

0: nostri bisogni, ma noi abbiamo bisogno di vedere. E questo atteggiamento ha portato a stabilire delle vere rapporti, delle vere relazioni. Una volta dicevamo che rispondono alle emozioni. Lei sa, le emozioni sono delle risposte che noi diamo a degli stimoli. Certo. Quando cessa lo stimolo, cessa l'emozione. No, adesso dobbiamo dire che ci sono legami, cioè che ci sono sentimenti. Di che entità? Ma di un'entità variabile. Perché, vede, i sentimenti hanno dei gradi che passano dall'amore all'amicizia, fino, che so io, al senso di familiarità. Allora, noi oggi dobbiamo ammettere che esistono dei legami che si stabiliscono tra animale e uomo, che non sono quelli del bambino, perché ci vuole più bene al bambino. No, queste sono storie. Ci sono dei gradi, dei livelli di affetto che sono possibili ai cani. E quindi, ecco, bisogna sincronizzare quelli che sono i bisogni del cane, ma valutandoli per quello che sono. Così anche la coscienza, vede. Quando si parla di coscienza, non è che la coscienza sia un dato, un ente assoluto. Ci sono diversi livelli. C'è il livello della coscienza del corpo, c'è il livello della coscienza mentale e così via. Allora, è bello poter dire oggi che il cane è anche affettivo, che non vuol dire che è diventato uomo, vuol dire che c'è un livello. Perché? Perché ci aiuta a capire che non siamo più i re del mondo, sì, ma che abbiamo bisogno di vivere e di stabilire
1: altre intelligenze
0: e di stabilire altri rapporti.
1: C'è una lezione su quello che chiamavano gli enciclopedisti francesi il terribile diritto, la proprietà. Noi siamo andati a recuperare le immagini 30 anni dopo il delitto terribile che commise Pietro Maso, e qualcuno di voi ricorderà che il professor Andreoli fu consulente tecnico, no? E quindi stilò la diagnosi. È passato tanto tempo, lui è obiettivamente cambiato, però quel rapporto con il possesso dei beni è interessante tornarci anche oggi, crediamo.
2: La consapevolezza di quello che è il vero o la realtà era totalmente assente. Come se io avessi visto un film. Non c'era sentimento o una cattiveria oppure una condizione vera della gravità. Ero assente. Non è una giustificazione, è una constatazione. Io ero assente. Un corpo senza mente, senza anima. Un corpo dunque con la sua forza, con la sua possibilità di muoversi, che cercava di alimentarsi tramite l'avere il di più, anche il senso di libertà, non avendo i genitori, anche il senso di poter possedere la loro parte, dunque economica. Questa assenza totale e non percezione della realtà è il movente di come mi ha permesso di arrivare a compiere il gesto che ho fatto.
1: Questa è una lezione importante, la patologia del possesso.
0: Sì, potremmo proprio dire che c'è una malattia della proprietà. Vede, questo ragazzo, allora ragazzo, adesso non
1: aveva 19 anni,
0: ma aveva allora 18-19 anni, ecco, lui voleva un'automobile particolare. Costava molti milioni e dice, ma come io potrei averla? Basta che abbia l'eredità dei miei genitori, li uccido. E quindi, ecco, la proprietà che diventa l'elemento fondamentale. Cioè potremmo dire che c'è un'etica della proprietà. Conta chi ha le cose, conta chi ha il denaro. Ecco, questo atteggiamento tremendo c'è ancora. Però, vede, nel nuovo mondo, quello che io chiamo il nuovo mondo, perché è qualche cosa che noi osserviamo negli ultimi 20, 30 anni, ed è un cambiamento non dovuto ai geni, alla biologia, ma è dovuto alla società, alle tecnologie, è che adesso comincia ad esserci paura di mostrare la proprietà. Perché? Primo, perché c'è una quantità di persone che rubano, una quantità di persone che hanno difficoltà a vivere. E allora sta nascendo un fenomeno per cui le grandi proprietà devono crearsi anche un luogo dove poterle mostrare. E io non cito le città tipiche, no? In

0: cui è possibile usare una grande macchina per compiere 100 metri andando da un posto all'altro. Allora, questo danno mentale legato alla malattia del denaro, la malattia del potere, perché il potere non ha un limite, sempre di più. E no, io non posso fare esempi, ma sono esempi che sono portati nella cronaca, fino a io sono il padrone del mondo, insomma, e quindi a veri e propri deliri. Ecco, però si sta creando una condizione per cui bisogna nascondere la proprietà. Perché se oggi nella mia città arrivasse parcheggiata una di quelle macchinone che costano milioni, credo, bene, le garantisco che nel giro di 20 minuti sarebbero in qualche modo distrutte, o perché vengono segnate, eccetera. Quindi c'è uno strana, si crea ormai uno strano gruppo di dominatori, si chiamano i padroni dell'umanità, è un termine di Chomsky, che adesso devono trovare un luogo dove andare a mostrare la propria proprietà.
1: C'è un altro passaggio citato poco fa dal professor Andreoli, è molto presente in questo libro, la smania del controllo, e la tecnologia da questo punto di vista ci aiuta perché cambia davvero il modo di nascere, morire. Ci sono delle malattie che noi proviamo ad anticipare, ma sono fenomeni ambivalenti, pensiamo all'Alzheimer, no? Ora vedremo delle immagini, tra l'altro molto tristi, molto ben fatte e molto ben interpretate da The Father con il grande Anthony Hopkins.
2: Che succede?
3: Mi sento come se stessi perdendo tutte le mie foglie.
2: Le foglie?
3: Sì.
2: Che vuoi dire?
3: I rami, il vento e la pioggia. Non so più che succede ormai. Tu lo sai che succede? Tutta questa storia della casa. Io non ho più un posto dove posare il capo. Però so che il mio orologio ce l'ho al polso, questo lo so, per il viaggio. Altrimenti non lo so se sono pronto per
1: Professore, queste sono immagini tristissime. È un fenomeno ambivalente perché da un lato c'è questa smania del controllo e quindi anche della prevenzione, che è una cosa positiva, senza esagerare nel poter prevedere il proprio destino, che tanto c'è un elemento di alea enorme. Però l'Alzheimer, ad esempio, forse la prevenzione servirebbe, giusto?
0: Sì, servirebbe. Posso dire un aspetto non negativo dell'Alzheimer? Pensi, è stato scoperto recentemente che c'è un declino della memoria, certo, che è il primo segno per cui uno non riconosce più nemmeno se stesso. Ma pensi, la memoria musicale è mantenuta completamente.
1: Ah, sì.
0: Per cui, voglio dire, diciamolo che dove ci sono queste persone a cui io voglio bene, perché sono sempre persone umane, fateli ascoltare la musica, perché la memoria musicale noi, è incredibile. Anche questo è uno dei grandi misteri e delle capacità di questo cervello. Però l'Alzheimer si è scoperto che i primi segni cominciano intorno a 40-42 anni, e siccome è una malattia che si esprime dopo i 65 e quindi nella cosiddetta vecchiaia, beh, è bene prevenirla. Cioè, questa è una malattia. Prevenirla vuol dire seguire, vuol dire cominciare a 42 anni a, tra virgolette, curare per prevenire una malattia che non è detto che ci sia al 100%, certo, insomma. E quindi questo è un aspetto straordinario di una medicina che cura perché non avvengano le malattie. Certo. Però, vede, bisogna fare un esempio, ma allora bisogna prevenire il problema del diabete, che anche lì comincia addirittura nell'età infantile. Bisogna prevenire le ipertensioni per le malattie. Insomma, qui bisogna stare attenti che l'idea di prevenire le malattie sia una grande utopia, e che fa sì che, per assurdo, noi dobbiamo andare sempre nell'ambulatorio medico per non ammalare. Allora, e finiamo per fare della medicina preventiva.

0: preventiva di un'utopia che non c'è più possibilità di curare i casi.
1: Chiarissimo, lo spiego con grande chiarezza, Vittorio Andreoli.
0: Io non sono contro, ma però...
1: No. Con
0: però,
1: limiti, diciamo.
0: Però bisogna valutare le cose.
1: Sono le giornate del Fai, Alice.
2: Esatto, siamo nella 15ª edizione.

0: è un'occasione non solo per contribuire alla cioè non solo per vedere luoghi bellissimi, ma per contribuire concretamente facendo delle donazioni.
1: Per tenerli aperti, per valorizzarli,
0: mostrarli.
1: L'ultimo tema, il destino, la capacità di rompere anche il mistero della procreazione, ad esempio. Qui facciamo vedere immagini sull'invenzione della pillola che ha cambiato la storia dell'umanità e chiudiamo su questo punto.
2: Nel 1956 il biologo americano Gregory Pincus ha verificato l'efficacia del primo contraccettivo orale di origine sintetica. Un preparato talmente innovativo che resta però senza nome, la pillola. Una scoperta destinata a rivoluzionare i costumi sessuali del XX secolo. In Italia, non senza polemiche, la vendita della pillola di Pincus sarà permessa solo nel 1972. Negli anni 50, parlare di contraccezione è vietato. Il codice penale proibisce qualsiasi forma di vendita e di propaganda di metodi anticoncezionali.
1: Professore, chiudiamo su questo, cultura e natura, cioè ora noi possiamo intervenire da prima della nascita fino al fine vita. Rompendo cosa?
3: Ma vede, la forza del destino, no? Di Verdi, non c'è più. Perché? Il destino, che in fondo era qualche cosa di misterioso, che non vuol dire nulla, perché il mistero è qualche cosa a cui non sappiamo dare risposta, ma qualche cosa che noi avvertiamo dentro. Allora, oggi non c'è più, perché una volta il destino era avere un figliolo, quando Dio voleva ci mandava. Beh, no, oggi la natalità, a parte che è diminuita, ma è come si dice oggi, è programmata. Ecco la pillola di Pin. Ma pensi anche alla morte, altro grande mistero che riportava il destino. Ma oggi no, oggi c'è la possibilità di morire facendo una festa, accompagnati. Quindi la morte la si può decidere, insomma, e quindi non c'entra il destino. E così la malattia. Ma perché malato lui, ma non quell'altro? Ecco, anche qui c'era... Insomma, l'uomo del passato sapeva che sopra c'era un destino, che nella nostra storia, pensi che persino gli dei grei della Grecia antica dipendevano dal destino. Ora è un mondo in cui non esiste più il destino, perché l'uomo può fare tutto. E la morte persino, cominciamo a dire che è una malattia. Ora, la morte non è una malattia, è parte dell'esistenza che finisce, però piano, forse fino a 120 ci arriviamo, no? Per i capi di Stato, i ricchi 140, perché possono usare i trapianti di organo, avendo a disposizione sempre organi. Quindi ormai la morte, che cos'è? La morte è in mano dell'uomo, e non solo perché può provocare le distruzioni.
1: Questo è un problema, 20 secondi.
3: Questo problema c'è, perché noi sempre di più fondiamo tutto sull'uomo, cioè come l'uomo è capace di tutto. L'uomo ormai risolve la morte, ma questo l'uomo è una persona fragile,
1: sì, è limitata.
3: Ed è limitata, ed ha bisogno dell'altro, qui diventiamo tutti deliranti, insomma, come l'uomo che diventa anche Dio.
1: Vittorino Andreoli ha scritto Brevi lezioni di resistenza per vivere nel nuovo mondo, pubblicato da Solferino. Professore, è sempre un piacere ospitarla.
3: Grazie.
1: Grazie, alla prossima, a presto. Alice, ovviamente grazie a te.
0: A te, Giorgio.
1: E ci vediamo domani.
4: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
5: Arrivano nuovi vantaggi tutti per te. Devi solo accenderli. Con Plenitude hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas di casa per 2 anni. Scopri di più su anyplenitude.com.
6: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
7: Abbandoni ora l'immobile,
6: mettendolo in fuga ancora prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
8: Mela B3, siero numero 1 antimacchie.

farmacia, corregge diversi tipi di macchie persistenti. Potenziato da Melasil per intercettare l'eccesso di melanina. E quando i segni dell'età incontrano le macchie, scopri il nuovo trattamento Melabitre Double Dose. 97% dei casi macchie dell'età ridotte, più 20% pelle più tonica. Dalla Roche-Posay.

0: È il 2001. In estate il G8 di Genova è caratterizzato da una fallimentare gestione dell'ordine pubblico. Un evento che resterà nella memoria collettiva per i durissimi scontri in piazza, gli abusi e le violenze delle forze dell'ordine. È l'uccisione del manifestante Carlo Giuliani. Intanto, l'imprenditore Jimmy Wales e l'epistemologo Larry Sanger fondano Wikipedia, un'enciclopedia online a contenuto libero, in cui sono gli stessi utenti a scrivere e modificare le voci. È sempre in USA, il repubblicano George W. Bush giura come presidente degli Stati Uniti. In politica estera sostiene la massima libertà d'azione per gli Stati Uniti, senza vincoli dettati da trattati o organi internazionali, tanto che, in risposta agli attentati dell'11 settembre, lancia l'operazione Enduring Freedom, libertà duratura, dando inizio alla guerra in Afghanistan.
1: ...2001, l'anno dell'attentato alle Torri Gemelle, l'anno però anche dell'operazione Enduring Freedom, con cui che fu la risposta all'attentato alle Torri Gemelle. Ne parliamo col professor Gastone Breccia, con Giovanni Landi e Eliana Riva. Professore, questa operazione Enduring Freedom ebbe l'approvazione di tutto il mondo, delle Nazioni Unite, fu una delle pochissime operazioni negli ultimi 80 anni che ha avuto. Ma mi sono sempre domandato che certezza avevano di andare contro l'Afghanistan, sia pure ad inseguire Al-Qaeda e Osama Bin Laden.
2: Allora, l'operazione fu approvata perché sull'onda dell'emozione degli attentati era difficile fare qualcosa di diverso.
1: Chiarissimo.
2: Non avevano certezze sull'esito militare, chiaramente, perché attaccare l'Afghanistan è sempre stato un grosso problema dal punto di vista militare.
1: Qualcuno solleva dubbi?
2: Nessuno. Dal punto di vista militare tutti dissero partiamo e andiamo. Certo, era sicuro che la forza militare dei talebani era scarsa, era molto difficile riuscire a catturare o a uccidere Mullah Omar e Osama Bin Laden.
1: E infatti lo vedremo, sarà difficile, ma... E aveva tutta questa cosa, aveva un antefatto che noi vedremo nel primo capitolo sotto la guida di Carla Oppo.
0: Stati Uniti, mattina dell'11 settembre 2001. Due aerei di linea si schiantano sulle Torri Gemelle del World Trade Center a New York. Un terzo velivolo si abbatte sul Pentagono. Un quarto precipita in Pennsylvania. Tutti gli aerei risultano dirottati. Le prove raccolte dall'intelligence americana puntano su Al-Qaeda, un gruppo terroristico di matrice jihadista. Il suo leader, il saudita Osama Bin Laden, da 5 anni è ospite del regime dei talebani al potere in Afghanistan. È l'ispiratore degli attentati che nel 98 hanno devastato le ambasciate americane in Kenya e Tanzania. 20 settembre. Il presidente George W. Bush intima ai talebani di consegnare l'intera dirigenza di Al-Qaeda. Il Mullah Omar, capo del Consiglio Supremo, rifiuta, esigendo prove inconfutabili del loro coinvolgimento. 7 ottobre, Bush annuncia l'inizio dell'operazione Enduring Freedom, una missione multinazionale a guida americana. L'obiettivo è duplice: annientare Al-Qaeda e colpire il regime dei talebani, considerato complice dell'organizzazione. Il governo di Washington associa Al-Qaeda e i talebani nella medesima etichetta di terroristi.
3: Alla fine del 1979, per recuperare il controllo sul governo locale, l'esercito sovietico invade l'Afghanistan. Si scontra con la resistenza dell'eterogenea

0: Mediterraneo fronte dei guerriglieri islamici, i Mujahideen. Li sostengono l'Arabia Saudita, gli Stati Uniti e soprattutto il Pakistan, la cui agenzia di intelligence, l'ISI, gestisce tutti gli aiuti economici e militari. Il governo di Islamabad punta infatti a stabilire la propria egemonia sull'Afghanistan orientale per arginare eventuali rivendicazioni sulla linea Durand, il confine tra i due stati che taglia a metà l'etnia Pashtun, e soprattutto per acquisire profondità strategica in caso di guerra con l'India. Durante il conflitto affluiscono in Afghanistan volontari da tutto il mondo, pronti a unirsi alla resistenza contro i sovietici. Tra loro il miliardario saudita Osama Bin Laden, che nell'88 fonderà una rete transnazionale di militanti, Al-Qaeda, la base. Un'organizzazione islamista radicale, per cui la liberazione dell'Afghanistan è solo il primo passo di un'offensiva su scala mondiale. Il conflitto costringe circa 3 milioni di afghani a cercare rifugio nei campi profughi del Pakistan. Molti orfani vengono accolti in scuole coraniche di orientamento ultraradicale. Senza famiglia, senza risorse e senza possibilità di tornare in Afghanistan, trascorrono anni in queste madrase. Ricevono i mezzi per sopravvivere, ma anche una formazione rigidamente dogmatica. All'inizio dell'89 i sovietici si ritirano, ma la guerra dei Mujahideen contro il governo comunista continua per altri 3 anni. Poi, dopo aver conquistato il potere, iniziano a combattersi tra loro. Ne paga le conseguenze la popolazione civile, sottoposta a bombardamenti, violenze e razzie. Nel 94 emerge una nuova forza politica e militare, il Movimento Talebano, un gruppo fondamentalista nato a Kandahar, nel sud del paese, a maggioranza Pashtun. Il Pakistan intravede l'occasione di ripristinare le rotte commerciali e il controllo sull'Afghanistan. Attraverso l'ISI fornisce ai talebani campi di addestramento e incoraggia migliaia di studenti rifugiati nelle madrasse di frontiera a unirsi a loro. In 2 anni il movimento conquista i 2/3 del territorio afghano e impone una versione ultraconservatrice delle leggi coraniche. Introduce esecuzioni pubbliche e pene corporali, cancella le donne dalla vita civile, proibisce ogni svago. Avanza con la violenza e la repressione, ma garantisce un minimo di sicurezza alla popolazione stremata. Nelle regioni meridionali e orientali giocano poi a favore dei talebani la comune appartenenza all'etnia Pashtun e il richiamo al tradizionale codice d'onore tribale. In questi stessi anni, Bin Laden e Al-Qaeda hanno continuato dal Sudan a progettare attentati contro obiettivi americani. Nel 96, costretti a lasciare il paese africano, trovano ospitalità in Afghanistan.
1: Poi, professor Breccia, alla fine le chiederò come mai una regione sperduta come l'Afghanistan sia il centro del mondo sia nell'Ottocento, sia nel Novecento e sia all'inizio del terzo millennio. Ma procediamo con ordine. 1979-1989 i sovietici occupano l'Afghanistan e si rompono le corna, anzi probabilmente è all'origine del crollo dell'impero sovietico. In questo periodo gli americani aiutano i guerriglieri e mal gliene incoglierà. Fin qui tutto giusto?
2: Tutto giusto. I sovietici sottovalutano le difficoltà di imporre, diciamo così, la loro legge in Afghanistan, mandano un'intera armata che non è sufficiente. La guerriglia si rinforza grazie agli aiuti che arrivano attraverso il Pakistan con denaro saudita e statunitense e sappiamo com'è finita.
1: E lì emergerà un personaggio già allora gigantesco, Giovanni Landi. Chi era il Mullah Omar?
3: Beh, è stata una figura enigmatica, misteriosa, persino più inafferrabile alla fine di Bin Laden, per proteggere il quale di fatto scelse di rinunciare all'Emirato. Ma per lui resistere agli ultimatum degli Stati Uniti era una vicenda di principio oltre che religiosa. I musulmani devono essere giudicati dai musulmani, diceva. Il Mullah Omar fu capo dei talebani per quasi 20 anni, capo dell'Emirato Islamico per 5, dal 96 al 2001, era nato a Kandahar come il suo movimento, famiglia umile, ma da giovane si fece valere come combattente antisovietico.

0: comunque poi divenne un maestro islamico e cominciò ad aggregare questo crescente esercito di studenti coranici fino alla presa del potere, che fu oscurantista, come sappiamo. Comunque fu un leader sempre riservato, sfuggente, allergico ad ogni lusso. Dopo la caduta continuò però a guidare in clandestinità i talebani fino alla morte nel 2013, una morte che però fu tenuta nascosta per 2 anni. Quindi gli Stati Uniti non riuscirono mai a catturarlo, il Pentagono aveva posto una taglia di 10 milioni di dollari su di lui, però nessuno dei suoi seguaci decise di tradirlo e quindi Mullah Omar morì sostanzialmente o relativamente da uomo libero.
1: Sì, Mullah Omar è veramente l'anima autoctona, direi, di questa resistenza islamica afghana. Diversissimo da Osama Bin Laden, lui vuole che l'Afghanistan sia sotto la Sharia, ma che l'Afghanistan viva una sua storia, un po' separata anche da quella del resto del mondo. È un personaggio straordinario da questo punto di vista, che conduce una politica e che poi si va a scontrare con Enduring Freedom, si va a scontrare proprio con una reazione militare causata invece da un'altra strategia completamente diversa, che è quella di Osama Bin Laden.
2: Riassumo per gli ascoltatori. Dunque, 10 anni di occupazione sovietica. Il Mullah Omar, finanziato anche lui dagli americani, fa la guerriglia. Quando se ne va all'Unione Sovietica, dopo 2 o 3 anni, perché rimane un fantoccio dei russi, va al potere questo Mullah Omar e ha le caratteristiche che ci hanno adesso detto Landi e il professor Breccia. Ed è contro di lui che arriverà alla potenza di Enduring Freedom, finché verranno meno e gli arriva i finanziamenti. Che significherà quel momento?
3: Sì, fino a prima, diciamo, del ritiro dell'Unione Sovietica, come si diceva, gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita facevano arrivare finanziamenti attraverso l'intelligence pakistana, che consistevano, insomma, erano anche tante armi, tant'è vero che, diciamo, la CIA chiuse un occhio sul fatto che molte di queste armi venissero poi vendute per, in cambio di oppio. Però questo garantì una sorta di equilibrio tra le varie fazioni di combattenti. Tanto è vero che tutti insieme, uniti fino a un certo punto, combatterono appunto in funzione antisovietica. Però quando l'Unione Sovietica andò via, questo equilibrio non era più interessante. Non interessava agli Stati Uniti, non interessava al Pakistan e, venendo meno i finanziamenti, gli Stati Uniti decisero di stare a guardare fondamentalmente il percorso dei talebani, giudicandolo prima il male minore, dopodiché addirittura un vantaggio possibile. Ci fu il segretario di Stato Rafael, che alle Nazioni Unite disse che isolare i talebani non era vantaggioso né per Washington né per l'Afghanistan e neanche per l'ONU.
1: Direi che soprattutto dal 94 il Pakistan si schierò apertamente alle spalle dei talebani, proprio perché interessato ad avere questa profondità strategica in Afghanistan, ad avere un gruppo che rispondeva a Islamabad e che controllava a quel punto buona parte del territorio, a ridosso del confine pakistano.
2: E perché gli Stati Uniti non capirono?
1: Gli Stati Uniti hanno un po' questo difetto nel corso dei secoli, che a un certo punto si disinteressano di vicende lontane da loro e credettero probabilmente che qualsiasi gruppo avesse dominato l'Afghanistan a quel punto sarebbe stato sostanzialmente uguale.
2: Però quando arrivano con Enduring Freedom c'è per un momento l'illusione della vittoria. In realtà è più difficile di quello che sembra. Vediamo nel secondo capitolo, guidati da Carla Oppo.
4: Una battaglia per difendere non solo gli Stati Uniti, ma anche la libertà delle persone ovunque di vivere e crescere i propri figli liberi dalla paura. Così George W. Bush presenta l'operazione Enduring Freedom. Massimo impiego dell'aviazione e pochi soldati a terra. Questa è la strategia definita Light Footprint, impronta leggera. In prima linea ci saranno le milizie locali della coalizione antitalebana, l'Alleanza del Nord, formata da Mujahideen Tagiki e Uzbeki. Non potranno contare sul loro leader più autorevole, Ahmed Shah Massoud, che Al-Qaeda ha fatto assassinare il 9 settembre. Sostenuta dai bombardamenti americani, il 13 novembre l'Alleanza del Nord raggiunge la capitale Kabul. All'inizio di dicembre cade Kandahar, roccaforte dei talebani. I leader del movimento però riescono a fuggire in zone inaccessibili sul confine pakistano. I prigionieri, che siano davvero guerriglieri talebani o no, vengono incarcerati a Bagram e dal gennaio 2002 vengono in parte trasferiti nel centro di detenzione di Guantanamo, una base statunitense a Cuba. Uno spazio extragiudiziario in cui i detenuti, privi di tutele legali, subiscono una sistematica violazione dei diritti umani.
5: Il 27 novembre 2001, le Nazioni Unite convocano a Bonn una conferenza sul futuro dell'Afghanistan. Partecipano numerosi gruppi politici, ma non i talebani. Nonostante alcuni di loro si siano detti pronti a collaborare, non sono stati invitati. Viene istituito un governo ad interim, presieduto da Hamid Karzai, un influente leader di etnia Pashtun. Per garantire la sicurezza della capitale, l'ONU autorizza una missione internazionale, l'ISAF, l'International Security Assistance Force. Con la cacciata dei talebani, Enduring Freedom ha centrato uno degli obiettivi, ma non quello principale, la cattura di Osama Bin Laden. A fine novembre, l'intelligence scopre che il saudita si nasconde nelle grotte di Tora Bora, tra i monti al confine con il Pakistan. Tra i cunicoli ereditati dalla resistenza antisovietica, le forze speciali coordinano le milizie locali. Chiedono al comando centrale di inviare truppe statunitensi per bloccare i valichi di frontiera. Ma i rinforzi non arrivano. L'operazione resta in mano ai miliziani, che si lasciano sfuggire il leader di Al-Qaeda. Bin Laden è ancora latitante. Ma sempre in nome della guerra al terrore, Bush sposta le risorse su un nuovo fronte. Nel 2003, una coalizione a guida americana attacca l'Iraq. L'amministrazione di Washington accusa Saddam Hussein di sostenere i terroristi e produrre armi di distruzione di massa. Affermazioni che si riveleranno infondate. In Afghanistan, i 20.000 soldati di Enduring Freedom si concentrano sull'antiterrorismo. La NATO prende invece il comando della missione ISAF, che estende il proprio raggio d'azione oltre la capitale per stabilizzare il paese e garantirne lo sviluppo. ISAF agisce attraverso i PRT, Provincial Reconstruction Teams. A guidare la missione tra il 2005 e il 2006 è il generale Mauro Del Vecchio.
6: Strutture militari e civili che si interessano appunto della sicurezza, del garantire la governance, ma anche della ricostruzione con dei progetti concreti che le nazioni fanno a favore della popolazione.
5: Molti di quei progetti diventano realtà. Nella regione di Herat, sotto il comando italiano, in 9 anni ne saranno attuati più di 1.000, tra cui ospedali, scuole, acquedotti. I PRT si scontreranno tuttavia con limiti strutturali. La scarsità di fondi, l'impossibilità di una pianificazione a lungo termine e l'altissimo tasso di corruzione delle istituzioni locali. Secondo i piani elaborati a Bonn, continua intanto la transizione istituzionale dell'Afghanistan. Nel 2004 viene approvata la nuova Costituzione, un modello centralizzato estraneo alla tradizione afghana di forti autonomie locali. In ottobre, le elezioni a suffragio universale confermano Karzai presidente.
2: Professor Breccia, a me sembra che questo racconto del filmato sia esauriente, tranne un dettaglio che è autoindulgente, nel senso ci sarà stata la corruzione, tutto quello che vuoi. Ma noi siamo stati, non noi quattro, ma insomma 20 anni lì, 20 anni, abbiamo costruito strade, ospedali, tutto quello che raccontava il filmato, ce ne siamo andati il 15 agosto del 2021 e la sera del 15 agosto tutto è tornato come prima e peggio di prima. Ma com'è possibile?
1: La mia impressione che in Afghanistan è che noi non garantivamo sicurezza, costruivamo strade, ospedali, pozzi, però ce ne andavamo alla sera, ci rinchiudevamo nelle nostre basi super sicure e lasciavamo la popolazione un po' alla mercé dei talebani e degli insorti. Non eravamo in grado di garantire la sicurezza e la popolazione era anche ben disposta molto spesso verso noi occidentali, ma poi ci chiedevano di essere sicuri 30 giorni al mese e 24 ore al giorno, e non soltanto quando i nostri soldati riuscivano a presidiare il territorio, riuscivano appunto a farsi vedere. Questo fu il limite più grosso per cui tante imprese anche portate avanti.
2: Professore, letterati, giornalisti, fotografi, qualcosa capirono che non funzionava ed è rimasta Giovanni Landi la fotografia di quella bambina che poi è stata seguita negli anni e si è vista anche come è diventata adulta, come simbolo di una speranza, ma a cui sentivamo, io mi ricordo quando la vidi la prima volta, che non era sicuro che avremmo dato risposta.
0: Proprio così, quella foto è rimasta in assoluto uno degli scatti più celebri e più apprezzati della storia. In realtà era il 1984, quindi nel pieno dell'invasione sovietica dell'Afghanistan, quando questo fotoreporter statunitense realizzò questo scatto. Non conosceva il nome di questa profuga dodicenne, però era rimasto rapito dai suoi occhi verdi, magnetici, bellissimi. Sembravano davvero in pochi millimetri racchiudere tutto l'Afghanistan. Dopo l'inizio dell'operazione Enduring Freedom, il fotoreporter tornò in Afghanistan deciso a rintracciare quella ragazza che ormai era una donna, a fatica ci riuscì, scoprì che si chiamava Sharbat Gula e che ormai era una madre di tre figli e combatteva come tutti povertà e diritti negati. La fotografò ancora una volta. In seguito Sharbat nel 2016 venne arrestata addirittura in Pakistan dove aveva provato a rifugiarsi e poi fu estradata a Kabul, ricevuta dall'allora presidente Ghani e le fu assegnata una casa popolare. Dopo il ritorno dei talebani, la cosiddetta ragazza afghana capì che non era più il caso di rimanere in Afghanistan, disse ormai sono troppo conosciuta, chiese aiuto a diversi paesi e il suo appello fu accolto proprio dall'Italia perché nel 2021 si trasferì a Roma con l'aiuto del governo italiano. Quindi quella non è solo la storia di una grande fotografia, è la vita di una donna che racchiude questa storia tormentata di un paese, questo destino senza pace di cui alla fine le prime vittime sono sempre le persone comuni.
1: Certamente, direi che quello è il simbolo del dramma del popolo afghano. Gli afghani hanno sofferto tremendamente, anche soltanto in questi ultimi vent'anni, senza risalire indietro all'inizio della guerra con i sovietici. E veramente il popolo afghano è stato massacrato da tutti quelli che sono passati.
2: Vero,
1: in questo.
2: Però allora io le ribatto, ma come mai prima contro i russi, poi le bande, le varie bande, perché ai tempi del Mullah Omar c'erano delle bande che lo combattevano, poi ai tempi dell'occupazione occidentale non si è formata un minimo, non sto chiedendo il modello Westminster applicato all'Afghanistan, ma un minimo di elite capace di restare nel paese e farsi valere, com'è possibile?
1: È difficile dare una risposta a questa domanda, però ha citato una cosa importante, ovvero che c'erano bande che si combattevano e i talebani riuscirono a garantire sicurezza a una parte del paese. Man mano che estendevano il loro controllo, questa sicurezza aumentava. Certo, era una sicurezza basata sulla sharia, basata su esecuzioni sommarie, ma la popolazione percepiva che almeno sotto il dominio dei talebani, tra il 94 e il 96, potevano vivere in condizioni di sicurezza decenti, cosa che gli altri mujahideen non avevano garantito. E questo purtroppo è stata la loro carta vincente, non un governo capace di garantire sviluppo al paese, ma di garantire un minimo di sicurezza.
2: Ma non è stato così, e lo vediamo nel terzo capitolo, sempre sotto la guida esperta di Carla Oppo.
4: Tra il 2002 e il 2005 i talebani si infiltrano in ampie porzioni dell'Afghanistan meridionale e sudorientale. Possono contare su un rifugio sicuro nelle zone tribali di frontiera con il Pakistan, di fatto autonome. Anche ampi settori dell'ISI li sostengono, nonostante il governo di Islamabad sia alleato degli Stati Uniti. Nel 2006 la NATO estende la missione ISAF alle regioni occupate dai talebani. Qui l'attività principale è la controguerriglia, condotta anche attraverso incursioni aeree. Un approccio inefficiente che finisce per esasperare la popolazione. Spesso gli interventi colpiscono civili o contadini spinti dalla miseria a imbracciare il fucile. Le truppe non sono poi sufficienti a presidiare le aree bonificate, dove i talebani ritornano facilmente vendicandosi di chi abbia collaborato con i militari. Anche il tentativo di sostituire il papavero da oppio con prodotti legali fallisce. Le colture alternative come lo zafferano richiedono troppo tempo

0: per diventare redditizie. Il papavero, invece, garantisce guadagni immediati, cresce ovunque e resiste alla siccità. Il narcotraffico continua così a finanziare i talebani, molti dei loro oppositori e numerosi funzionari statali corrotti.
1: As Commander in Chief, I have determined that it is in our vital national interest to send an additional 30,000 US troops to Afghanistan. After 18 months, our troops will begin to come home.
2: Questa è la strategia di Barack Obama, successore di Bush alla presidenza. Sferrare il colpo decisivo ai talebani per poi uscire dal paese, trasferendo agli afghani le responsabilità politiche e militari. Il surge, l'ondata di soldati decisa da Obama, risponde alle richieste del nuovo comandante Stanley McChrystal. Guida entrambe le missioni, ISAF e Enduring Freedom, che ora prendono una direzione comune. Il nuovo approccio si basa sui principi della COIN, la controinsurrezione. Mentre l'antiterrorismo punta a prevenire gli attacchi e neutralizzare i terroristi, questa dottrina ha obiettivi molto più ambiziosi: rimodellare la società e sradicare la guerriglia privandola della sua base. Clear, hold and build sono le nuove parole d'ordine. Rimuovere le minacce, controllare il territorio, stringere rapporti con la popolazione, ricostruire il tessuto civile ed economico. Si parte da piccole zone modello che progressivamente si espanderanno come macchie d'olio.
3: Prima di tutto, questa è anche una battaglia per conquistare i cuori e le menti. Quando vedono le nostre uniformi e noi che portiamo con noi la polizia e l'esercito afghano, la popolazione sa che noi vogliamo dire sviluppo. Loro sanno che se ci supportano, vedranno più progetti realizzati, come strade, moschee e scuole. Se invece supportano i cattivi, non possono avere tutto questo.
2: I cuori e le menti degli afghani restano però ostili a un governo percepito come estraneo e corrotto. Nei loro santuari scavati nella roccia, i talebani aspettano. Voi avete gli orologi, ma noi abbiamo il tempo. Nel 2011, l'intelligence individua il nascondiglio di Bin Laden ad Abbottabad, in Pakistan. A maggio, il capo di Al-Qaeda viene ucciso durante un'operazione delle forze speciali americane. Un obiettivo legato a una stagione ormai lontana, che simbolicamente porta a compimento l'operazione Enduring Freedom. Nel corso dei tre anni successivi, nonostante l'intensificarsi della guerriglia, la maggior parte dei militari lascia l'Afghanistan. Alla fine del 2014, entrambe le missioni vengono dichiarate concluse. Non torneranno mai a casa i quasi 3.500 soldati uccisi. Tra gli afghani, oltre 13.000 sono i morti tra gli uomini delle forze di sicurezza e forse 30.000 tra i civili.
4: Professor Breccia, perché non si ritirano gli Stati Uniti? È finita, la loro motivazione era la caccia ad Al-Qaeda, che è distrutta o quasi distrutta, hanno preso anche Bin Laden. Perché quel giorno o due settimane dopo non vanno via?
5: Ma perché era già avvenuto un fenomeno che gli americani chiamano il mission creep, cioè lo scivolamento della missione verso altri obiettivi, che in quel caso erano la ricostruzione del paese, la creazione di una democrazia afghana, ma in realtà obiettivi non ben definiti e soprattutto che un esercito non può ottenere senza una fortissima volontà politica dei governi che sostengono una campagna del genere, che non c'era e non c'è mai stata. Quindi era una missione che ormai era diventata anche qualcos'altro, non soltanto uccidere Bin Laden e il Mullah Omar, non soltanto cacciare i talebani, qualcos'altro, ma non si capiva bene cosa fosse questo qualcos'altro e che strumenti fossero disponibili.
4: C'era un leader spendibile, Karzai, a differenza di altre situazioni simili, l'Iraq.
5: Certo.
4: Karzai, tutto sommato, è stato un modello, era una persona... No.
5: Non aveva tutto questo sostegno all'interno dell'Afghanistan. A noi sembrava un leader spendibile,
4: sì.
5: A noi sembrava molto elegante, molto appunto accettabile come leader democratico. In realtà era un capo
4: era
5: fazione anche lui.
4: A noi, ci piaceva a noi, ma
5: ma
4: non piaceva
5: tanto a loro.
4: E poi c'era la cosa segreta, è che quelli, Eliana Riva, continuavano ad alimentarsi coltivando l'oppio.
6: Sì, infatti, come accennavo prima, insomma, l'oppio che gli Stati Uniti avevano lasciato nei fatti scorrere a fiumi.

0: consumi nel paese diventò la prima fonte di reddito per i talebani. Si stima addirittura che nel 2006 la produzione di oppio raggiungesse il 92% dell'offerta mondiale, quindi un'enormità assoluta.
1: Ma interrompo, 2006 era l'epoca in cui c'eravamo noi, non certo. Noi quattro, ma noi occidentali, scusi, le ridò
0: sì,
1: la parola.
0: Sì, assolutamente, e chiaramente proprio in quel momento questi soldi erano utilizzati dai talebani anche per avanzare, tanto è vero che nel 2009 erano presenti in quasi tutte le province afghane, oltretutto spesso con delle amministrazioni parallele, c'erano dei leader locali, c'erano una sorta di polizia, persino dei giudici. E ovviamente questo significò, possiamo dirlo, che la cosiddetta esportazione della democrazia, insomma, era fallita in quel momento. E anche l'opinione pubblica statunitense, insomma, era proprio poco interessata a quel punto a ciò che succedeva nel paese. Tanto è vero che il presidente Barack Obama, appunto, dovette poi cercare una via d'uscita. Pensò ad un attacco forte, grande, ultimo, che costringesse i talebani a negoziare. Però disse già allora che gli Stati Uniti non avrebbero avuto un ruolo politico-amministrativo nel post-Afghanistan. Queste erano giudicate in quel momento delle responsabilità troppo grandi dagli Stati Uniti per i suoi mezzi e anche per i suoi interessi. Chiaramente il risultato del disimpegno fu che gli talebani avanzarono e la via negoziale

0: punto direi che ormai la situazione era talmente compromessa che non c'era altro modo, visto che non c'era la volontà politica appunto di restare e di subire perdite.
1: Professor Beri, c'è una legge che vale per tutto questo tipo di guerre, per Vietnam, Iraq, che modi di uscire non ce ne sono, modi no. Se non lasciare un vespaio terribile e la situazione peggio di prima.
0: L'altro modo è fare come i romani antichi, ci si sta 3-4 secoli in posti del genere,
1: ma
0: era un po' diverso, la situazione era un po' diversa. Anche perché per portare i propri valori culturali c'è bisogno di tanto tempo, non è come estirpare i papaveri da oppio.
1: Facciamo una puntata apposta su questo, intanto per chi ha seguito con interesse questa puntata su Enduring Freedom, io vi consiglio un libro di Gastone Breccia, del cui presenta il professor Breccia, che si chiama Missione fallita, nel titolo c'è tutto, la sconfitta dell'Occidente in Afghanistan, e quindi a lei do il compito di darmi altri due libri solo.
0: Grazie. No, c'è un libro curato da Emanuele Giordana, molto interessante, si chiama La grande illusione, di più autori, che veramente spiega molte delle contraddizioni che hanno portato poi alla sconfitta. E poi mi sento di consigliare un romanzo splendido di Khaled Hosseini, che è il cacciatore di aquiloni, che pur essendo del 2003, quindi prima di molti drammi afghani, spiega veramente tante cose del paese.
1: È stato anche molto bello da leggere,
0: bellissimo.
1: Un libro di grande lettura. Ringrazio il professor Gastone Breccia, Carla Oppo, Giovanni Landi e Eliana Riva. Vi ordino di prendere nota dei tre libri che vi abbiamo consigliato, mentre voi ne prendete nota e mi preparo per le conclusioni.
2: Missione fallita. La sconfitta dell'Occidente in Afghanistan. Gastone Breccia. Il Mulino 2020. La grande illusione. L'Afghanistan in guerra dal 1979. A cura di Emanuele Giordana. Rosenberg e Sellier 2019. Il cacciatore di aquiloni. Khaled Hosseini, Feltrinelli 2023.
1: Gastone Breccia ci ha detto come personaggio centrale della vicenda di cui ci siamo occupati è stato Hamid Karzai. Hamid Karzai regnò, per così dire, sull'Afghanistan dal 2004 al 2014, ma lo ribattezzarono il sindaco di Kabul. Perché il sindaco di Kabul? Perché in realtà controllava a malapena soltanto la capitale. All'intorno ogni padrone della guerra faceva quello che voleva. Era un uomo elegantissimo, coltissimo, parlava molte lingue. Insomma, un personaggio che poteva benissimo essere un dirigente apprezzato per il nuovo Afghanistan. La cosa che più lo danneggiò, o danneggiò nonostante le qualità che vi ho appena detto, fu che aveva un fratello, Ahmed Vali, che trafficava oppio per conto della CIA, e questo non andava affatto bene.

0: North, Sud-Ovest, Est. Il secondo incredibile album degli 883.
1: Noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
2: E chi siamo noi?
1: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
3: Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky.
4: Bontà o salute?
5: Bontà e salute.
6: Io so i

0: Soia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
1: Un sensore esterno scatta e poi? Con Verisure poi la centrale operativa si attiva rapidamente.
2: Qui a Verisure stiamo allertando le forze dell'ordine.
1: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
3: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Wintre Business siamo open a portarlo nel futuro. Open come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione per crescere ogni giorno insieme. Wintre Business è open ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su wintrebusiness.it.
4: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Questo è Brad Pitt. E con Trade Republic ottieni come nuovo cliente il 3% di interesse sulla liquidità. Trade Republic. E la tua banca cosa offre?
6: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
7: Organizza i tuoi pagamenti con Klarna e pensa, vabbè, qualsiasi altra cosa.
8: I pappagalli capiscono davvero quello che dicono?
9: Certo, capiscono veramente tutto.
7: Klarna.
6: Sector Alarm, il sistema che interviene in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
10: Che cosa disegni, amore?
11: La nostra casa.
12: La casa che cerchi è su casa.it.

0: Kimi, ti piace la serie di Sky sugli 883? Ma se non eri ancora nato quando suonavano?
1: Adesso per me c'è solo la seconda stagione.
0: Lo vedo.
2: Ho delle priorità.
1: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce.
0: E poi?
1: E poi?
2: North Sud Ovest Est.
0: E poi il divano!
1: Non era in pole position.
0: Ma rivediamo sta griglia di partenza magari, perché...
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 € al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.

0: Domani a Roma, dai Campi Flegrei, cittadini e istituzioni chiedono interventi urgenti per gli oltre 6.000 sfollati. Si lavora un nuovo decreto. Giugliano, ancora rogli di rifiuti, in fiamme anche i camion che li trasportano. A Taverna del Re i comitati denunciano. C'è l'ombra dei clan. La protesta di 30 associazioni di genitori con figli disabili a Palazzo Santa Lucia. Dicono da soli, non ce la facciamo. Le collezioni del Museo di Capodimonte. Per la prima volta entra un dipinto del grande pittore dell'Ottocento, Corot. Gli impianti sportivi, sbloccati fondi per gli stadi Maradona ed Arechi per Euro 2032. Napoli in campo sabato contro Frosinone. Per Allegri formazione quasi obbligata dopo gli ultimi infortuni. Buon pomeriggio dal TGR Campania. Il terremoto nei Campi Flegrei, oltre fuori casa. Domani manifestazioni a Roma per chiedere interventi urgenti sul fronte abitativo e la messa in sicurezza del territorio. Francesca Coppola.
1: Quello che chiediamo sono 5 cose chiare. Un tetto agli sfollati nel tempo della messa in sicurezza delle loro case qui sul territorio. L'adeguamento sismico degli edifici tutti con copertura al 100%, scuole sicure, trasporti pubblici adeguati, sostegno alle famiglie, ai lavoratori con tutela del posto di lavoro e alle attività produttive.
2: Quelle che avete sentito sono le principali proposte che i cittadini dei Campi Flegrei hanno intenzione di portare al governo domani. È prevista la partenza

0: manifestanti da Pozzuoli, Bacoli, Monte di Proci. Da una volta a Roma un corteo sfilerà dal Colosseo nel centro, poi una delegazione chiederà di essere ricevuta a Palazzo Chigi in rappresentanza dei 6.000 sfollati dell'ultimo sisma di luglio. Il ministro dell'Interno Piantedosi ieri a Napoli ha annunciato: porteremo il prossimo decreto a cui lavora il governo insieme alla regione in Consiglio dei Ministri probabilmente già martedì e recupereremo le proposte che il territorio aveva avanzato per emendare il decreto precedente. Chiedono una legge decennale efficace, annunciano una manifestazione pacifica e propositiva i sindaci di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Proci, da Quarto, che aderiscono alla manifestazione, così come alcuni sindacati come l'USB e la CGL. Sentiamo la voce di Raffaele Paudice della segreteria regionale della CGL.
1: C'è una crisi produttiva strisciante in realtà, di cui non si parla, con aziende importanti che stanno per lasciare il territorio. Siamo molto preoccupati soprattutto della situazione dell'ex centro Olivetti, dove sappiamo che ci sono aziende che oramai hanno annunciato di andare via, ma ci sono anche grandi complessi industriali qui a Pozzuoli. Noi non possiamo permettere che questa desertificazione di Pozzuoli si accompagni a una desertificazione industriale. Nei decreti fino ad ora niente è stato previsto per l'occupazione, niente è stato previsto come aiuto alle aziende che sono in difficoltà e che devono ristrutturare i siti danneggiati. Nella tragedia dimenticata di Pozzuoli c'è un pezzo dimenticato che è il lavoro.
2: Ci spostiamo nell'area nord di Napoli, a Giugliano. Gli incendi di rifiuti, vengono bruciati anche i mezzi che li trasportano. Francesca Ghidini.
3: Rubano un camion, lo riempiono di rifiuti e appiccano il fuoco. Un video amatoriale fotografa una modalità di smaltimento illecito diversa da quella abituale. Con i veleni scaricati nelle campagne, in fiamme anche l'automezzo, ultima frontiera degli affari criminali. A Giugliano, area nord di Napoli, i roghi sono un'emergenza senza fine. Gli scarti abbandonati nel terreno potrebbero essere presto incendiati o caricati a bordo di un tir e bruciati insieme al tir.
4: Un appezzamento di terra vicinissimo a una scuola elementare, a una scuola superiore, è scoppiato il rogo.
5: Noi dobbiamo vivere e non sopravvivere.
6: Chiediamo attenzione, concretezza e velocità. Fate presto, perché questo territorio sta lentamente morendo.
3: Rifiuti in fiamme anche nello stoccaggio di Taverna del Re a Giugliano, che ospita più di 1 milione di tonnellate di ecoballe. 3 roghi in un mese, quasi certamente dolosi. Indaga la procura di Napoli Nord, i comitati denunciano a rischio la salute dei cittadini l'ombra della camorra dietro i ripetuti incendi.
7: Bisogna impedire che qualche manina possa di nuovo far ritornare un po' di emergenza, perché abbiamo capito che nell'emergenza c'è un po' di cose da fare.
8: Abbiamo una regia occulta, mafiosa, io dico la parola, che regola questo fenomeno.
2: A Castellammare di Stabia, 2 anni fa, nell'ospedale San Leonardo, un neonato morì per complicazioni post-parto. 4 sanitari indagati, 3 medici ed 1 ostetrica, il primario di ginecologia dell'epoca ai domiciliari particolari con Alessio Aversa.
9: Un nodo al cordone ombelicale che, secondo gli investigatori, sarebbe stato creato artificialmente, e poi cartelle cliniche falsificate e versioni concordate per sviare le indagini. È l'accusa più pesante nell'inchiesta sulla morte di un neonato deceduto alla fine di marzo del 2024, a poco più da un mese dalla nascita, dopo le complicazioni insorte durante il parto al San Leonardo di Castellammare di Stabia. 4 le misure cautelari eseguite dalla Guardia di Finanza su disposizione del giudice per le indagini preliminari di Torre Annunziata. Domiciliari, l'allora primario di ginecologia Eutalia Esposito, sospesi per 12 mesi dall'attività professionale e dal pubblico ufficio, altri 2 medici e 1 ostetrica. Per la procura il personale sanitario avrebbe prima provocato la morte del bambino e poi tentato di occultarne le responsabilità, alterando anche la cartella clinica. Contestati a vario titolo responsabilità colposa per morte in ambito sanitario, falso, frode processuale, depistaggio. L'inchiesta è ancora nella fase preliminare.
2: Il caporalato nel Casertano. A Santa Maria Capua Vetere i braccianti clandestini venivano trattati come schiavi, lavorando anche 14 ore al giorno per pochi centesimi. Dopo le indagini di procure e carabinieri, i provvedimenti. Nello Di Costanzo.
10: Avrebbero perpetrato il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, reclutando e impiegando manodopera clandestina composta da extracomunitari privi di permesso di soggiorno. Ed è per questo che stamani sono scattate misure cautelari per 4 persone residenti nel Casertano, un obbligo di dimora e 3 di presentazione alla polizia giudiziaria.

0: per lo stesso reato notificati ad altri 4 soggetti a visita di conclusione delle indagini. L'operazione compiuta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta e coordinata dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere al termine di oltre 2 anni di indagini tra Villa Literno e Mondragone. Indagini che si sono avvalse delle testimonianze di 17 vittime allocate ora in località protette, nonché di pedinamenti foto e video. I braccianti, circa 70-80 al giorno, venivano reclutati in strada, trasportati nei campi a bordo di furgoni fatiscenti, piegati nella raccolta di ortaggi per circa 12-14 ore continuative, percependo 3-4 euro ad ora. Secondo l'accusa, i braccianti erano costretti a lavorare in condizioni disumane, sotto il controllo costante dei caporali.
1: L'indagine si trova in una fase preliminare, quindi è doveroso sottolineare la presunzione di innocenza di tutti gli indagati. Tuttavia, in generale, il caporalato riguarda fatti che avvengono alla luce del sole, sono sotto gli occhi di tutti, quindi il rischio concreto è che ci si possa assuefare alla illegalità e ci possa essere una indifferenza o comunque una non adeguata attenzione rispetto a questi fatti.
2: La violenza tra i giovani, spesso minori, in una comunità alloggio di Giugliano è scoppiata una lite, 2 ragazzi accoltellati, il presunto aggressore si è presentato ai carabinieri, ma continuano le indagini. Fabio Forlano.
3: La lite scoppia all'interno di una comunità alloggio per minori. Spunta un coltello, 2 ragazzi restano feriti, un terzo si allontana rapidamente. Giugliano, pomeriggio di ieri, sul posto intervengono i soccorritori del 118 e i carabinieri della compagnia locale. I 2 feriti sono un 18enne egiziano e un 17enne italiano. Ad avere la peggio il primo, colpito a un occhio e a un braccio. Una lesione profonda, quest'ultima, che avrebbe interessato anche i tendini. Trasportato in codice rosso all'ospedale San Giuliano, il ragazzo non è in pericolo di vita. L'altro ferito è stato medicato dai sanitari per 3 tagli sulla schiena. Il presunto aggressore, minorenne, dopo la fuga iniziale, si è presentato spontaneamente ai carabinieri. Le indagini sono in corso per ricostruire l'esatta sequenza dei fatti e accertare cosa abbia scatenato la violenza.
2: Falsificavano banconote, passaporti, carte d'identità. A Napoli 3 persone colte in flagrante sono state arrestate dalla polizia. Sequestrati 400.000 euro falsi. Francesca Martelli.
4: La stampa, in una tipografia vicino all'aeroporto di Capodichino, i dettagli e le rifiniture in un laboratorio del quartiere Chiaia, il Salotto Buono della città. Tutto rigorosamente falso. Sono ben 12.000 le banconote contraffatte sequestrate dalla Guardia di Finanza in via del Parco Margherita, a Napoli. Pezzi da 20 e 50 euro pronti a essere immessi nel mercato, 400.000 euro in totale. Sono 3 le persone arrestate in flagranza di reato. Avevano tutte precedenti specifici in materia di falsificazione monetaria. Ora si trovano nel carcere di Poggio Reale. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato il loro arresto. Le tecniche usate dai falsari e la regia dell'operazione criminale è però estera. La banda appartiene al Napoli Group, l'organizzazione internazionale di falsari, che usando tecniche all'avanguardia da anni dissemina banconote false in tutta Europa. Tra i tanti materiali sequestrati, stampanti digitali, fogli con le imitazioni della filigrana, plastificatrici, ma anche la locandina del film La banda degli onesti, appesa a una parete davanti alla stampante. Così i criminali si ispiravano a Totò, Peppino e Giacomo Furia.
2: I diritti dei bambini e dei ragazzi disabili, partendo dalla scuola, 30 associazioni hanno manifestato davanti alla Regione Campania per chiedere che vengano rispettati. Le famiglie sono stanche di essere sole. C'è Ettore De Lorenzo.
5: Siamo qui per dar voce ai nostri figli, che la maggior parte voce non ne hanno, perché sono bambini che non parlano nemmeno.
6: Vi sentite ascoltati, insomma?
7: Assolutamente sole. Siamo praticamente tutti soli e tantomeno un indomani noi non ci saremo più. I nostri figli, ma chi saranno? Chi si prenderà cura di loro? E questa è la cosa che...
8: I diritti dei nostri bambini sono un dovere dello Stato.
9: E mio figlio ha dovuto aspettare 3 anni per entrare in un centro convenzionato.
6: Qui sotto Palazzo Santa Lucia abbiamo incontrato e abbiamo incrociato lo sguardo disperato di tantissime mamme che ogni giorno combattono una battaglia silenziosa, nascosta, per proteggere i loro figli e per poter andare avanti.
10: Noi siamo qua innanzitutto per implorare alla politica di riconoscere le priorità. Siamo qui per implorare alla politica di sentirsi comunità.

0: 30 associazioni hanno chiesto, le mamme, le associazioni, all'assessore Morniroli di poter essere in qualche modo tutelate. L'assessore è sceso giù e risponde alle domande delle mamme.
1: Allora, innanzitutto, come ho detto alle mamme, secondo me questa rabbia è più che giustificata, perché in questo paese le politiche sulla disabilità non ci sono, o se quando vengono enunciate non hanno le risorse. Noi come regione abbiamo provato da subito a investire su questo terreno, non soltanto in termini di risorse. Gli 82 milioni già messi e quelli che metteremo nei prossimi giorni. Noi stiamo provando a mettere mano alla programmazione per rendere omogenei i territori, per fare in modo che una famiglia disabile non debba cambiare residenza perché in un ambito vengono dati dei servizi, in un altro no, però ci vuole tempo. Dopodiché va aperta una vertenza nazionale, perché questo governo continua a parlare di riforme sulla disabilità e poi non ci mette le risorse.
2: Cambiamo argomento. Il museo di Capodimonte, i capolavori ritrovati, per la prima volta ha acquisito anche un paesaggio napoletano del pittore francese Corot. Ce ne parla Antonella Fracchiolla.
3: È un'opera che aveva direttamente e indirettamente tanti seguaci, sia per il luogo scelto ma anche per la resa del paesaggio, della luce di Napoli.
4: Battuto all'asta a New York per una cifra molto superiore, infine acquisito dal Ministero della Cultura per 600.000 euro affinché restasse in Italia, arriva al Museo di Capodimonte ed entra stabilmente nelle sue collezioni il dipinto La Baia di Napoli con Castel dell'Ovo del grande pittore francese Corot, che in città soggiornò per la prima volta nel 1828 dedicandosi allo studio della luce e dell'ambiente naturale. E della luce del primo mattino che rende nitidi i contorni delle cose, con il sole che proietta l'ombra del castello sul mare, quella che Corot racconta in questa veduta che comunica un senso di quiete e di sospensione. Corot, precursore della scuola di Posillipo, era un artista che mancava nella pur ricchissima collezione del museo. Tra le novità anche il riallestimento della sala dedicata alle pale d'altare di Luca Giordano, dove sono messe a confronto anche due versioni diverse della Madonna del Rosario. Quella più tradizionale, dipinta da Luca Giordano a metà 600, e quella realizzata verso la fine del secolo, immersa in un'atmosfera di festa e processione popolare. Da domani operativa la nuova biglietteria del museo, dove sono esposte due opere di Mimmo Paladino.
2: La terrazza dell'Albergo dei Poveri di Napoli, due serate di apertura straordinaria in scena Fame di Armando Punzo. Antonella Maffei.
5: È la storia di un artista, di uno scrittore, un giovane scrittore.

0: lettura del romanzo del premio Nobel Knut Hamsun di Armando Punzo, Fame, andato in scena sulla terrazza del Real Albergo dei Poveri in un'area di cantiere aperta momentaneamente al pubblico per due sere.
1: Abbiamo pensato a un'ambientazione circense che non c'entra nulla direttamente, non lo troviamo, non c'è traccia dentro il romanzo. Però è questo conflitto tra sé e sé, l'abbiamo provato a dargli forma in questo modo, cioè c'è il domatore e la belva, cioè ci sono due parti che sono dentro di noi, dove a un certo punto quello che vince è il domatore.
0: Una performance intensa e commovente sul dissidio interiore con Paul Koshan e Andrea Salvadori alle musiche, in dialogo con la stratificazione della città.
2: Abbiamo avuto un'adesione fortissima per questi due giorni di spettacoli di teatro civile, Armando Punzo con la Compagnia della Fortezza, i ragazzi di Nisida, le lettere del Banco di Napoli degli schiavi tra 600 e 700.
3: Lo sport, il rugby in Campania, Benevento dagli anni 60, sport d'elezione con squadre femminili e maschili che hanno raggiunto grandi risultati. Rino Genovese.
4: A Benevento, quando si parla di sport, il pallone non è solo rotondo, da 60 anni è anche ovale.
5: La storia del rugby Benevento nasce il 1966 grazie a un gruppo di ragazzi ed un prete che iniziarono a far praticare questo sport in città.
4: Da allora sono stati tanti i traguardi raggiunti, nel 1981 la promozione in Serie A.
5: Da quel momento è nata la vera storia del rugby Benevento, con tantissimi ragazzi nelle varie nazionali, i più importanti Canna, Furno, D'Apice e poi tanti altri, D'Onofrio, Cioffi.
4: Nella sala del terzo tempo solo alcuni dei tantissimi trofei vinti dal rugby Benevento e le magliette storiche, quella è la maglietta di 60 anni fa. Per voi il rugby non è solo uno sport?
6: No, è anche un momento di aggregazione collettiva che portiamo sia dentro che fuori dal campo.
4: E il rugby a Benevento aggrega tutti, ragazzi, ma anche ragazze, c'è la squadra femminile che è fortissima.
5: Sì, la squadra femminile 9 anni fa ha raggiunto il terzo posto del campionato italiano e ancora oggi è l'unica squadra del centro-sud ad aver raggiunto questo risultato.
4: Giorgia, tu già hai fatto parte della Nazionale Juniores.
7: Sì, a Benevento sono tantissime le ragazze che amano questo sport.
4: Tantissimi bambini che si avvicinano a questo sport.
5: Sì, oggi sono tanti i bambini. Benevento, per i numeri che ha come piccola città, comunque ha tanti appassionati di rugby e tanti bambini che giocano a rugby, che poi noi cerchiamo di crescerli fino alla prima squadra, fatta solo da ragazzi di Benevento che non percepiscono un euro, anzi fanno di tutto per portare avanti questa tradizione.
3: Il calcio, azzurri in campo sabato in casa alle 20:45 per Allegri dopo gli infortuni in nazionale, scelte quasi obbligate. Intanto sono stati sbloccati fondi per gli stadi Maradona ed Arechi. Luigi Carbone.
8: Questo era un passaggio fondamentale, il completamento del finanziamento. Il progetto è stato già mandato sia alla FIGC e quindi alla UEFA. Siamo fiduciosi che Napoli, come sta avvenendo per la Coppa America, possa essere anche pronta per l'Europeo.
9: Con la delibera varata dal CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, la candidatura di Napoli e Salerno a Euro 32 prende forma. La delibera finanzia infatti il restyling degli stadi Maradona e Arechi e del campo Volpe. 150 milioni per l'impianto di fuorigrotta, cui si aggiungono 50 stanziati dal Comune, 139 per Arechi e Volpe. Entro fine mese la UEFA dovrà pronunciarsi sull'idoneità dei progetti, poi ci sarà una scrematura delle candidature fino all'individuazione delle 5 città italiane che ospiteranno gli europei insieme alla Turchia. Intanto sul campo Allegri è alle prese con la pesante eredità della sosta per le nazionali in termini di infortuni. KO due degli uomini più in forma, Vergara e Favasuli. Insieme a loro si è fatto male anche Oliveira, per cui il recupero accelerato di Spinazzola in vista del Frosinone sabato sera diventa fondamentale. McTominay sta effettuando ora gli accertamenti che potrebbero dare il via libera al suo ritorno in campo dopo l'intervento di ablazione per risolvere l'aritmia cardiaca. Dita incrociate a Castelvolturno.
3: Il basket, quarta vittoria di fila tra campionato e Coppa Europea per il Napoli Basket. Ieri ha battuto in Eurocup per 75-93 i montenegrini del Podgorica. La lettura, il libro Le città identitarie di Edoardo Silos Labini. Claudio Ciccarone.
10: Presentato lunedì a Sant'Agnese.

0: Carlo, in Costiera Sorrentina, le città identitarie di Edoardo Silos Labini, pubblicato a Re Libri, che parte da una domanda. Le città cambiano, crescono, si trasformano, ma cosa resta della loro identità? Il libro è un viaggio in Italia dei luoghi che custodiscono storia, memoria e se stesse nel tempo. 20 tappe, una per ogni regione, raccontate anche attraverso i personaggi che hanno lasciato un segno in quei territori.
1: Il 90% dei comuni italiani sono sotto i 15.000 abitanti e questi piccoli comuni nascondono questi personaggi straordinari che hanno una valenza non soltanto locale, nazionale, ma addirittura internazionale. E questo libro è proprio un manuale, un viaggio dentro l'identità italiana.
2: È tutto, grazie per averci seguito e buon pomeriggio.
3: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna. Sulla Campania moderato maltempo, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano cielo molto nuvoloso o coperto, con piogge e temporali nel pomeriggio, rovesci dopo il tramonto. Sull'Appennino campano molte nubi con associate precipitazioni anche temporalesche, locali rovesci notte tempo. Sul Salernitano estesa nuvolosità compatta con associate.

0: Per la tua serenità, scegli Sector Alarm, il sistema di protezione collegato alla centrale operativa che interviene in pochi secondi in caso di furti ed emergenze. Sereni, c'è Sector Alarm.
1: Segua quell'auto.
2: Oltre 22 km al litro.
3: Siamo a secco.
4: Ma veramente?
2: Più di 1200 con un pieno. Nissan Qashqai con i Power Hybrid. La rivoluzione dell'ibrido. A ottobre, gamma Hybrid da 25.990 euro con qualsiasi usato.
5: Male al ginocchio? Ovunque ti trovi, puoi trovare Flector Move.
6: Gel al 2% di Diclofenac contro i dolori articolari e muscolari.
7: Flector Move, in missione contro il dolore. Dalla ricerca IPSA.
8: Anche se provi a ignorarla, la polvere è ancora lì a darti fastidio.
9: Liberatene con Swiffer Duster. Swiffer cattura la polvere in una sola passata, anche nei punti difficili da raggiungere. La intrappola e trattiene come un potente magnete. La polvere non dura perché Swiffer la cattura.
10: Che cosa disegni, amore?
11: La nostra casa.
12: La casa che cerchi è su casa.it.
13: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
14: Abbandoni ora l'immobile.
13: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: snella Fileni, panata ma non fritta.
1: In Italia il privato convenzionato aiuta la sanità pubblica o le toglie risorse? E perché aumenta la spesa farmaceutica? Insomma, dove finiscono i soldi del Servizio Sanitario Nazionale?
2: Presa diretta, domenica alle 20:30 su Rai 3. La domenica della TGR si apre con Buongiorno Europa. Un viaggio in due tappe, prima da est a ovest, poi da nord a sud, il Mediterraneo. A seguire la rubrica dedicata alla montagna, Alta Quota, per conoscere e raccontare i popoli e le nazioni che ci circondano, ma anche l'Italia vista dall'alto. Da domenica dalle 11:05 su Rai 3.
3: Legge elettorale alla Camera, il governo incassa la terza fiducia, domani voto finale a scrutinio segreto, timori per i franchi tiratori, le opposizioni, uno scempio, faremo ricorso, scontro in aula sull'antimafia. Rapporto Gimbe sulla sanità, dal 2023 quasi 19 miliardi di tagli invisibili, un italiano su 10 rinuncia alle cure, diritto alla salute legato a reddito e residenza. Il 7 ottobre di 3 anni fa, il sanguinoso attacco di Hamas in Israele, commemorazioni tra rabbia e dolore, Mattarella, nessuna giustificazione al terrorismo, stop a spirale di violenza. L'omicidio di Garlasco, spunta un altro documento del RIS, un biglietto scritto a mano, mai inserito nelle carte inviate ai PM, escludeva la presenza di sangue sui pedali della bici. È morta Barbara Spinelli, giornalista ed ex parlamentare europea, figlia di Altiero, uno dei padri fondatori della UE. Una vita tra politica e impegno civile, aveva 80 anni. Buongiorno dal TG3. Dunque, alla Camera passa anche il terzo voto di fiducia sulla legge elettorale, ma le attese e le tensioni sono tutte per il voto segreto di domani, ultimo ostacolo di questa nuova legge. Allora andiamo in diretta per gli aggiornamenti da Jacopo Matano.
4: Nuova legge elettorale che continua a correre, lo dicevi, oltre all'approvazione della fiducia sull'articolo 3, però c'è stato anche un altro voto, quello sull'articolo 8 che estende il voto fuori sede anche ai caregiver familiari, e su questo le opposizioni si sono astenute, segno diciamo di non disapprovazione. Bagarre invece, forte, anche c'è stata in aula con scambi di accuse sul caso Scarpinato. Come vedremo, si guarda al voto di domani, previsto alle 12:30, con tutte le incognite perché è un voto segreto, potrebbe partecipare anche la Premier Meloni, che ieri e oggi non era in aula e in questi minuti lo vediamo, è ancora a spalato per la conclusione del Med 9, il vertice dei paesi mediterranei, 9 paesi mediterranei dell'Unione Europea, con focus su sicurezza, difesa, migranti e crisi in Medio Oriente. Ma un'altra Meloni, Arianna, ai nostri microfoni si è detta sicura che tutto domani filerà liscio il servizio di Giussi Sansone.
5: Chiederle come andrà questo voto di domani,
6: e
5: se è vero che Fratelli d'Italia
6: sta... Il voto di domani andrà benissimo, perché non dovrebbe andare bene.
5: Ma ci sono timori per le vostre colleghe parlamentari?
6: Assolutamente no.
5: Perché la speranza di genere non viene, diciamo così, garantita come prima?
6: Non è vero, è garantita.
7: Mentre cresce l'attesa per il voto finale di domani, che dal chiuso delle urne potrebbe ancora riservare qualche sorpresa, alla Camera la maggioranza serra i ranghi. I timori di un nuovo incidente coi franchi tiratori sono ancora lì. La Premier lo ha fatto capire. Se si va sotto domani, si va a elezioni anticipate. I meloniani rivendicano la riforma che fotografa il paese e riporta il pallino nelle mani degli elettori, dicono. Ma a preoccupare sono le insoddisfazioni di forzisti e leghisti che da giorni si consumano senza esplodere. È uno scempio politico e istituzionale nato dalla paura della destra di perdere, è l'affondo del PD, una menzogna ai danni degli elettori. Per AVS Meloni non si fida degli alleati, ci manca solo che venga in aula. Opposizioni pronte a ricorrere alla Consulta. Durissimi i 5 Stelle.
8: Finte preferenze, premio di maggioranza abnorme, capilista bloccati e strada sbarrata per le nuove liste elettorali. In questo la destra impegna il Parlamento.
7: A confermare il clima incandescente, lo scontro sia alla Camera che al Senato fra 5 Stelle e Fratelli d'Italia, anche sulla richiesta dei capigruppo di maggioranza di togliere dalla Commissione Antimafia Roberto Scarpinato. State dalla parte sbagliata, dice Bignami, voi da quella dei depistaggi, risponde Ricciardi.
3: E poi ci sono i nuovi rialzi per il prezzo del diesel. Il governo non esclude altri interventi. Il ministro Giorgetti dice: porremo in Europa il tema dell'impatto sull'inflazione. Sentiamo Claudia Bruno e poi le reazioni politiche con Stefano Galeotti.
9: E caos prezzi ai distributori, nuovi rincari dopo il mancato rinnovo dello sconto fiscale sul diesel. In città il gasolio supera in media 2,26 €, la benzina è a 2,04 €, ma in alcuni centri urbani il diesel tocca picchi di 2,80 €. Saltato il taglio delle accise, ieri Eni ha subito rialzato il suo tetto massimo a 2,25 €, anche se oggi nei distributori della compagnia si applica un prezzo leggermente inferiore. Di fronte alla rabbia dei consumatori, il governo valuta ora di tornare sui propri passi. Due le ipotesi: recuperare il decreto per attivare le accise mobili o rinnovare il pressing sulle compagnie petrolifere per spingerle ad aumentare i loro sconti. Giorgetti non scopre le carte, si limita a dire che valuta positivamente le iniziative delle aziende e ne monitorerà gli effetti. Ora il suo obiettivo è portare la partita in Europa, rivendicando il rigore dimostrato finora sui conti.
10: Riteniamo che questo ci legittimi a porre il tema, ovviamente insieme ad altri paesi, di come queste stesse regole debbono essere in qualche modo adattate alla realtà odierna.
9: Il Tesoro insiste infatti sulla richiesta di flessibilità sulla spesa pubblica per fronteggiare l'inflazione, ma fonti europee tagliano corto. Sul tema domani nessuna decisione operativa. Si apre invece uno spiraglio sugli extraprofitti. Per aiutare le famiglie, dice la presidenza di turno dell'Unione, bisogna tassare le società energetiche.
11: Quello che emerge è che al momento una decisione sulle accise non c'è.
12: Non lo so, adesso vediamo. Vado al Ministero oggi e oggi pomeriggio vedremo come muoversi.
11: Anche perché solo ieri Fratelli d'Italia definiva insensato il taglio delle accise con il tetto al prezzo, misura quest'ultima che Forza Italia rivendica parlando di un confronto pragmatico con gli operatori, mentre la Lega propone di fare lo stesso con i fornitori di luce e gas e chiede di aumentare la spesa per i cantieri.
13: Con le due guerre in corso, con l'inflazione che cresce, col caro materiali, che hanno dei quadri economici che necessitano di ulteriori investimenti pena il blocco del paese.
11: Le opposizioni attaccano il governo sui carburanti, il tetto al prezzo è crollato come tutte le loro bugie in questi 4 anni, l'affondo del PD.
14: Ci stiamo rendendo conto che mentre Meloni ringrazia le società petrolifere, dovrebbe invece ringraziare gli italiani che stanno facendo sacrifici enormi davanti al caro carburanti. E non si capisce cosa stia facendo il governo, perché noi abbiamo insistito per tassare gli extraprofitti delle società energetiche anziché rimettersi alla loro clemenza.
11: La mancata attivazione delle accise mobili è un tradimento di Meloni, attaccano i 5 Stelle. Per AVS la Premier trasforma Eni in strumento di propaganda.
3: Parliamo adesso di sanità con il rapporto GIMBE sul servizio nazionale. Tagli invisibili, prestazioni in ritardo e medici delusi. Un italiano su 10 poi rinuncia alle cure. Vediamo i dettagli con Elisa D'Alto.
15: Da una parte il reddito, dall'altra la residenza. Sono queste due variabili a contare sempre di più sul tipo di cure mediche che si possono avere. La fotografia arriva dal report annuale della Fondazione GIMBE, presentato alla Camera, e che propone numeri allarmanti. Quasi 19 miliardi di tagli invisibili negli ultimi 3 anni. Se infatti il Fondo Sanitario Nazionale è cresciuto di oltre 17 miliardi, tutto cambia se si rapporta questa dotazione al PIL. Le ripercussioni sono evidenti, aumentano le persone che rinunciano a curarsi, sono quasi 6 milioni, per via dei tempi di attesa o perché il privato costa troppo.
16: L'indebolimento del Servizio Sanitario Nazionale produce disequità di accesso alle cure e si sta scavando un solco tra chi può pagare e chi non può pagare.
15: Tutto questo succede mentre crescono i costi. Nel prossimo triennio la forbice tra previsioni di spesa ed entità del fondo sanitario salirà fino a 14 miliardi. Senza ulteriori stanziamenti le regioni saranno costrette ad aumentare le imposte o tagliare i servizi. Un conto, ancora una volta, sulle spalle dei cittadini.
3: Voltiamo pagina. 3 anni fa in Israele i massacri del 7 ottobre, atti ripugnanti, disumani, afferma il capo dello Stato Mattarella, che hanno riaperto una fase di violenze intollerabili anche da parte delle forze israeliane, una spirale che va fermata. Sentiamo Rita Cavallo.
17: Tre anni dopo l'ignobile attacco di Hamas, così lo definisce Mattarella, accanto al ricordo, alla vicinanza dell'Italia al popolo israeliano, alle famiglie delle vittime e a chi porta le ferite di quel giorno, il capo dello Stato sollecita una riflessione e un impegno più ampi. Fermezza contro la violenza, condanna del terrorismo, dell'antisemitismo rinascente, di ogni forma di odio su base etnica e religiosa e stop alla spirale di inaudita violenza che è seguita e prosegue tutt'oggi con la risposta militare del governo israeliano. Quello che accade a Gaza, sottolinea Mattarella, è una devastazione umana e materiale di intollerabile gravità. E anche l'azione dei coloni, la sottrazione dei territori in Cisgiordania, è inaccettabile. Occorre ricreare i presupposti oggi compromessi dalla violenza per una convivenza pacifica. L'unica soluzione politica possibile, ripete ancora una volta il Presidente, è quella di due popoli e due Stati. In quella direzione l'Italia continuerà ad agire con fermezza in seno alla comunità internazionale.
3: E appunto oggi Israele ricorda le stragi di tre anni fa, oltre 1200, lo ricordiamo, le vittime di Hamas. Il paese che a fine mese va alle elezioni chiede di fare luce su quei clamorosi buchi nella sicurezza e proseguono intanto gli attacchi su Gaza. In diretta da Gerusalemme.

0: Gerusalemme la corrispondente Maria Gianniti.
1: Sì, io vi parlo da Reim, il luogo dove si teneva il Nova Festival, che i terroristi di Hamas non sapevano ci fosse. E infatti forse proprio questi ragazzi, tantissimi ragazzi, che sono stati uccisi in questo posto, in qualche modo hanno fatto da barriera, hanno impedito che i terroristi potessero arrivare invece verso le città a nord della striscia di Gaza. Tra circa 2 ore qui ci sarà una cerimonia, ci saranno tantissimi familiari delle persone che hanno perso la vita. Dicevo, qui soltanto qui ci sono stati 351 vittime e questo è diventato un po' il luogo simbolo del massacro del 7 di ottobre. Poco distante da qui ci sono i kibbutz, 2 giorni fa ci sono state le cerimonie ufficiali, invece oggi sono le giornate, oggi è la giornata dedicata veramente alle famiglie. E allora vediamo com'è stata questa mattina qui a Reim nel servizio che abbiamo preparato. C'è chi è arrivato all'alba, come la famiglia di Gili Hadar. Le foto della ragazza nei momenti felici, solo uno dei tanti tabelloni che ormai popolano il sito del Nova Festival. Gili aveva 24 anni quando è stata assassinata, ci dice Iris, un'amica di famiglia. Il punto dove oggi la ricordiamo è lo stesso punto dove l'hanno ritrovata. Pensavo che dopo 3 anni sarebbe stato più facile, aggiunge. Invece va sempre peggio, basta guardare le foto di questi ragazzi. Israele era considerato il paese più forte in tutta la regione, invece l'olocausto è stato qui, a casa nostra. Non si sentono più le esplosioni provenire da Gaza come lo scorso anno. Se i kibbutz hanno scelto cerimonie chiuse, Reim è un luogo dove invece ci si può incontrare ed abbracciare, anche se non si è perso qualcuno. Qui è arrivato anche Gadi Eisenkot, il principale avversario di Netanyahu alle prossime elezioni di fine ottobre. Il tempo di fermarsi a guardare qualche foto, lui che in guerra ha perso un figlio. Tanti israeliani oggi, che non ci sono più gli ostaggi dentro Gaza, chiedono risposte. Alcuni di loro sono scesi in strada in alcune città del paese. La richiesta a 3 anni di distanza è sempre la stessa, una commissione indipendente per fare luce sulle vere responsabilità del fallimento di quel 7 di ottobre.
0: E ora le manifestazioni studentesche in Francia che hanno provocato anche disordini in alcune città. Riunione d'emergenza chiesta dal presidente Macron e stasera il premier Le Cornu parlerà in televisione al paese. Andiamo a Marsiglia dall'inviato Gerardo Vitali Rosati, a te.
2: Noi ci troviamo davanti a uno dei licei bloccati di Marsiglia, il Victor Hugo, imponente il dispositivo di sicurezza e gli agenti poco fa hanno disperso i ragazzi e gli insegnanti che presidiavano un'altra scuola di Marsiglia, il Marie Curie. Tensioni anche a Parigi, intorno a una delle università di eccellenza della capitale francese, Sciences Po. In tutto ammontano a decine di milioni di euro i danni alle scuole e però, secondo il Ministero dell'Istruzione, adesso la situazione sta tornando lentamente alla calma perché il numero delle scuole che sono ancora mobilitate è di meno di 500, mentre nei giorni scorsi arrivavano quasi fino a 900. Ieri la grande manifestazione in tutto il paese, centinaia di migliaia le persone in piazza per chiedere maggiori risorse per le scuole, ma anche più insegnanti, meno carico di studi. Adesso nei licei si studia fino a 8 ore al giorno e poi meno di differenze tra le scuole di periferia e quelle del centro. Il primo ministro Le Cornu ha stigmatizzato la violenza e stasera alle 18.30 parlerà alla nazione, mentre i principali sindacati della scuola hanno chiesto una nuova giornata di mobilitazione nazionale per domani. Vieni allo studio.
0: Torniamo in Italia per il delitto di Garlasco, un altro test negativo, questa volta del sangue non riportato agli atti, riemerge ora da un appunto del RIS del 2007. Intanto Andrea Sempio sulla RAI torna a proclamarsi innocente. Sentiamo Iari Pilati.
3: Un appunto scritto a mano, mai finito nel fascicolo della PM che allora indagava su Alberto Stasi, opti meno, tradotto test del sangue negativo. Esame condotto sul materiale biologico riconducibile al pedale della bicicletta di Alberto Stasi è il 20 settembre 2007. Il 24 alla procura arriva invece questa relazione che parla di DNA femminile e di materiale riconducibile a Chiara Poggi oltre ogni ragionevole dubbio, nonostante, questo si è scoperto nei giorni scorsi, un'analisi genetica negativa dopo la prima positiva. Poche ore dopo, Alberto Stasi sarà fermato proprio con la convinzione che ci fosse abbondante DNA di Chiara sui pedali e che potesse provenire da una traccia di sangue. Il 25 settembre

0: novembre. Il consulente di Stasi chiede di eseguire il test Opti per rilevare il sangue. L'ufficiale del RIS prende nota, ma risponde che non lo farà. Dubbi che si allungano sul RIS dei carabinieri di allora nelle indagini su Stasi, mentre i carabinieri di oggi, con la procura di Pavia, accusano Andrea Sempio.
1: Il pensiero che si possa arrivare al carcere o che c'è, francamente cerco di non pensarci. Spero di riuscire a risolvere tutto in udienza preliminare, di non dover affrontare un vero e proprio processo con tutti i vari gradi.
0: Sempio dice di credere nella colpevolezza di Stasi, ma di sapere che comunque rimarrà segnato a vita da un marchio. I suoi legali commentano.
2: Quando un lavoro non viene fatto come deve essere fatto, poi va di mezzo la verità e quindi secondo me nessuno ne giova.
3: E mentre il Parlamento discute una legge per il riconoscimento dei caregiver a Napoli, la prima manifestazione della rete di chi si occupa di persone disabili. Basta disuguaglianze, siamo stanchi, dicono il servizio dell'inviata Patrizia Senatore.
4: Perché vi definite supereroi?
5: Siamo supereroi perché così dobbiamo essere, per andare avanti e per difendere i nostri figli dai diritti negati ogni giorno, diritti conquistati negli anni che non vengono rispettati, e siamo qui per i nostri figli e per i figli delle persone che non possono scendere in piazza.
4: È la prima di una serie di manifestazioni in tutta Italia per la rete dei caregiver, persone che si prendono cura di chi ha una disabilità. Oggi sono a Napoli, sotto il Palazzo della Regione.
6: Siamo stanchi! Stanchi! Stanchi!
4: Un testo per il riconoscimento del caregiver è in discussione in Parlamento, ma da qui arriva la richiesta di aiuto subito. Terapie, meno burocrazia, assistenza uguale in tutta Italia.
7: Per me è una presa in giro, perché un caregiver che si occupa H24 di un ragazzo disabile grave, 400 euro al mese, è un'umiliazione.
4: Voi lavorate?
8: No.
7: Ma non possiamo lavorare. E ci li rimaniamo i nostri figli. Se chiamiamo qualcuno per farli guardare, noi spendiamo di più.
8: Per quanto tempo riuscirò a gestire mio figlio e per quanto tempo ancora gli devo dare psicofarmaci? A 7 anni. Perché mio figlio mi ha mandato 2 volte in ospedale.
4: Molti striscioni c'è scritto non ce la facciamo più, no. Lei ce la fa?
8: Ce la faccio perché ce la devo fare.
3: È morta a 80 anni Barbara Spinelli, figlia di Altiero e del Sogno di Ventotene. È stata europarlamentare della sinistra e giornalista, una vita per l'impegno civile. Il servizio di Serena Mautone.
9: La linea vincente.
10: È stata una delle voci più riconoscibili della sinistra italiana, quella di Barbara Spinelli, che aveva fatto dell'europeismo e del pacifismo un tratto distintivo. 5 anni trascorsi all'Europarlamento di Strasburgo, dove era stata eletta nel 2014 come capolista della lista Tsipras.

0: Facciamo le fettine omogenee in modo che gli diamo la cottura per andare in filatura.
1: La sua produzione è effettuata come avveniva oltre 2 secoli fa e richiede ancora oltre 6 mesi di stagionatura prima di poter essere gustato.
0: Vedete questo colore giallogno e si nomina la presenza di burro.
1: Questo eccellente ma raro caciocavallo risale al XVIII secolo e deve il suo nome particolare a un fatto particolare. Quando i pastori dei Monti Lattari si recavano a Napoli per vendere i propri provoloni, indossavano una pesante mantella con il cappuccio che li faceva assomigliare a dei monaci. L'ingombrante mantella aveva la doppia funzione di riparare dal freddo della traversata fino al porto di Napoli e di nascondere i preziosi provoloni alla vista dei malintenzionati.
0: Aggiungiamo l'acqua bollente.
1: La pasta è pronta per essere filata.
0: Con l'aiuto della mano di legno, ecco.

0: ma è un prodotto dalle radici antiche perché era poverissimo, poverissimo, c'era tanto latte qui ad Agerola che l'inverno non saperne che farsi ne facevano provoloni e ne facevano grandi per consumare il latte. Dopo la forma, data la forma, passiamo alla fase successiva e lo mettiamo nelle forme omogenee in modo che diventa compatto e diventa uniforme.
1: Dopo averli fatti rassodare per alcune ore nell'acqua fredda, i provoloni vengono immersi in una salamoia particolare.
0: È una salamoia molto dolce che gli dà il sapore delicato in modo che entra nel corpo.
1: E infine i nuovi provoloni vengono adornati dalla caratteristica legatura che li divide in 6 spicchi. A questo punto il provolone del Monaco comincia il suo viaggio nelle differenti grotte di stagionatura, oggi artificiali, dove dovrà maturare per non meno di 6 mesi, arrivando anche a 1 anno e mezzo.
0: Questa è la fase di stagionatura, gli ultimi che sono entrati in questa grotta di stagionatura e sono dorati, vedete? Questi invece sono i primi arrivati in questa grotta a temperatura controllata e questo pelino, vedete questo pelo che sembra pelino ma sopra è già in muffa, questa muffa buona che si identifica sempre, si accentua sempre di più su questo prodotto, segno che la stagionatura è efficace e fa il suo percorso di vita del provolone.
1: Oggi l'ingrediente segreto del provolone del Monaco è il latte delle rare mucche agerolesi.
0: La mucca agerolese è un intreccio tra la Jersey e la Brunalpina, nata subito nel dopoguerra dal generale Avitabile, conoscendo il suo territorio qui ad Agerola, che è fatto a terrazzamenti e non a pascoli. E poi la priorità di questa mucca è che riusciva e riesce a divorare quello che ci ha supposto, erba, frascame, bosco, sottobosco. È da lì che abbiamo estratto le qualità, perché poi nel frascame, soprattutto nel Lecce, c'è il tannino che ci permette di fare il provolone del Monaco che dopo nella stagionatura si riporta e c'è quel gusto, lo dà questa qualità di latte, ma soprattutto la qualità che mangiano.
1: Dopo 4 mesi i provoloni sono trasferiti in una successiva sala a temperature e umidità differenti.
0: Adesso entriamo in un'altra grotta di stagionatura per la fase, un'altra fase di stagionatura che è importantissima per il prodotto. Questa è l'altra fase di stagionatura, vedete che bella muffa e pelo che ha creato, c'è pure questa muffa di colore arancione. Adesso questo qua viene arrivato a 6 mesi.

0: mesi che ci siamo quasi, viene spazzolato, viene spazzolato così.
1: Il territorio di Vico e Quense è un po' la porta d'ingresso nella meraviglia della costiera sorrentina. La sua vista da mare, in una splendida giornata estiva, ha la capacità di spazzare via ogni preoccupazione e frustrazione. Ed è per questo che Mariangela accetta di buon grado l'invito di Giuseppe Vanacore, detto Peppe, a navigare placidamente con lui su una delle sue tipiche barche.
2: Siamo in un posto bellissimo, in mezzo al mare, con questo sole che luccica sulle onde, e in questo momento ti rendi conto di quanta è bella la magnificenza del creato. Non hai bisogno di niente, hai il cuore pieno di meraviglia, di bellezza, e ogni qualvolta ti trovi in mezzo al mare, guardi intorno a te, sei sazio nell'anima.
3: Questa era tutta la piana della città di Equo anticamente, che nel 79, dopo l'eruzione del vulcano, con l'alzarsi dell'acqua, è stata tutta sommersa. Sotto qua ci sta tutta la città, la vecchia città di Equo. Era un luogo che per i romani era molto gettonato per le vacanze e quant'altro. Infatti, se vediamo, ci stanno ancora dei resti delle ville romane. Questa che vediamo alle nostre spalle è la cattedrale della Santissima Annunziata. È una delle chiese più belle, patrimonio dell'UNESCO, è una delle chiese più belle, secondo me, a livello mondiale, in classifica mondiale. Questa è una delle, diciamo, delle immagini più belle della costa che ci abbiamo qua.
4: Tutte queste piccole grotte, questi anfratti, queste spiaggette, erano molto utili, dico 80, 90 anni fa, perché i ragazzi, non con le comodità che hanno adesso, ci portavano i loro amori e insomma avevano un po' di privacy. Il guaio è che se per caso non controllavano l'orario e la marea si alzava, rimanevano chiusi nelle grotte. Mi è stato raccontato questo episodio dal mio povero papà, che ci portò mia mamma e rimase bloccato in una di queste grotte. La barca si allontanava e lui a nuoto dovette andare a recuperare la barca proprio per poter uscire e ritornare a casa.
3: A 4-5 anni io scappavo da casa per raggiungere mio padre nel porto, dove lui già nel lontano 1950-60 avevano le barche a mare, barche di legno, diciamo proprio della classica marineria sorrentina, diciamo della marina nostra, va. E già si parlava di portare gente a Capri. Mio padre aveva una barca da 10 metri, si chiamava Havaiana, e portava 40 persone alla volta. E diciamo che già da allora questa era l'immagine che poi man mano che siamo andati avanti abbiamo migliorato, con i pontili galleggianti nel porto, con le barche di nuova generazione, con quella, diciamo, con l'impronta che ci è stata data dai nostri genitori nel passato. Lo scoglio della Margherita con una Madonnina posta sopra, una ventina d'anni fa, dai pescatori, è stata messa là proprio per ricordare tutte le persone.
1: La tradizione che più di tutte permea lo spirito degli abitanti della Marina d'Equa è quella legata al culto di Sant'Antonio. Il cuore di questa enorme devozione è la chiesetta squadrata, apparentemente anonima, che da almeno 6-7 secoli rassicura, conforta, protegge i pescatori e le loro famiglie.
2: Quando al mattino i pescatori scendono sulla spiaggia e ognuno si accosta alla propria barca, guarda verso il santo, guarda verso la statua e si

0: in qualche maniera cerca di rassicurare se stesso e la sua barca da tutte quelle che sono le intemperie, le cose brutte.
1: La chiesina, come spiega Don Angelo, alla fine del 1400 era dedicata a San Bartolomeo Apostolo. Ma nel 1600 la gente di mare pensò di intitolarla alla Madonna. Non genericamente, bensì a Santa Maria Salva Me, che è il grido, la supplica di coloro che, durante la tempesta, chiedevano un aiuto dal cielo e quindi alla stella del mare, Maria.
2: L'altarino del Settecento di marmo fa sua bella mostra, una tela che rappresenta la Madonna, Santa Maria Salva Me, circondata da due immagini, Sant'Antonio e Santa Barbara. Possiamo ammirare la statua seicentesca lignea di Sant'Antonio di Padova. Originariamente l'antica chiesina era costituita dall'unica navata a destra dedicata appunto a San Bartolomeo, poi ampliata alla fine del Settecento e dedicata definitivamente a Sant'Antonio di Padova.
1: Oggi è proprio il 13 giugno, il giorno notoriamente dedicato al santo di Padova. Ed ecco perché i volontari stanno imbustando questi panini appena arrivati dal forno. Sono evidentemente i celebri panini benedetti di Sant'Antonio.
0: Tutti i battesimi, i matrimoni, le morti, le sepolture che appartenevano ai pescatori, qua si dovevano fare, non si poteva scegliere un altro luogo. Era una cosa assurda andarsi a sposare da un'altra parte oppure battezzare un figlio di un'altra chiesa.
3: Io mi sono sposato qua con i miei fratelli, mio padre, il funerale l'abbiamo celebrato qua, quindi torna a questa chiesa ci gira un poco tutta la storia della Marina e tutta la storia delle persone che la abitano da sempre.
1: Il lungo rito di celebrazione del santo può avere inizio, a cominciare dalla distribuzione dei panini ai fedeli, subito prima della messa. Ma qui, alla Marina d'Equa, la processione di Sant'Antonio non può che avere il suo momento culminante in mare. Tutte le imbarcazioni seguono il santo lungo la costa per godere, infine, da una posizione privilegiata, dello spettacolo dei fuochi artificiali.

0: Questo programma è stato presentato da Ocnoplast, le finestre di design. Acqua oligominerale naturale Sorgesana.
1: In Italia il privato convenzionato aiuta la sanità pubblica o le toglie risorse? E perché aumenta la spesa farmaceutica? Insomma, dove finiscono i soldi del Servizio Sanitario Nazionale?
2: Presa diretta, domenica alle 20:30 su Rai 3.
3: Sicuro che Picasso non sapeva disegnare? Nasce RaiPlay Scuola e Learn, una piattaforma dedicata all'apprendimento e alla crescita, con tanti contenuti personalizzati. Un luogo unico, un unico luogo. RaiPlay Scuola e Learn, disponibile su RaiPlay.
4: Si apre la stagione che porta alle elezioni politiche. Saranno mesi nei quali i partiti, i movimenti decideranno strategie, traiettorie. Gli italiani svilupperanno sensibilità, idee. Ecco, gli italiani racconteremo questo paese, lo attraverseremo, le passioni, i sogni, i sacrifici, perché ci sono storie che chiedono di essere raccontate.
5: Roberto Inciocchi conduce Patù, la passione delle idee, questa sera alle 21:20, Rai 2.
6: Pubblicità.
7: Una sensazione di ipersensibilità, bruciore e formicolio, o sciatica. Questi sono fastidi ai nervi. Prova Mavosten, l'integratore alimentare specifico per i fastidi ai nervi. Fastidi ai nervi.

0: mamma vostè.
1: Diarrea frequente, dolore addominale, gonfiore, può essere il colon irritabile. Chigimea Pro può essere un rimedio. Chigimea Pro aderisce alla barriera intestinale danneggiata come un cerotto. Chigimea Pro per alleviare i disturbi del colon irritabile.
2: Cosa succede se metti insieme l'azzurro più vivo, l'arancione più intenso, il verde più brillante e il giallo più luminoso? Nasce il bianco del latte Arborea, da tutte le sfumature della Sardegna. Un latte dal gusto unico. Arborea, unico come la Sardegna.
3: Lo sto guardando io!
4: Stiamo arrivando! Dai. Adesso basta!
5: Stiamo arrivando anche noi, siamo con Willy.
6: Sì, adesso arriviamo, sì.
7: Che fai, rispondi tu?
8: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi.
4: Oh ragazzi, guardate questo video.
9: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
10: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
11: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: C'è chi è affezionato ai grandi classici e chi è attratto dalle novità. Ma di fronte a posizioni così distanti, noi mettiamo Ponti. Ponti, l'ingrediente che ci unisce.
13: José prima.
14: Certo, basta diventare cliente prima.
13: Però poi, José prima.
15: Buongiorno. Per prima i clienti vengono prima. Per la tua auto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.

0: Sanità, rapporto Gimbe, 19 miliardi di tagli invisibili in 4 anni. Un italiano su 10 rinuncia alle cure. Diritto alla salute sempre più legato a reddito e residenza. Vasco Rossi, dottore di ricerca in politica e comunicazione a Salerno. Non ci sono solo i palazzi, ma il modo in cui la società decide chi ascoltare. Insegnare, preferisco cantare. Buonasera dal TG3. Le tensioni internazionali, il caro energia, l'inflazione, una giornata nera sui mercati finanziari con i titoli di Stato sotto pressione dagli Stati Uniti alla Francia all'Italia. Risale lo spread, allarme del Fondo Monetario per il debito pubblico globale. Francesca Maggini.
1: Si riaccende l'allarme nelle sale operative di borsa. In profondo rosso Milano, la peggiore d'Europa, meno 2,5%. Negative anche le altre piazze europee, investite di nuovo dalla tempesta che coinvolge da settimane i titoli di Stato di molti paesi. I rendimenti del bond decennale degli Stati Uniti sono ai massimi dal 2002. Anche i titoli francesi vedono livelli record. Lo spread italiano in giornata tocca 120 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che sale al 4,63%. È un circolo vizioso, i rialzi del petrolio gonfiano l'inflazione che spinge le banche centrali ad alzare il costo del denaro, ma a far paura è soprattutto l'allarme per i debiti pubblici degli stati a livelli record. Dobbiamo prendere decisioni politiche difficili, le economie indebitate devono risanare subito i conti, avverte la numero uno del Fondo Monetario Internazionale Georgieva, scenario che il ministro dell'economia non può sottovalutare in vista della manovra.
2: Sappiamo perfettamente quanto sia importante mandare segnali di serietà in questa dimensione. La tenuta dei conti pubblici significa anche sicurezza del paese.
1: Stavolta in Europa al centro delle tensioni finanziarie c'è la Francia, ma questo non vuol dire che noi siamo al riparo.
3: Per un paese come l'Italia l'aumento dei titoli, del tasso di interesse dei titoli di Stato è un problema, perché lo Stato italiano è molto indebitato. Quindi tutti i paesi che hanno un debito alto sono penalizzati più degli altri da un aumento dei tassi di interesse.
0: Governo pronto a intervenire sulle accise mobili, dice da Spalato la Presidente del Consiglio, Meloni che insiste sull'Europa, più flessibilità per attenuare gli effetti dell'inflazione. A Palazzo Chigi c'è Jacopo Matano.
4: Pronti a intervenire sì, ma meglio che lo facciano le compagnie petrolifere ripristinando il tetto ai prezzi dei carburanti. Questo è il senso dell'intervento della Premier da Spalato e vedremo come ha risposto l'ENI nei servizi. All'incontro dei 9 paesi mediterranei Meloni ha avuto modo anche di parlare con Ursula von der Leyen della nuova richiesta italiana di flessibilità delle regole europee, vista l'inflazione, e una risposta, anche se con una chiusura, è arrivata mentre la Premier era appena partita dalla Croazia, stava rientrando a Roma. A questo punto adesso ci sono 3 appuntamenti dove il governo, prima con Giorgetti e poi con la stessa Meloni, dovrà cercare il tutto per tutto, tentare di imporre la propria linea appunto sulla richiesta di maggiore flessibilità delle regole europee, l'Ecofin e l'Eurogruppo di domani e dopodomani e poi il Consiglio europeo della prossima settimana. In tutto questo, nuovi rincari dei carburanti. Il punto nei 2 servizi con Mina Polizzi.
5: Noi siamo sempre pronti ovviamente a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Quello che io posso auspicare, e vediamo che cosa accade nelle prossime ore, è che si possa pienamente ripristinare il CAP.
4: Costretta a un nuovo appello per far tornare il tetto iniziale ai prezzi, perché il dubbio che la Premier fa intendere da Spalato è che i 160 milioni per abbassare di nuovo le accise col meccanismo automatico possano dover servire come provvista per il futuro. Tempi peggiori a venire, di sicurezza delle rotte, crisi in Medio Oriente ed energia, si parla al vertice dei 9 paesi europei del Mediterraneo, soprattutto riunione che è anche un antipasto del Consiglio europeo della prossima settimana. Archiviato, se tutto andrà bene, il voto di domani sulla legge elettorale, che Meloni liquida con una battuta, sono serena, lo sono sempre, sarà Bruxelles l'appuntamento clou. Lì la Premier è intenzionata a imporre come tema la nuova richiesta italiana di flessibilità, con la lettera spedita alla Commissione. Non stiamo chiedendo spesa libera, precisa, ne ho parlato con von der Leyen.
5: Poniamo il tema dell'impatto che la maggiore inflazione sta avendo sui bilanci nazionali. Questa è la questione sulla quale mi pare che ci sia interesse, perché è una questione di buon senso.
4: Poi rientra a Roma, ma mentre ancora in volo la raggiunge un'ansa, doccia fredda. Fonti europee spiegano che nel patto di stabilità già si tiene conto dell'inflazione per valutare che gli stati rispettino i percorsi di spesa, e ancora che le maggiori entrate non possono consentire maggiori spese per il caro energia. Altra richiesta italiana, strada in salita verso

0: sui prossimi vertici europei.
1: Eni risponde a Palazzo Chigi. Il tetto rimane a livello più alto, aumentato dopo lo stop allo sconto fiscale sul diesel, 2,25 euro al litro. Già oggi però la compagnia ha applicato un prezzo un po' più basso. Il tetto serve contro i picchi, sottolinea la società, ma condividiamo la necessità di una politica commerciale responsabile. Mosse e contromosse che confondono gli automobilisti davanti ai distributori. Oggi sulla rete in media nuovi rincari per il gasolio, che in città sale a 2,26 euro al litro, con la benzina a 2,04. In alcune città, come Milano, per il diesel si registrano picchi ben più alti, sfiorando 2,90 euro. Il gasolio aumenta di 2 centesimi anche in autostrada, quota 2,29, con la verde che costa 2,05. La fine dello sconto fiscale del governo fa infuriare le associazioni dei consumatori, che parlano di promesse tradite e calcolano. In 2 giorni il pieno di gasolio costa già 1 euro in più in media, mentre torna a salire l'allarme carburanti anche nel settore aereo, con queste quotazioni a rischio biglietti e voli, con ripercussioni sui viaggiatori.
2: Speriamo che la situazione migliori, altrimenti ci dobbiamo preparare sicuramente ad un incremento dei prezzi e forse in alcuni casi alla soppressione di qualche collegamento.
3: E sul caro carburanti continua anche lo scontro tra gli schieramenti. Sentiamo Stefano Galeotti.
4: Il caro del gasolio Eni è un segnale positivo. Fratelli d'Italia rivendica la discesa del prezzo deciso dalla compagnia come risultato del confronto col governo, non senza tensioni dopo i rialzi legati allo stop al taglio delle accise, su cui la maggioranza è pronta a tornare indietro. Valutiamo di ridurle utilizzando l'extra gettito IVA, ribadisce Salvini, che poi durante il question time alla Camera se la prende con chi appoggia l'attuale Commissione europea e dunque indirettamente anche con gli alleati.
5: Invito pertanto gli interroganti e l'intero Parlamento, soprattutto chi sostiene la maggioranza della Presidente von der Leyen, a rivolgersi insieme a noi ai vertici della Commissione europea, esortandoli ad andare incontro alle richieste del governo italiano per rivedere immediatamente il fallimentare Green Deal.
4: Per le opposizioni, Palazzo Chigi non ha una vera strategia. Il PD incalza sulla gestione del rapporto con le aziende energetiche.
6: Mentre Meloni ringrazia le società petrolifere, dovrebbe invece ringraziare gli italiani che stanno facendo sacrifici enormi davanti al caro carburanti. E non si capisce cosa stia facendo il governo, perché noi abbiamo insistito per tassare gli extra profitti delle società energetiche anziché rimettersi alla loro clemenza e alla loro buona volontà, e per riattivare il meccanismo delle accise mobili.
4: Il diesel aumenta, ma l'esecutivo trova i soldi solo per le armi, attaccano 5 Stelle. Per AWS, quella sui carburanti è l'ennesima presa in giro della Premier. Il caos regna sovrano, l'affondo d'Italia Viva.
3: Alla Camera la terza fiducia sulla legge elettorale, domani il voto finale, la maggioranza ostenta tranquillità sullo scrutinio segreto, opposizioni che ormai guardano al possibile intervento della Consulta. Valentina Antonello.
7: Il voto di domani andrà benissimo.
8: Ci sono timori per le vostre colleghe parlamentari?
7: Assolutamente no, andrà benissimo.
8: Che la differenza di genere non viene, diciamo così, garantita.
7: Non è vero, è garantita.
9: Alla Camera buona anche la terza e tutti proiettati sul voto di domani, dove gli altolà arrivati dalla Premier sembrano aver disinnescato gli spettri del fuoco amico.
10: Noi di Forza Italia siamo leali, quindi se abbiamo, diciamo così, stretto un patto con la coalizione di governo, lo manterremo fino in fondo.
9: Ma la riforma elettorale che il centrodestra esibisce come garanzia per la stabilità, un vestito cucito su misura, è invece per le opposizioni nei capannelli è surclassato dall'altro tema, il voto anticipato in primavera, che per tanti vorrebbe dire il ben servito dal palazzo. I maggiori attenzionati sono in Lega e Forza Italia, perché domani nel segreto delle urne non varranno vedette pulsantiere controllate.
11: C'erano i capigruppo e i leader che si appostavano. È il governo che deve avere la fiducia del Parlamento, non l'opposto.
9: Le opposizioni, più che al rush finale, guardano già i possibili rilievi della Consulta: raccolta firme, indicazione del Presidente del Consiglio e premio di maggioranza.
12: Silenzio!
9: La campagna elettorale non aiuta. Oggi nuovo scontro in aula tra Movimento e Meloniani, che hanno chiesto le dimissioni del 5 Stelle Scarpinato dalla Commissione Antimafia.
13: Noi non solo ce lo teniamo stretto. Vediamo chi ha depistato in questo paese, a partire da Portella della Ginestra a Capaci. Vediamo chi ha depistato.
14: Voi prendete i voti delle persone per bene, chiedendo di fare lotta alla mafia, e poi aiutate chi invece non fa lotta alla mafia, ma sta dalla parte sbagliata.
9: Appuntamento a domani a mezzogiorno.
3: Il Presidente della Repubblica ha firmato poco fa 3 provvedimenti di grazia. Il primo è il caso di Guido Gianni,

0: Gioielliere condannato per duplice omicidio commesso durante un tentativo di rapina. Grazia parziale concessa per le condizioni di salute del condannato. Gli altri due casi riguardano persone condannate per droga, una in gravissime condizioni di salute, l'altra per aver intrapreso un percorso di reinserimento e per le condizioni di salute di una figlia minorenne. E oggi il messaggio di Mattarella a 3 anni dai massacri di Hamas del 7 ottobre, fermezza contro la violenza e l'antisemitismo, l'unica via d'uscita, 2 popoli per 2 stati, a Gaza un'intollerabile devastazione umana. Rita Cavallo.
1: Atti di terrorismo come quello di Hamas contro i civili israeliani sono ignobili e ingiustificabili, perché non c'è ragione che giustifichi il terrorismo e quelle azioni non si possono dimenticare. È vivo il ricordo di quel 7 ottobre di 3 anni fa, dei giovani colpiti o rapiti, della mancanza di pietà per bambini e anziani. Un ricordo che fa dire al Presidente serve fermezza contro l'antisemitismo. Ma la condanna della violenza è più ampia e abbraccia le atroci sofferenze del popolo palestinese. La risposta militare del governo israeliano ha provocato a Gaza una devastazione umana e materiale, scrive Mattarella, di intollerabile gravità. Anche l'azione dei coloni, la sottrazione di territorio in Cisgiordania, è inaccettabile. Serve un'azione decisa della comunità internazionale per ricreare in Medio Oriente i presupposti per una convivenza pacifica. L'unica soluzione politica possibile, ripete ancora una volta Mattarella, è quella di 2 popoli e 2 stati. L'Italia, assicura il Presidente, continuerà a sostenere ogni sforzo per raggiungere questo obiettivo.
0: Anniversario vissuto in Israele con dolore e commozione, ma anche ricerca della verità e soprattutto nei luoghi simbolo della strage. Andiamo in diretta dalla corrispondente Maria Gianniti.
2: Eh sì, è proprio Reim, dove c'è stato il Nova Festival, è uno dei luoghi simbolo di quel giorno terribile di 3 anni fa. Ci sono ancora tantissime persone che continuano a girare tra le foto di chi ha perso la vita qui quel giorno. C'è stata una cerimonia alla quale ha partecipato anche il presidente Herzog, che ha detto chiaramente: abbiamo avuto il diritto di difenderci, ma vogliamo comunque arrivare anche alla pace con i nostri vicini. Sono parole che però non bastano a tantissime persone che vogliono ancora delle risposte sul fallimento di quel giorno di 3 anni fa, sul perché chi guida il paese è ancora alla guida di Israele senza aver assunto la responsabilità per quanto è accaduto. Qui sono arrivati anche leader politici dell'opposizione, da Bennett fino ad Eisenkot, e non sono mancate le manifestazioni di protesta anche in alcune parti del paese. Ma vediamo il servizio che abbiamo preparato su come è stata la giornata qui a Reim. C'è chi toglie la sabbia del deserto accumulata in questi giorni. Non sono tombe quelle del memoriale di Reim, ma è come se lo fossero. I tanti volti sorridenti dei giovani uccisi 3 anni fa sono come un pugno nello stomaco. Dror non era mai venuto qui in 3 anni, troppo forte il trauma, racconta, ma oggi ha deciso assieme alla figlia Eden di organizzare meglio il luogo che ricorda suo figlio, arrivato al Nova assieme a degli amici e mai più tornato. Jacob invece ci racconta del figlio poliziotto Alon. Era lungo la strada del kibbutz dove cercavano di fuggire i ragazzi del Nova Festival. È rimasto lì ore per cercare di garantire una via di fuga sicura prima di essere ucciso assieme a tanti di loro. Qui a Reim le storie riaprono i cassetti della memoria che torna a quel giorno terribile. Non ci sono risposte e non credo a nessuno, manca la verità. Chissà, in futuro andrà meglio, dice Ayala, che non nasconde il desiderio di vedere un cambiamento alla guida del paese dopo le prossime elezioni. La gente ancora deve guarire per quanto è accaduto 3 anni fa. Alla domanda se ha mai pensato a quanto è accaduto in questi 3 anni dall'altra parte della barriera nella striscia di Gaza, risponde: no, non ci penso, mi interessa solo pensare a noi.
0: La guerra in Ucraina, ancora morti, tra loro anche alcuni bambini per i raid russi nel giorno del compleanno di Putin. Attenzione internazionale sulla Russia anche per la misteriosa infezione in una città della Siberia. In diretta da Mosca la corrispondente Liana Mistretta.
3: Massicci attacchi russi in Ucraina. Il presidente Zelensky lo aveva detto che Mosca si preparava a una rappresaglia di questo tipo. Colpita ancora una volta la capitale Kiev, una decina di altre città e in particolare Prilucki, dove un razzo ha colpito un edificio residenziale. Si scava ancora tra le macerie. Ci sono almeno 19 morti, tra cui 4 bambini e una sessantina di feriti. Intanto Mosca è alle prese con un'emergenza sanitaria dopo la morte per presunta peste polmonare di una donna che lavorava in un laboratorio di ricerca in Siberia. Il portavoce Peskov dice di avere dato tutte le informazioni all'OMS, che dice che il rischio per la popolazione è molto basso. La Russia tiene costantemente informata sia l'Organizzazione Mondiale della Sanità che gli Stati Uniti su quanto succede nella popolazione in Siberia. Ma oggi Mosca ricorda anche il 20° anniversario dell'uccisione della giornalista Anna Politkovskaya. Diversi cittadini e politici dell'opposizione si sono recati davanti casa sua a Mosca per lasciare dei fiori. Vediamo allora con Lucia Sgueglia.
4: Il problema non è solo Putin, ma il regime attuale, perché anche se Putin se ne andasse domani, potrebbe sostituirlo qualcun altro, persino peggiore di lui. Finché questo regime resterà al potere, per mia madre non ci sarà nessuna giustizia.
5: Aveva 28 anni, Ilya, quando sua madre, la giornalista russa Anna Politkovskaya, fu uccisa mentre rientrava a casa a Mosca. 20 anni dopo il mandante è ancora ignoto e uno dei condannati per l'omicidio è stato graziato da Putin dopo aver combattuto in Ucraina.
4: Se mia madre fosse viva, sono sicuro che sarebbe lì in Ucraina a raccontare tutto e denunciare l'aggressione, e vorrebbe la pace anche in questa guerra. Lei era per la pace in Cecenia e in ogni altro paese. Per lei qualsiasi guerra era inaccettabile.
5: Il suo giornale, la Novaya Gazeta, chiuso, i colleghi costretti all'esilio, i media indipendenti repressi o banditi, l'opposizione interna schiacciata. Ilya, come sua sorella Vera, vive in Europa.

0: della scuola, in diretta l'inviato Gerardo Vitali Rosati.
1: Noi ci troviamo davanti a uno dei licei centrali di Marsiglia, anche questo era stato bloccato, adesso non più, ma le lezioni restano sospese come ha chiesto il primo ministro Le Cornu, che è appena intervenuto parlando alla nazione, ha promesso interventi per rispondere alle richieste degli studenti, ma ha anche difeso le forze dell'ordine, promettendo di aprire un'inchiesta per le violenze denunciate. La più grave, il ragazzo che ha perso un braccio dopo aver raccolto un ordigno esplosivo lanciato dagli agenti. Ebbene, il governo ha sospeso la possibilità di utilizzare questo ordigni. Adesso ripercorriamo questa giornata di mobilitazione nel racconto realizzato con Vincenzo Taranto.
2: Bloccati a terra dai poliziotti, gridano gli studenti di Tolosa. L'intervento degli agenti per disperdere ragazzi e insegnanti porta agli scontri anche davanti a una delle più note università di Parigi, Sciences Po. Una repressione sproporzionata, denuncia un deputato della France Insoumise, la sinistra radicale. Stavamo manifestando pacificamente e ci hanno disperso con i lacrimogeni. La stessa denuncia arriva da Marsiglia, dove di prima mattina viene sgombrato il presidio davanti al liceo Marie Curie. Eravamo seduti, c'erano anche dei professori, gli agenti hanno marciato contro di noi, ci hanno colpiti, un ragazzo è stato ferito alla testa e all'ospedale. Anche un altro manifestante è rimasto ferito, denunciano gli insegnanti, stigmatizzando la violenza della repressione. Oltre 6.500 le persone fermate, riferisce il ministro dell'Interno in audizione all'Assemblea nazionale, oltre 750 i poliziotti feriti. È un movimento inedito, dice, che ha virato rapidamente verso la violenza. Decine di milioni di euro è il danno stimato agli edifici scolastici, secondo il ministro dell'Istruzione, che annuncia la situazione si sta calmando. Sono ormai meno di 500 le scuole mobilitate, nei giorni scorsi erano quasi il doppio. Ma i sindacati non mollano e chiedono per domani una nuova giornata di mobilitazione.
0: La morte di Barbara Spinelli, giornalista ed ex europarlamentare, una vita dedicata al sogno del padre Altiero, uno dei fondatori dell'Unione. Serena Mautone.
3: Dell'europeismo e del pacifismo ha sempre fatto una bandiera, ben prima della scelta di dedicarsi alla politica a tempo pieno. Del resto, la sua vita, Barbara Spinelli, l'ha trascorsa sempre così, a metà strada tra giornalismo e impegno civile. Nato nel 1946 da Altiero Spinelli e Ursula Hirschmann, del progetto europeo aveva conosciuto il sogno, gli ideali di libertà e di uguaglianza nel manifesto di Ventotene. Corrispondente da Bruxelles negli anni 70, ha raccontato gli albori delle istituzioni, prima di collaborare alla fondazione nel 76 di Repubblica. Tra le voci più riconoscibili della sinistra italiana per il giornale di Scalfari è stata a lungo corrispondente da Parigi, inviata del Corriere, poi editorialista della Stampa. Dal 2016 scriveva per il Fatto Quotidiano, dove lo scorso 10 marzo ha pubblicato il suo ultimo pezzo sul conflitto tra Stati Uniti e Iran. Pure questa guerra si poteva evitare. Nel mezzo l'avventura in Europa con la lista Tsipras, l'utopia di portare il presidente greco alle prese con la crisi del debito al vertice della Commissione di Bruxelles.
0: Confermati in appello 7 condanne per l'assalto alla sede della CGIL, oltre 8 anni ai leader di Forza Nuova, Fiore e Castellino, Jacopo Ricca.
4: In un'aula calda e affollata, dopo oltre un'ora d'attesa rispetto all'appuntamento fissato dai giudici, tutti ascoltano in silenzio la sentenza. Nessuno vuole essere ripreso, mentre la presidente della prima sezione penale della Corte d'Appello di Roma conferma che l'assalto alla sede della CGIL fu devastazione e saccheggio.
5: Conferma la sentenza del Tribunale di Roma.
4: Pene a oltre 8 anni di carcere confermate per il leader di Forza Nuova Roberto Fiore e Giuliano Castellino, ma anche quella per l'ex NAR Luigi Aronica e altre 4 persone che il 9 ottobre 2021 presero parte al corteo che dal presidio No Green Pass si spostò alla sede del sindacato. Esponenti dell'estrema destra in testa, le porte chiuse, furono forzate e un gruppo di persone, tra cui gli imputati, partecipò alle azioni violente documentate da questi video. A fine udienza, nessuno qui ha voglia di parlare. Qualcuno piange mentre i parenti abbracciano gli imputati e salutano l'unico detenuto che è rimasto videocollegato per tutto il tempo. Fiore, che come tutti gli altri imputati ha ottenuto di non essere ripreso, a inizio udienza aveva chiesto una riapertura dell'istruttoria per una presunta disparità di trattamento mediatico già evidenziata dal ministro Piantedosi. Istanza condivisa dai suoi legali, ma respinta dalla Corte che ha condannato gli imputati anche al risarcimento nei confronti della CGIL, costituitasi parte civile nel processo.
0: È in gravi condizioni l'attore Davide Jacopini, colpito a Roma con un calcio mentre era su un monopattino dal passeggero di una minicar.

0: si indaga per tentato omicidio. Francesca Sancini.
1: Una sequenza da film, ma questa volta il Chuck non c'era e Davide Jacopini, 42 anni, volto di varie serie TV e film, si è trovato vittima il 5 ottobre mentre guidava un monopattino di quello che dalle prime ricostruzioni non sembra un investimento accidentale. La Procura di Roma indaga per tentato omicidio. Gli inquirenti aspettano risposte dall'analisi delle telecamere del quartiere della capitale dove è avvenuto il fatto. L'incrocio di immagini e testimonianze dovrà confermare la dinamica. L'attore sarebbe stato avvicinato da una microcar scura e fatto cadere con un calcio da uno degli occupanti. Durante la fuga, la perdita di una scarpa che gli aggressori sarebbero tornati a recuperare. Jacopini è stato trasportato d'urgenza all'ospedale San Camillo, grave trauma cranico per lui, ora ricoverato con prognosi riservata in terapia intensiva. Un episodio, si è confermato, già di per sé inquietante, preoccupa ulteriormente adesso la denuncia riportata anche sui social di una donna la cui sorella la sera del 4 ottobre nella stessa zona sarebbe stata colpita alla testa da giovani a bordo di una microcar nera lucida. Si legge nel post: dalla stessa auto un calcio a un ragazzo su un monopattino.
0: Il delitto di Garlasco. Da un appunto del RIS del 2007 emerge un altro test negativo non riportato agli atti. Iari Pilati.
2: Esami fatti, ma mai riportati. Analisi che forse avrebbero messo in discussione gli indizi a carico di Alberto Stasi. Prima il test del DNA negativo sui pedali della sua bicicletta. Il giorno dopo l'unico risultato positivo. Ora, sempre a proposito dei pedali, se ne scopre un altro. Da questo appunto del RIS di Parma, 20 settembre 2007, opti meno, si legge. Tradotto, test specifico per il sangue negativo. Il 24 settembre Stasi viene fermato sulla base di questa relazione del RIS che parla di DNA riconducibile oltre ogni ragionevole dubbio a Chiara Poggi e derivante, secondo un esame meno specifico, il Combur test positivo, da sangue. Niente riferimenti a quel negativo più specifico. Quando i consulenti di Stasi il giorno dopo chiedono di fare un OBD test, il RIS si limita a prenderne atto senza comunicare il risultato negativo già ottenuto. Ancora dubbi. I consulenti del PM di Pavia hanno scoperto negli appunti del RIS ancora un altro dato non comunicato. DNA maschile repertato sui pedali. Poteva essere, per esempio, del padre di Stasi e quindi nel caso irrilevante. Ma nel fascicolo del PM di allora non c'è nulla di tutto ciò. Legali di Stasi infuriati. Quelli di sempre osservano, le indagini approssimative nuociono a tutti.
3: Va di mezzo la verità e quindi secondo me nessuno ne giova.
2: Elementi di interesse per il fascicolo parallelo senza indagati, nato da un esposto della difesa Stasi, che ha portato ad ascoltare come testimoni i carabinieri del RIS di allora. Mentre Sempio torna a dire in TV, sono innocente, ma so che il marchio non mi lascerà per tutta la vita.
0: Braccianti trattati come schiavi, inchiesta sul caporalato a Caserta, il procuratore, il reclutamento avveniva in strada nell'indifferenza generale. Gabriele Carletti.
4: Venivano stipati in 25 e 30 in questi furgoni omologati per 9 persone. La giornata degli schiavi dei campi iniziava quando ancora era notte a Villa Literno e Mondragone nel Casertano e proseguiva per 12-14 ore, pagati a cottimo, appena 80 centesimi a cassetta. Braccianti indiani e pakistani a testa china a raccogliere gli ortaggi. Sfruttati, deboli perché senza permesso di soggiorno e senza possibilità di assentarsi in caso di malattia, hanno ricostruito gli inquirenti e di usare il telefono. 8 gli indagati, caporali e committente, un'unica azienda agricola del territorio.
5: Molte volte si tratta di lavoratori vittime del decreto flussi, arrivati qui in Italia con una promessa di avere un lavoro regolare, ma poi alla fine si ritrovano vittime indifese di sfruttatori vari e caporali.
4: Un sistema illecito, denuncia la procura, che in tanti hanno fatto finta di non vedere.
6: Si tratta di un'attività che ha ricostruito fatti che avvenivano e sono avvenuti sotto gli occhi di tutti, alla luce del sole. E il rischio concreto è che ci si possa assuefare alla illegalità.
4: A rompere il muro di omertà, un primo bracciante e poi altri 16. Ora sono in strutture protette e dopo la denuncia hanno ottenuto il permesso di soggiorno, i diritti.
0: La crisi della sanità pubblica nell'ultimo rapporto Gimbe, tagli invisibili per miliardi, un italiano su 10 rinuncia alle cure, il diritto alla salute sempre più legato al reddito e alla residenza. Elisa D'Alto.
7: Vittima di tagli invisibili, sempre più inaccessibile per via dei tempi di attesa e meno attrattivo per chi ci lavora, è la fotografia del Servizio Sanitario Nazionale che emerge dal report annuale della Fondazione Gimbe. Un numero su tutti, il Fondo Sanitario Nazionale è aumentato di 17,5 miliardi nell'ultimo triennio, ma se si rapporta questa dotazione al PIL si scopre un taglio di quasi 19 miliardi. Senza nuovi stanziamenti potrebbero aumentare le imposte o si andrà incontro

0: a tagli dei servizi, tutto sulle spalle dei cittadini.
1: Quello che come Fondazione Gimbe chiediamo alla politica è che faccia una scelta precisa su quale futuro vuole lasciare alle prossime generazioni.
0: La sanità è sempre meno capace di agganciare le necessità dei pazienti. Quasi 6 milioni, un italiano su 10, hanno rinunciato a curarsi per via dei tempi di attesa o perché il privato costa troppo. E non va meglio per chi nella sanità ci lavora. Un medico su 4 ha scelto di non prestare servizio nel pubblico, mentre la carenza di infermieri va ricondotta ai turni massacranti e a retribuzioni che non reggono il confronto col resto d'Europa.
2: E a Napoli, prima manifestazione della rete dei caregiver che si occupano di familiari disabili e dicono basta disuguaglianze. L'inviata Patrizia Senatore.
3: La gente come noi non vota mai.
4: Sono venuta proprio perché sono disperata. Siamo prigionieri in casa, hanno tolto assegno di cura, hanno tolto terapie, hanno tolto l'assistenza.
5: Inizia da Napoli la protesta della rete dei caregiver. Chi assiste le persone con disabilità portano in piazza sotto il Palazzo della Regione la fatica e la rabbia per la mancanza di assistenza e fondi adeguati.
6: Mio figlio ha 17 anni, vive attaccato ai macchinari H24.
5: Lei deve controllare suo figlio anche la notte, non dorme?
6: Io non dormo.
5: C'è un nuovo DDL per il riconoscimento del caregiver?
6: E che ci danno? 400 euro poi in base all'ISE? Cioè, è una cosa assurda quello che vogliono dare.
5: Ci sono mamme, papà, fratelli che chiedono un aiuto subito, meno burocrazia, terapie uguali in tutta Italia.
4: Chiediamo parità da nord a sud perché i diritti dei nostri figli sono un dovere dello Stato.
7: Perché mio figlio deve aspettare un anno o due anni per entrare in un centro convenzionato, mentre se mi sposto in un'altra regione tutto cambia ed è più accessibile?
8: Vergogna! Vergogna! Vergogna!
5: A preoccupare tutti qui è il futuro delle persone con disabilità.
9: Lui ha 29 anni, io ho 78 anni.
5: Ma se non c'è lei o sua moglie, chi si prenderà cura di suo figlio?
9: Nessuno. E questo è l'unico rammarico mio.
2: Premio Nobel per la medicina al francese Henri Kagan e al giapponese Kenzo Sohai per gli studi sulla specularità delle molecole. I due scienziati hanno mostrato come le reazioni chimiche possono essere guidate verso la formazione di una specifica forma molecolare, scoperte che aprono la strada a nuove applicazioni nella farmaceutica e nella scienza dei materiali. Laurea honoris causa per Vasco Rossi all'Università di Salerno e l'Aula Magna si accende come per un concerto rock. Il neodottore, le canzoni danno voce a un bisogno collettivo. Anna Frangione.
10: Un dottorato per me. Non me l'aspettavo, eh?
11: Laureato, il rocker di Zocca lo era già, ma certo il dottorato di ricerca dell'Università di Salerno in politica e comunicazione honoris causa è un passaggio davvero emozionante.
10: Potrei anche insegnare, ma tranquillizzo subito i miei affezionati detrattori, continuerò a fare concerti.
11: Sul palco ha ridefinito linguaggi, immaginari e forme di relazione, costruendo con il pubblico un rapporto lungo e profondo. Lo racconta nella Lectio Magistralis che tiene davanti agli accademici e agli studenti. La politica e la comunicazione non le ha studiate sui libri, ma come dice le ha vissute, subite e anche provocate.
10: La politica non è soltanto quella dei palazzi, è anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini.
11: Le canzoni sono resistenza attiva contro il conformismo, la banalità e le menzogne. Per lui, che è sempre stato divisivo, il voto accademico all'unanimità è una soddisfazione.
10: E cari colleghi professori, da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.
2: In prima serata l'appuntamento con chi l'ha visto. Buonasera Raffaella Griggi.
12: Buonasera Mario Franco. Questa sera torniamo sul delitto di Via Poma. 7 agosto 90, Simonetta Cesaroni viene uccisa brutalmente a Roma. Sulla sua morte misteriosa ancora non c'è una verità. Quest'estate nuove tracce di DNA sul corpetto e sul reggiseno di Simonetta hanno permesso di riaprire le indagini. Speriamo che sia la volta buona per arrivare.

0: Un cocchino per me?
1: Chiudi gli occhi.
0: Ma è fondente.
2: Crema Novi fondente. Ricetta senza latte e con il 45% di nocciole. La bontà ha una ricetta semplice. Anzi, due.
3: Classico fondente.
4: Michelin non smette mai di innovare e ha creato la tecnologia Michelin Acoustic, che attutisce le vibrazioni della strada, riducendo il rumore nell'abitacolo. Michelin, motion for life.
5: Lo scegli perché è Chateau Dax, per il suo comfort, per il suo design, oppure semplicemente per stare con chi ami. Chateau Dax, stay together, solo nei negozi Chateau Dax.
6: Con Braun ti prendi cura della barba senza mettere in pausa il resto. Regola barba Braun BT9, precisione e controllo. E il nuovo rasoio Braun Nevo, il primo al mondo con tecnologia Aero Touch, il tocco più leggero sulla pelle e la rasatura più profonda, anche quando hai altre priorità. Braun, better by design.
7: Un sensore esterno scatta e poi, con Verisure poi, la centrale operativa si attiva rapidamente.
8: Qui è Verisure, stiamo allertando le forze dell'ordine.
7: E allerta le forze dell'ordine, mettendo in fuga l'intruso ancor prima che entri. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.

0: Nuova Jeep Compass. Solo a ottobre, da 33.900 euro con interessi zero. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
1: Eccolo, Exquisa! È per te, che ami il gusto genuino del latte fresco, che lo scegli perché senza conservanti e senza OGM. Fresco, cremoso, buonissimo. Exquisa! Exquisa! La bontà va condivisa!
2: In inverno basta poco per far saltare i tuoi piani. Per sostenere il tuo sistema immunitario, scegli la vitamina C di Cevion. E da oggi è anche nel nuovo formato gommose per tutta la famiglia. Cevion, l'inverno non ci fa paura.
3: Se cerchi la qualità a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex. Per tutto ottobre, maionese Selex a solo 1,49€ e pasta fresca ripiena Selex a solo 1,49€ nei migliori supermercati e online.
4: Arrivano nuovi vantaggi tutti per te. Devi solo accenderli. Con Plenitude hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas di casa per 2 anni. Scopri di più su anyplenitude.com.
5: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
6: Contro il dolore, Voltadexi. Triplo effetto rapido contro dolori muscolari e articolari, mal di testa, dolori da influenza in una piccola compressa. Voltadexi, triplo effetto rapido.

Tragedia sul lavoro ad Apollosa, in provincia di Benevento. Operaio 46enne muore schiacciato da un muro di cemento. Inutili i soccorsi, indagano i carabinieri. Neonato morto a Castellammare 2 anni fa. Ai domiciliari l'ex primario, sospesi 2 medici. Illegale della famiglia, pressioni sull'equipe e un muro di omertà. Servizi sanitari più vicini al cittadino. Nel Salernitano inaugurata una nuova bottega di comunità. Fico contribuirà a decongestionare gli ospedali. Le canzoni non insegnano la vita ma stimolano emozioni e domande. A Salerno l'Alexio Magistralis di Vasco Rossi, dottore ad honorem in politica e comunicazione. Dopo l'intervento al cuore, Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità sportiva.

0: vagonistica e torna dunque disponibile. Il reinserimento sarà graduale, ma non è esclusa la convocazione per Napoli-Frosinone di sabato, stadio Maradona verso il tutto esaurito. Buonasera, in apertura alla cronaca con l'ennesima morte bianca in Campania, stavolta nel Beneventano, dove il muro di un cantiere edile ha ceduto, uccidendo un operaio. Il servizio è di Giorgio Saracino.
1: Stava lavorando all'interno di una ditta della filiera zootecnica di Apollosa, in provincia di Benevento, quando il muro di cemento vicino al quale stava operando mentre era impegnato in alcuni lavori edili ha ceduto, collassato, finendo proprio addosso all'uomo, un operaio 46 anni, originario della provincia di Salerno, residente a Montesano sulla Marcellana, che per una ditta stava svolgendo la sua attività qui. È morto schiacciato questa mattina in questa area che ora è stata sottoposta a sequestro. Immediato l'arrivo dell'ambulanza, l'intervento dei sanitari, ma l'uomo era già senza vita. Ora le indagini dei militari dell'arma della compagnia di Montesarchio per ricostruire la vicenda ed accertare eventuali responsabilità. Morti così non dovrebbero mai verificarsi, ha detto il sindaco di Apollosa, Danilo Parente. Si esce la mattina per lavoro e poi non si rincasa più. È assurdo.
0: La piaga del caporalato, un obbligo di dimora, 3 obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria, 4 notifiche di conclusione delle indagini sono i provvedimenti emessi dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di 8 persone indagate per intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro per aver reclutato e impiegato manodopera clandestina. Dalle indagini durate 2 anni sarebbe emerso che i braccianti, tutti extracomunitari, lavoravano fino a 14 ore al giorno, 7 giorni su 7, con una paga fra i 3 e i 4 euro all'ora. Arriva una svolta nell'inchiesta sulla morte di un neonato avvenuta 2 anni fa a Castellammare di Stabia, disposte misure cautelari per 3 medici e un'ostetrica. I dettagli con Alessio Aversa.
2: Aveva poco più di un mese il bambino, morto nel marzo del 2024 dopo le complicazioni insorte durante il parto all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. A oltre 2 anni di distanza, l'inchiesta della procura di Torre Annunziata arriva a una svolta.
3: Pressione, un muro di omertà fatto sui collaboratori da parte del primario, sui sottoposti, ripeto, con tutto il beneficio della presunzione di innocenza che sostanzialmente vogliamo rispettare, è però una notizia che non può non sconvolgere e gettare un nuovo, rinnovato dolore.
2: 4 i sanitari coinvolti, arresti domiciliari per l'allora primario di ginecologia e ostetricia Eutalia Esposito, sospensione invece per 12 mesi dall'attività professionale e dal pubblico servizio per altri 2 medici e un'ostetrica. Pesante l'ipotesi degli investigatori: sul cordone ombelicale sarebbe stato creato artificialmente un nodo per simulare il decesso come conseguenza di un evento imprevedibile per i ginecologi. Cordone e placenta sarebbero poi stati immediatamente smaltiti, ma c'è di più, perché secondo l'accusa sarebbero state falsificate parti della cartella clinica e concordate versioni di comodo da riferire agli inquirenti. Nessuna dichiarazione dalle controparti, mentre ad oggi il procedimento è nella fase delle indagini preliminari.
0: Rapinarono un corriere di tabacchi a Piscinola, 6 arresti a Napoli, tra di loro c'è anche un minorenne. Sentiamo Andrea Siano.
4: A distanza di 3 mesi dalla rapina a un corriere di tabacchi finiscono agli arresti 6 componenti della banda che misero a segno il colpo, ripreso in ogni fase da telecamere di videosorveglianza, le cui sequenze hanno permesso di chiudere il cerchio agli inquirenti. I carabinieri hanno eseguito le 6 misure cautelari richieste dalla Procura di Napoli nei confronti di 5 rapinatori e quella formulata dalla Procura dei minorenni nei confronti dell'unico minore coinvolto nella rapina. Il 1 luglio scorso, dopo una consegna presso una tabaccheria nel quartiere Marianella, il corriere è avvicinato da 2 persone armate che lo spingono a raggiungere un'area isolata di Piscinola, dove gli altri complici hanno poi svuotato il furgone, caricando le sigarette in un veicolo con targa parzialmente coperta. Le indagini hanno permesso di sequestrare i mezzi e parte del carico, poi la svolta con le immagini e l'arresto dell'intera banda, nonostante il tentativo di camuffarsi il volto.
0: Stampavano banconote false in una tipografia nei pressi dell'aeroporto di Capodichino per poi perfezionarle in un laboratorio di Chiaia. È qui che 3 persone, tutte con precedenti in materia di falsificazione monetaria, sono state sorprese e arrestate dai militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Napoli. Sequestrate oltre 12.000 banconote contraffatte per un valore di circa 400.000 euro, pronte per essere immesse in circolazione. presunte pressioni sul ministro dell'università da parte di

0: Unipegaso, 22 indagati in un'inchiesta della Procura di Napoli. Andrea Caruso.
1: Secondo i PM della Procura di Napoli, pressioni e condizionamenti posti in essere dall'Università Telematica Pegaso Multiversity avrebbero avuto un duplice bersaglio. Da un lato alcuni organi di stampa, dall'altro la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini. Sono 22 gli indagati dalla Procura di Napoli nell'ambito di un secondo filone d'inchiesta che riguarda l'Ateneo Telematico. Tra questi, alcuni direttori ed ex direttori di gruppi editoriali di primo piano in Italia. L'accusa al loro carico è di corruzione tra privati. La Guardia di Finanza eseguito alcune perquisizioni a carico dei vertici dell'università, notificando dunque gli avvisi di garanzia. La ministra Bernini sarebbe stata oggetto di pressioni, tentativi poi non andati a buon fine, affinché fosse modificato prima dell'approvazione finale il decreto 1835 del 2024. Il provvedimento, abrogando una deroga in vigore durante la pandemia, stabilisce il principio che gli esami universitari siano sostenuti dai candidati in presenza e non a distanza. Non è, come detto, il primo filone investigativo, perché un altro fascicolo vede al centro presunte irregolarità su oltre 4.000 immatricolazioni da parte di Unipegaso, proprio per non inficiare la reputazione dell'Università Telematica. Secondo le nuove accuse, ci sarebbero stati tentativi di mitigare o cassare la pubblicazione di articoli inerenti l'indagine su alcuni quotidiani.
0: Novità nel Vallo di Diano, dove una nuova struttura renderà più accessibili i servizi sanitari per le comunità locali. Gianluca De Martino.
2: Servizi sanitari e assistenziali più vicini al cittadino. Nasce con questo proposito la bottega della comunità di Monte San Giacomo in provincia di Salerno, inaugurata con la presenza del presidente della regione Campania, Roberto Fico. La struttura servirà la popolazione del Vallo di Diano, che ridurrà così gli spostamenti verso altri centri.
3: Fermo così per 60 secondi senza parlare e senza muoversi.
2: È stato lo stesso presidente Fico a testare uno dei macchinari altamente tecnologici.
4: Noi stiamo investendo moltissimo sulla medicina territoriale, la medicina di prossimità, perché la rete di botteghe, la rete di case di comunità, degli ospedali di comunità possono rafforzare la medicina di prossimità, che può essere molto utile alle persone. In questo modo decongestioniamo pronto soccorsi e gli ospedali tornano a curare esclusivamente gli acuti.
2: Un centro hub metterà a disposizione degli utenti medici specializzati in diabetologia, cardiologia, pneumologia, neurologia e geriatria. Saranno effettuate visite sia in presenza che attraverso la telemedicina.
5: Questa è la nostra 28esima bottega di comunità, contiamo di avviarne altre tre a brevissimo all'interno di un comprensorio che è quello del Vallo di Diano, che stiamo cercando di popolare con questo format che inizia a ricevere riconoscimenti anche su scala nazionale.
0: Prosegue il nostro approfondimento sui problemi dell'impiantistica sportiva in Campania. L'inviato Rino Genovese è stato a Telese Terme, dove una piscina terminata 20 anni fa non è mai entrata in funzione.
6: Doveva essere un vanto dello sport sannita, la più efficiente struttura dedicata al nuoto della provincia. Una piscina olimpionica di 25 metri per 50, 8 corsie, progetto degli anni 80, lavori terminati 20 anni fa e guardate in che condizioni si trova. La piscina olimpionica di Telese Terme nel cuore del parco termale. Una struttura straordinaria e mai utilizzata, ormai vandalizzata, fatiscente, eppure è stata costruita con soldi pubblici, quasi 5 miliardi delle vecchie lire con la cassa del Mezzogiorno.
7: Negli anni 2000 abbiamo avuto un finanziamento con l'allora filiera termale, fu anche in qualche modo riempita la vasca, solo che poi si accorsero che c'era un vizio di progettazione, perché mancava la cosiddetta vasca di compensazione e non potette essere data in gestione in quanto i costi di gestione superavano di gran lunga l'investimento.
6: Questa piscina è di proprietà del consorzio idrotermale, che è un soggetto pubblico costituito dal comune di Telese e di San Salvatore Telesino. Quindi parliamo di un bene pubblico così inutilizzato.
7: Era la piscina più grande, non voglio dire della Campania, ma quasi. Non essendo mai stata gestita, è stata vandalizzata e quindi voglio dire c'è stato sicuramente uno sperpero dei soldi pubblici.
6: Ma state pensando di riprenderla, di rimetterla in vita?
7: Sì, una proposta che vogliamo fare agli enti sovracomunali, la Regione Campania in primis, che questa possa essere ripresa anche cambiandola di destinazione, non di acqua dolce, eventualmente di acqua sulfurea, potrebbe diventare la piscina più grande d'Italia di acqua sulfurea. E noi con le risorse dei comuni non credo che possiamo far fronte a queste spese.

0: Si è spento a 69 anni Salvatore Loffreda, storico direttore campano della Coldiretti, in cui era attivo dalla metà degli anni 70. Oggi non perdiamo soltanto un grande direttore, ma un uomo che era parte della nostra vita, ha scritto in una nota all'associazione. Cordoglio unanime anche dal mondo istituzionale. C'è un nuovo dottor Rossi a Salerno. Si tratta di Vasco, che ha ricevuto all'università un dottorato honoris causa. Lilli Viccaroteo.
1: Un dottorato per me. Non me l'aspettavo, eh?
2: Da comandante a dottore di ricerca il passo è breve, è quello che Vasco Rossi ha fatto fino al centro dell'Aula Magna dell'Università di Salerno, dove ha ricevuto il dottorato honoris causa in politica e comunicazione.
1: Sono davvero onorato, estasiato, incantato, veramente, per questo titolo accademico, queste parole che avete detto, come avete capito bene proprio, diciamo... di cos'è quello che scrivo, insomma, le mie canzoni, sai? L'avete descritto in un modo straordinario, anche me proprio, ho capito qualcosa in più anch'io, vi ringrazio.
2: Dottore di ricerca perché non c'è nessuno come il rocker di Zocca che abbia saputo essere la voce di tante, forse tutte le generazioni che la sua musica ha attraversato e accompagnato, diventando un'autobiografia collettiva.
1: A volte basta una frase per sentirsi meno soli. Se poi la cantano i 60.000, la solitudine diventa appartenenza.
2: Lectio magistralis sul valore della comunicazione declinata al Vasco pensiero.
1: La politica non è soltanto quella dei palazzi, delle elezioni, dei programmi e della propaganda. È anche il modo in cui una società decide chi ascoltare, chi proteggere e chi lasciare ai margini. Da oggi sono un prof anch'io. Tranquilli, tranquilli, non darò voti. Al massimo chiederò il bis.
0: Il Festival della Visione e della Cultura Digitale fa tappa a Napoli. Giovanni Messina.
3: Luci, laser, suoni e videoinstallazioni. Da 9 anni Videocittà è a Roma una vetrina dell'arte digitale. Ora il festival ideato da Francesco Rutelli sbarca a Napoli e l'appuntamento fissato per sabato 10 e domenica 11 al Reale Albergo dei Poveri è già sold out.
4: Avrà artisti internazionali, italiani, napoletani, parteciperanno ai talk ed è un'occasione straordinaria perché il tema è il mare. E ora il mondo intero guarda a Napoli per l'America's Cup e il mondo intero guarda le trasformazioni che l'amministrazione e la città stanno facendo a partire dal Reale Albergo dei Poveri.
5: Ha un progetto, diciamo, a medio termine che lo trasformerà, credo, nella più grande fabbrica della cultura europea, dove avremo musei che stiamo realizzando, grandi biblioteche.
6: Cosa si vedrà all'Albergo dei Poveri in questi 2 giorni?
7: Questo è una sorpresa e non la dirò mai neanche sotto tortura, scherzo, però si vedranno, diciamo, è possibile fare delle immersioni diciamo anche nella storia della città di Napoli. Sarà anche interessante assistere ai talk.
0: A Frattamaggiore una raccolta fondi speciale, Nello Di Costanzo.
8: La sua statua è situata sul frontespizio dell'Opéra di Parigi e Rousseau lo definì il più grande armonista del mondo. Stiamo parlando di Francesco Durante. Qui ci troviamo nella 600esca chiesa dell'Annunziata di Frattamaggiore, dove Durante suonava le sue musiche sacre con un organo a canne che è in fase di restauro a Padova, ma servono fondi per ultimare i lavori.
9: E fino adesso ci è costato intorno ai 100.000 euro e mancano ancora 30.000 euro. Gran parte della somma che abbiamo ricimolato viene dall'8 per 1000, poi dai nostri parrocchiani e offerte varie.
8: Ha collaborato anche il comune?
9: Certo, certo, con 5.000 euro ce la date anche il comune, sì.
8: Ora fate un appello alla cittadinanza e ai parrocchiani per racimolare questi altri 30.000 euro per il restauro definitivo.
9: Sì, sì, a chi può, può contribuire a questa opera, sarebbe bello poter rivedere ancora il nostro organo risuonare come un tempo.

0: Da quanto tempo non suona quest'organo?
1: Da circa un secolo.
0: C'è una buona notizia che riguarda questa vicenda.
2: Che arriva dal commissariato straordinario per il governo per la riqualificazione di Caivano nella figura del prefetto Fabio Siciliano, che si è detto interessato e pronto ad intervenire per risolvere il problema economico per il restauro dell'organo di Francesco Durante.
3: A Salerno una mostra concorso sugli angeli, Fabio Forlano.
4: Una mostra dedicata agli angeli, una riflessione attraverso l'arte sul loro senso al tempo di oggi.
5: Al di là di questa visione molto materialista della vita che ci viene propagandata, ecco, c'è però un'ansia e una tensione, ecco, alla dimensione trascendente che è sempre presente nel cuore delle persone.
4: Angeli è una mostra a concorso voluta dall'Arcidiocesi di Salerno Campagna Acerno con il patrocinio della Fondazione Alfano I. 56 le opere in lizza, tutte realizzate da artisti campani, saranno premiati i primi tre.
6: Poi ci sarà il premio social e il premio visitatori. In più ci saranno delle menzioni speciali a cura della giuria e dell'arcivescovo Andrea Bellandi.
7: Abbiamo giovani e meno giovani, azioni culturali diverse, perché abbiamo la tradizione ispirata al Rinascimento e azioni e artisti che si sono ispirate al contemporaneo.
4: Le opere resteranno in esposizione fino al 16 ottobre al Tempio di Pomona a Salerno.
3: Eccellenze napoletane al premio Masaniello, Alessia Meloni.
8: Riflettori del Teatro Politeama accesi per la 21esima edizione del premio Masaniello, napoletani protagonisti. L'evento celebra le grandi eccellenze del territorio dedicando quest'anno un focus speciale all'arte e alla cucina partenopea. Tra i premiati spiccano i nomi dell'attore Nando Paone, del regista Ruggero Cappuccio, del compositore Claudio Mattone e dello scrittore Angelo Forgione, oltre ai grandi maestri della tradizione enogastronomica della città.
9: Quest'anno abbiamo avuto un tema specifico che riguarda soprattutto la tradizione culinaria della città di Napoli.
10: Un premio molto prestigioso, a coronamento del mio percorso artistico.
11: È un grande onore perché il premio è dedicato a un rivoluzionario e questo è un tempo in cui bisogna riflettere molto e cercare di essere veramente costruttivi per le circostanze sociali che ci minacciano.
3: Calcio, c'è l'ok per il ritorno in campo di McTominay. Vittorio Marotta.
12: Finalmente una buona notizia dall'infermeria. Scott McTominay ha ottenuto l'idoneità sanitaria e può tornare in campo. Un passaggio necessario dopo l'intervento di ablazione dovuto a un'aritmia benigna. Lo scozzese era già tornato a Castelvolturno la scorsa settimana, ma solo per svolgere attività in palestra e lavoro differenziato. Con il via libera dei medici, il centrocampista torna in gruppo, anche se il suo reinserimento potrebbe essere graduale. Una nota lieta in un'infermeria che resta affollata. Solo nella pausa nazionale, il Napoli in pochi giorni ha perso Favasuli, Olivera e Vergara, protagonista con la maglia azzurro Italia. Ma in gruppo sono rientrati Meret, Marianucci, Giovane e Spinazzola. Sabato al Maradona arriva la sorpresa Frosinone, stadio verso il tutto esaurito. E con un calendario che prevede 9 partite in poco meno di un mese, ci sarà davvero bisogno di tutti.
3: È tutto, buona serata.
13: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
14: Sulla Campania, moderato maltempo. Ora in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo molto nuvoloso o coperto con piogge e temporali. Sull'Appennino campano, molte nubi con associate precipitazioni anche temporalesche fino alle ore notturne. Sul Salernitano, estesa nuvolosità compatta con associate piogge e temporali per tutto il periodo considerato. Le temperature saranno stazionarie nei valori minimi, mentre le massime risulteranno in lieve diminuzione.
15: Sud-Ovest Est, il secondo incredibile album degli 883.
16: Ma
1: noi non siamo più quelli che eravamo un anno fa.
16: E chi siamo noi?
1: Non lo so. Però quello che so è che sicuramente sappiamo fare musica.
17: Nord, Sud, Ovest, Est, la leggendaria storia degli 883. Dal 9 ottobre, in esclusiva su Sky.
18: Bontà o salute?
19: Bontà e salute.
20: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
21: Alcune banche sono complicate. La mia almeno è di famiglia, per questo non la cambio.
22: I costi? Ormai non li controllo più.
23: Con la loro app non riesco a fare molto, ma almeno in filiale parlo con qualcuno.
24: Lo sappiamo, restare è comodo, ma cambiare è meglio. Scopri il nuovo conto One a canone zero. Basta scuse, passa a Fineco. Change Scoot.
25: Oh, l'italiano di Lidl è proprio da provare.
26: Dal nostro assortimento per te e lo chef, olio Evo Terra di Bari DOP a 8,99 euro e bocconcini di mozzarella di bufala campana DOP a 5,49 euro.
25: Italiano vale davvero.
27: È bello avere quello che ti serve quando ti serve. Come il piano Easy Prime. A canone zero sei meno di 35 anni. E con il concorso Easy Bank e Mastercard ti premiano, in palio 1000 gift voucher ticket one da 150 euro. Easy Bank, la banca digitale di Intesa San Paolo.
28: Ancora più crema alla nocciola e la bontà dei baiocchi di sempre. Baiocchi Mulino Bianco. Cerca la tua felicità. Provali anche con crema al pistacchio.
29: Lo sto guardando io!
30: Stiamo arrivando! Adesso basta!
31: Stiamo arrivando anche noi! Siamo con Willy!
32: Sì, adesso arriviamo! Sì, sì!
33: Che fai? Rispondi tu!
34: Ragazzi, siamo in ritardo, gli altri sono già arrivati, dovete sbrigarvi!
35: Oh, ragazzi, guardate questo video!
36: Ti distrai per loro e loro pagano per te.
37: Se loro si affidano a te, tu prenditi cura di loro.
38: Quando sei alla guida, tutto può aspettare.

0: la Fileni, panata ma non fritta.
1: Kimi, e i mobili?
2: Ho delle priorità.
3: Prima, Sky Wi-Fi, che è ultra veloce. Poi,
2: Nord-Sud-Ovest Est.
4: Sky Wi-Fi, con le serie e gli show di Sky TV, a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su sky.it.
0: Arrivano nuovi vantaggi tutti per te. Devi solo accenderli. Con Plenitude hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas di casa per 2 anni. Scopri di più su anyplenitude.com.
5: Mi chiamo Gary Johnson e mi sono ritrovato ad avere qualche entrata extra lavorando part-time sotto copertura per la polizia.
6: Complimenti, Gary. Sei stato promosso killer su commissione.
7: Il ragazzo ha talento.
8: No, non me la bevo.
9: Cosa?
8: Non sei un killer, mio caro.
9: Sai la donna che ci aveva contattato?
6: Hanno trovato il marito morto.
9: Non ho mai ucciso nessuno!
8: Ma cosa dici? Io non ti capisco!
9: Sono un sicario finto!
10: In prima visione, Hitman, killer per caso. Domani alle 21:15, Rai 3.
11: Ogni giorno mi sveglio nel miglior posto sulla faccia della Terra. Holland in Michigan.
12: Che stai facendo, Freddo?
13: Che cosa te dono?
12: Dietro l'apparenza. È come se fossimo strangolati.
14: Cara, siamo tornati.
15: Questa è la cosa più bella. Puoi inventare una storia e controllare tutto.
12: A volte nella vita bisogna seguire gli indizi, ovunque ti portino.
16: Holland, venerdì 21:20, Rai 3.

0: dell'inizio della Marsigliese, forza ragazzi.
1: La situazione precipita quando le manifestazioni pacifiche stanno per concludersi. Qui siamo a Tolosa, c'è persino una lavatrice in mezzo alla strada e poi i cassonetti incendiati per fare sbarramento. Per i media locali sono gruppi di antagonisti infiltrati, quelli che a Lione innescano una vera e propria guerriglia contro la polizia, che chiede ai manifestanti di isolare i violenti.

0: Guarda, ciao Maria, scusa, stavo cascando?
1: Certo. Sì. Benvenuta, la bomboniera abbiamo oggi.
0: Arrivo.
2: Dopo 35 anni gli italiani potranno scegliere il loro deputato e il loro senatore. Questa sì che è dare potere agli italiani di scegliere.
3: Siamo a ottobre e le zanzare ancora non smettono di pungere. La pianura padana è l'area più infestata.
4: Questo è uno dei momenti che abbiamo documentato nei pressi dell'ormai celebre Palazzo della Droga di Via Tallone, a Roma. Un luogo che sarebbe un vero e proprio snodo dello spaccio capitolino. Tutto esploso in questi giorni sui social. Chi abita nel quartiere pubblica video di uomini e donne in stato confusionale, alterati da droghe, in difficoltà, ma anche intenti a compiere piccoli furti per racimolare qualche euro. Siamo a Tor Sapienza, area periferica della capitale. Secondo la loro denuncia, oramai la zona è diventata invivibile.

0: questo è il problema. Questo. Allora,
1: ma
0: quando
1: c'è il DNA sull'intimo di Chiara Gambirasio?
0: Ma perché
1: c'è
0: non il DNA ma perché
1: ma
0: perché
1: scusi, ma come ci
0: ma
1: fa
0: perché non devi dire
1: il DNA di un sconosciuto alla famiglia sull'intimo di una ragazzina di 13 anni, ragazzi, scusa, siamo di fronte alla fantascienza.
0: Ma qui c'è una difesa che dice
2: come fa
0: noi
2: essere solo lì da nessun'altra parte
0: diversamente. E ci sono gli elementi per capire se le cose stanno diversamente o no.
3: Certo,
4: ciao,
3: e la prossima volta.
5: Ma non solo, non solo questo,
3: ti sei rivolta
5: quando,
3: a
5: quando siamo arrivati a casa
3: bene.
5: Quando siamo
3: sono contenta stasera
5: Tina.
3: E la prossima volta,
4: la prossima volta Maria, io faccio uguale perché
5: non
4: io
5: sono felice. Non solo, quando ci metto il fatto di arrivare a casa da lei era un modo per capire se lei fosse diversa.
4: Io se conosco una persona faccio la stessa cosa perché penso sempre
5: la sua arroganza, il suo modo di alzare la voce.
6: Guardate, guardate adesso, queste sono immagini in diretta, in alto a destra, in alto a destra. Questo è un altro momento che stiamo raccontandovi in diretta. La polizia sta cercando di disperdere, evidentemente stiamo parlando di manifestanti che hanno occupato una parte della strada, del suolo pubblico che non era stato autorizzato, che non era previsto nel corteo.
7: Elettra Lamborghini, Elettra.
8: Oggi non mi riconosceranno perché ho qualcosa di troppo veritiero. Un brufolo, questo brufolo è vero, you know. Non l'ho schiacciato solo per voi.
9: Questa fiducia, cari colleghi e care colleghe, non è una prova di forza, non è muscolare, ma è un'estrema prova di debolezza politica, è una prova di paura, paura del Parlamento, paura dei franchi tiratori, oppure dei tiratori scelti, potremmo dire.
10: Cari amici elettori e sdraiabilmente amiche elettrici, mi è stato chiesto se vengo eletto cosa intendo fare per i poveri e bisognosi. Cazzo, io non ci avevo pensato a sta cosa. Non ci avevo pensato. Capito? Capito? È capitato e ricapiterà. Ebbene, cari amici elettori,

0: e ammucchiabilmente amiche lettrici. Il nostro pensiero non può non andare là dove c'è sofferenza,
1: disperazione, dolore.
0: Mentre noi ci beviamo un bel bicchiere di vino fresco fresco, c'è gente che muore di sete, cazzo io.
1: Che dispiacere.
0: Mentre noi ci caliamo un maiale sano sano con tutti i pila, c'è gente che muore di fame, cazzo cazzo io. Cosa si può fare? E soprattutto a mente cosa posso fare io? Una beata minchia!
2: In diretta da Montecitorio, Antonio Sciotto.
3: In questa situazione internazionale che definire complessa e riduttivo è molto importante il contributo che i nostri paesi danno come saggezza, come chiarezza, come posizioni che hanno a cuore soltanto la sicurezza e la pace.
2: Abbiamo sentito il Presidente della Repubblica Mattarella che ha incontrato il Presidente della Lituania ed ora, come detto, l'esame della nuova legge elettorale. Andiamo da Antonio Sciotto.
4: Una delle cose che mi colpiscono della situazione politica del nostro Paese è questa. Per quello che non ha fatto il governo nazionale, l'opposizione dovrebbe avere il 65% dei voti, sinceramente. E tuttavia non è questa la situazione. Abbiamo alcuni temi che sono completamente estranei alla cultura del centrosinistra e del PD in modo particolare. Uno dei temi lontani da questa cultura è la sicurezza. L'imbarazzo con cui affrontiamo questo tema è sconvolgente.
5: Io normalmente voto in segreto e pubblicamente la stessa cosa perché sono abituato a metterci la faccia in tutto quello che dico e faccio anche quando è scomodo. Mi sembra che l'ultima votazione che c'è stata con voto segreto siano usciti più voti di quella che è la maggioranza, quindi non abbiamo questa preoccupazione.
6: Qui la Culex Pipis, che è la zanzara comune, che ci interessa particolarmente in questo momento perché è il vettore principale della West Nile, di questo virus che insomma sta cominciando a dare qualche problema.

Buonasera, piove, puntata bagnata, puntata fortunata. Benvenuti sulla barca di Rai Cultura per una nuova... No, appena dico cultura te ne vai, vergognati! Signori, buonasera, scusate, dicevo, l'ospite di questa sera, il passeggero di questa sera è un decano del giornalismo, un grande esperto di calcio e di umanità. Chi è? Lo scopriremo soltanto dopo aver visto la sua carta d'imbarco. Quella!